0: Sport. Relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate è musica.
2: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
2: da RDS.
1: Cazzai, Animo. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Il tuo relax estivo siamo noi.
1: D'estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Nessuna attesa, solo grandi successi.
0: L'estate passa su RDS.

0: brand esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
1: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
0: Novità.
2: New music.
1: Novità, novità RDS. Chris Sarandi. Good old days.

0: energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'una
0: con Party RDS.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci attende un venerdì con la permanenza dell'anticiclone africano sul Mediterraneo e sull'Italia. Inizialmente tanto sole da nord a sud, ma poi nel corso del pomeriggio si svilupperanno isolati temporali di calore su Alpi, Prealpi, Appennino centro-meridionale. Qualche fenomeno verso sera sconfinerà anche alla pianura padana centro-orientale. Il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio, picchi fino ai 37 gradi, seppur saranno in lieve calo al centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'estate piena di ricordi con un successo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Sonia, attivo o sdraiato?
1: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore. Mentre un uomo sfiderà
9: gli dèi. L'estate è viva solo con RDS.
0: 100% grandi successi.

0: e quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Il tuo relax estivo siamo noi.
5: Estate.
6: Seguici su

0: RDS.
1: Solo per ascoltare i successi. E allora sorri, scusa, lo sento. 100%
2: grandi successi. RDS.

0: l'estate funk non è male, grazie Francesco Gabbani. Pochi secondi alle 5 della mattina e allora buongiorno, prontissimi a cominciare, siete su RDS, Max Del Buono, Marco Bellavia e anche gli amici di Trebi Meteo, subito collegati con loro per sentire come sarà il tempo nelle prossime ore.
1: Attendo un venerdì con la permanenza dell'anticiclone africano sul Mediterraneo e sull'Italia. Inizialmente tanto sole da nord a sud, ma poi nel corso del pomeriggio si svilupperanno isolati temporali di calore su Alpi, Prealpi, Appennino centro-meridionale. Qualche fenomeno verso sera sconfinerà anche alla pianura padana centro-orientale. Il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio, picchi fino ai 37 gradi, seppur saranno in lieve calo al centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Grazie, buongiorno. Come va? No, perché presto, perché uno magari dice vabbè, adesso, cioè, vieni tu. No, ci facciamo un po' compagnia fino alle 9. Siete sulla radio 100% grandi successi. Non disturbiamo, noi non sporchiamo, siamo tranquilli. Siamo gentili con tutti e soprattutto, ragazzi, ci mettiamo dentro un po' di musica, soprattutto per voi che vi siete svegliati da poco, acceso la radio, la TV al 265 del digitale terrestre, Del Buono Bellavia, 4 ore insieme fino alle 9. Giocheremo fra poco al Quizzappando, per cui tenetevi pronti e cominciamo da questo disco.
2: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Amici, occhio orecchio, drizzate le antenne in palio, lo sapete, si vince la fantastica Special RDS Bag, piena di gadget esclusivi. Per giocare non vi do alcun aiuto in diretta, aprite invece l'app di RDS, cliccate sul banner sopra il player, da questo momento, da questo preciso istante, e grattate l'immagine proprio per scoprire l'indizio importantissimo per dare la risposta. Poi, tasto verde, inviateci la risposta su WhatsApp. La domanda di oggi, attenzione amici, è: tutti lo ricordano anche per il soprannome che era? Ripeto, tutti lo ricordano anche per il soprannome che era? Volate sull'app e provate a vincere! Quizzapando RDS.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app RDS.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi, lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizione dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
7: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Amici, siete su RDS, sono le 5:17, buongiorno a tutti.

personaggio, Somber. Potential è il disco che abbiamo ascoltato insieme su RDS 525, abbiamo appena cominciato ed è venerdì 7 agosto. Pensavate che tre giorni del weekend lungo fossero sufficienti per ricaricare un po' le batterie? Mi dispiace rovinarvi i piani, ma la scienza vi gela l'entusiasmo. Il venerdì di ferie attaccato alla domenica non fa miracoli. A proposito, c'è proprio questo famoso studio della Radboud University nei Paesi Bassi che ha tracciato i livelli di stress dei lavoratori in vacanza, e con questo risultato cosa viene fuori? Che il cervello non è un interruttore per uscire dalla modalità riunione di condominio, no? E poi raggiungere magari il picco massimo di benessere. Servono esattamente 8 giorni consecutivi anche, prima dell'ottavo giorno in pratica state soltanto facendo finta di riposarvi. Vabbè, questo dicono loro, poi uno riesce comunque anche a rilassarsi in un giorno soltanto, non è detto. Ma c'è una bella notizia: la qualità del relax batte un po' la durata, quindi vale tanto il comfort, le persone. Il segreto si chiama modalità flow, cioè flusso, e quindi fare un'attività che vi assorbe a tal punto da farvi dimenticare persino dove avete messo il cellulare. Che bello che è, se ci riuscite, se avete vinto l'Enalotto. Che sia cucinare, non so, leggere, fare sport, camminare nel verde, ragazzi, qualsiasi cosa sia bello per voi significa modalità flow, e può bastare anche poco per rilassarvi e riprendervi un attimo. Certo, se avete più giorni a disposizione meglio. Soprattutto la compagnia fa la differenza, dicevamo. Se andate in vacanza con la gente con cui parlate di fogli Excel anche sotto l'ombrellone, per esempio, beh, quella non è vacanza, è un trasferimento d'ufficio con vista mare, per cui evitate sempre di parlare di lavoro. Voi quanti giorni avete a disposizione quest'anno per staccare la spina? Se volete, ditecelo.

0: Believe in Love Again, Peggy Gou con Lenny Kravitz, tra i nostri grandi successi. Tornando brevemente al Quizzapando, il gioco dell'estate di Radio S. L'indizio che trovate grattando sulla nostra app serve per ricordarvi qualcosa di quel l'indizio lì, e quel qualcosa era il soprannome di un altro personaggio famoso molto più recente. Così insomma cerco di farvi capire come indirizzarvi verso la risposta giusta. Va bene? Adesso è arrivato invece il momento di una bella novità e di Achillone Lauro.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: How to Save a Life, bellissima, 5.37. Piccola postilla sul gioco, qui zappando, insisto, il personaggio che avete trovato sotto grattando, perché avete capito che si tratta di un personaggio, la risposta non è relativa a quel personaggio lì, l'indizio, tiratelo fuori da quel personaggio per cercare il soprannome di un altro personaggio più contemporaneo, diciamo più dei nostri tempi, va bene? Ok, perché sennò non arriveremo mai alla risposta, è molto difficile, per cui vi ho dato una mano. 388-22, 388-22 invece il numero per entrare nel nostro mondo. Tantissimi ci hanno scritto sui giorni per staccare la spina, chi si può permettere di più, chi meno, insomma 10 giorni per staccare la spina, già sveglia per camminare, qualcuno scrive, grazie comunque per tutto questo. A proposito di vacanze, fra poco parleremo di quell'amico che tutti abbiamo, che magari in vacanza si porta dietro, che ne so, la prolunga, il kit di primo soccorso, sa già che ora apre il supermercato in montagna. Ecco, la sindrome del centralino umano, se ce l'avete questo amico, oppure potreste essere proprio voi. Fra poco.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.011€. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su fiat.it.
0: Interessante, devo dire, la sindrome del centralino umano, soprattutto d'estate. Fra poco qui su RDS.

Viajando fuori il mondo, Karol G con Manu Chao, l'avete riconosciuto. E allora, siamo alle 5.49, amici. E a proposito, parliamo proprio di quell'amico che sa tutto. Quell'amico che è un po' una spugna, perché poi prende tutte le domande di tutte le persone che gli girano intorno, no? E quindi c'è uno studio di psicologia sociale della Cornell University che ha, analizzato il comportamento dei gruppi di amici. Allora, cosa ne viene fuori? Che quando, in un gruppo c'è una sola persona altamente organizzata, no? Il cervello degli altri disattiva automaticamente la modalità risoluzione problemi. Perché? Perché c'è lui, cioè lui risolve qualsiasi cosa, lui sa tutto, una sorta di enciclopedia ambulante. Si chiama però, per quanto riguarda proprio tutti quelli che ci circondano questo amico, pigrizia sociale riflessa, cioè tradotto: se so che ci pensi tu, il mio cervello va in stand by. La sindrome del centralino urbano, anzi umano in questo caso, perché non si tratta soltanto di città, ma proprio di ambientazioni, di cose che succedono, no? In qualsiasi posto. Sei quello a cui chiedono a che ora chiude la posta, hai una graffetta, mi trovi il contatto del meccanico, risolvi insomma un dilemma. Ma la verità è che nessuno nasce poi col gene della stampante, con la mappa dei calzini smarriti o con un motore di ricerca installato nel cervello, dicevamo. La fregatura è che più dimostri di saper gestire il caos e più la gente ti usa come navigatore satellitare, capito? E fai tutto tu, risolvi tutto tu, finché un giorno ti viene voglia di rispondere a tutto solo con una gif magari di un gatto che sviene. Ecco, quello sarebbe proprio il punto perfetto. Quindi appello ufficiale per le prossime 24 ore a tutti i troppo affidabili all'ascolto, soprattutto di RDS a quest'ora, perché a quest'ora uno i tempi sono più dilatati, capisce meglio tutto quanto, registra tutto. Alla prossima domanda la risposta è non lo so, provateci amici, fa benissimo alla salute. RDS. Non sono amore, se

0: Max, sono 25 anni che sono in questa modalità famiglia. Esattamente questo io sono.
1: Vedi?
0: Quella a cui si rivolge per risolvere qualsiasi problema. Dai figli, il marito, gli amici.
1: Federica da Genova ci ha mandato questo messaggio. È vero, il classico personaggio coltellino svizzero, no? Che risolve i problemi per tutti. E dicevamo, a un certo punto dice basta, io no. La stessa Federica aggiungeva tra le tante: eureka, mi hai dato uno spunto, ma non c'era bisogno, te lo dissi prima o poi, insomma, poi si scoppia, no? Si va fuori di testa. Per cui va bene, argomento chiuso. Fra poco state

0: e vi do qualche aiuto sul nostro quiz zappando. Qualche secondo su RDS.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Uepa, sono le 6 della mattina, è venerdì 7 di agosto, siete sulla radio 100% grandi successi, 265 del digitale terrestre, Max del Buono, bella via fino alle 9, la nostra app per ascoltarci in giro per il mondo. A proposito di app, qui zappando il nostro gioco, avete grattato stamattina la domanda e tutti lo ricordano anche per il soprannome che era, avete trovato qualcosa lì sotto che è un grande personaggio, pensate a quel personaggio per trovare il soprannome di un altro personaggio. Ecco, quella è la risposta per vincere la special RDS bag. Provateci. Torniamo invece al 1987, in quell'estate lì.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

La radio RDS 265 del digitale terrestre, 7 minuti dopo le 6 del buono bella via fino alle 9. Oggi parliamo di tanti argomenti, in realtà è arrivato il momento di parlare di cibo, se magna. Se pensate infatti che il primo sport nazionale sia il calcio, vi sbagliate di grosso. Il vero sport nazionale italiano si gioca a tavola e la disciplina olimpica si chiama 23 kg di pasta all'anno pro capite, amici. Medaglia d'oro mondiale indiscutibile, nessuno come noi, ma c'era da immaginarselo. A proposito, c'è un recente studio del Food and Drain Institute di Oxford che ha catturato la mia attenzione, che ha analizzato l'effetto psicologico, no, dei carboidrati nelle diverse culture. Sapete cosa viene fuori da questo studio? Che gli italiani, anzi, hanno sviluppato una vera e propria memoria emotiva del piatto. Quando un italiano mangia un piatto di spaghetti al pomodoro, per esempio, il cervello non registra soltanto le calorie, ma rilascia serotonina, associando poi il cibo al concetto stesso di casa, di protezione e di famiglia. Praticamente per noi la pasta è davvero

una terapia ad alta digeribilità. E i numeri, tra l'altro, lo confermano. Produciamo oltre 4 milioni di tonnellate di pasta all'anno e quasi il 60% lo spediamo all'estero. Incredibile. In pratica stiamo colonizzando davvero il pianeta e lo facciamo oramai da tanti anni a colpi di rigatoni e di penne lisce, che io amo, anche se sulle penne lisce all'estero dobbiamo ancora lavorarci un attimo, insomma, però è una questione di gusto, per carità. Diciamo che lo spaghetto più associato alla cultura italiana, no? Dai cugini tunisini, comunque, che sono secondi in classifica, tiro fuori che cosa? Che fino al Perù e agli Stati Uniti la pasta è diventata il vero wifi del gusto, cioè connette tutti, ovunque ti trovi, capito? In qualsiasi posto. Quindi, domanda al volo per chi è in macchina in questo momento: formato di pasta definitivo per il pranzo di oggi, corta o lunga? E soprattutto il condimento, vogliamo sapere anche il condimento stamattina. 388 22 388 22.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Grazie, hai. Animo. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, no, con la pasta no, preferisco magari la birra, un bicchiere di vino. Vabbè, stiamo parlando proprio di pasta corta, pasta lunga e soprattutto come. Dai, sono arrivati un po' di messaggi velocissimi. Marcolino, chi c'è?
1: Andrea da San Cataldo.
0: Andrea,
1: io ti dico il bucatino, aglio, olio e peperoncino, la fine del mondo.
0: A morte sua, davvero, mamma mia, ma ci sono arrivati centinaia di messaggi su pasta corta, pasta lunga e con tutti i condimenti del mondo. Un altro velocissimo, Marcolino.
2: Buongiorno amici di RDS. Pasta di oggi cortissima.
0: Vedi?
2: Gobbetti con ragù.
0: Mamma
2: e
0: mia.
2: Proprio ora sono in macchina che vado a lavorare con una bella schiscetta di ragù.
0: Addirittura.
2: Per il mio capo, però.
0: Ah, ho capito, ho capito. Va bene, bene. Bravissimo, sicuramente sarà buonissimo il tuo ragù. Arriva il profumo anche qui. E cosa c'è di meglio di un piatto di spaghetti alla carbonara, dice Luca da Treviso, giusto per sentire l'altro fronte della pasta lunga, no? Però veramente grazie. L'Italia prima al mondo. Noi siamo i migliori del mondo. Benvenuti, benvenuti.
3: Yes. Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: venuta una fame pazzesca, leggendo e sentendo i vostri messaggi, visto che abbiamo parlato di pasta, l'abbiamo buttata lì ovviamente, tante sono le risposte. Avevo promesso di chiudere, però devo chiudere invece in bellezza con Giovanni da Castellaneta in provincia di Taranto, che dice: oggi pennette al sugo con fagiolini e cacio ricotta, fagiolini appena raccolti dall'orto, sugo e cacio ricotta di produzione propria, capito? Come siamo noi italiani meravigliosi. Grazie a tutti, 6:21, fra poco informazione e poi sequenza mixata. State con noi.
1: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
2: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Perché?
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
14: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
0: È venerdì 7 agosto, le 6:23, le news a quest'ora con la nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno.
15: Ben trovato. La crisi nel Golfo, la guerra finirà a breve, lo stretto di Hormuz potrebbe presto riaprire, assicura Donald Trump. Esplosioni a Bandar Abbas e sull'isola di Kashm, scontri con obiettivi ostili, comunica l'agenzia di stampa legata ai Pasdaran. Il contesto internazionale: nell'omelia di Papa Leone durante la messa d'Assisi, nella giornata conclusiva dell'evento internazionale dedicato a San Francesco, Prevost chiede di sottrarsi alla cultura della potenza.
16: Sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
15: A Roma, Giuseppe Conte davanti alla commissione Covid. Giorgia Meloni, regista di questo plotone di esecuzione, afferma l'ex presidente del Consiglio, che chiede un confronto diretto in trasparenza. Cercare la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani conoscerla, la replica di Giorgia Meloni. Agli europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani nella leggenda, quinto oro lo vince insieme a Elisa Pizzini nel trampolino 3 metri. Questa è RDS.
0: Grazie Paola Gubbiotti, fra poco meno di 20 minuti altri aggiornamenti della nostra redazione del Buona Bella Via con voi fino alle 9. JJ Carrozzo che ci raggiunge, mixa 4 successi.
2: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
17: Sprocchi ma sei romantica.
18: L'estate è viva solo con RDS.
19: 100% grandi successi.
20: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Britney Spears, che aveva detto che non sarebbe tornata più a cantare, invece alcune dichiarazioni del figlio Jaden riaccende un po' le speranze dei fan. Chiude la sequenza mixata del nostro JJ Carrozzo, siete su RDS. Allora amici, scena tipica di questi giorni, spiaggia a rovente, maglietta appiccicata, vi sedete al bar, chiedete quella birra alla spina con il bicchiere appannato dal ghiaccio, no? Avete presente? Ma è vero che di seta c'è un paradosso dell'idratazione? Fra poco ne parliamo, state lì.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Facciamo il punto sulle tante notizie dall'Italia e dal mondo, nuovamente in redazione con Paola Gubbiotti.
6: Giuseppe Conte in commissione Covid, lo stato di emergenza fu necessario, afferma l'ex presidente del Consiglio. Botta e risposta con Giorgia Meloni, Conte chiede un confronto senza ricorrere a mezzucci. Gli italiani hanno diritto alla verità, replica il capo del governo. L'audizione di Conte proseguirà il 14 settembre. Crown Montana, l'Italia impugna il no della procura di Siona alla costituzione di parte civile del nostro paese nell'ambito del procedimento giudiziario per l'incendio in cui morirono 41 ragazzi. La Farnesina parla di un ricorso dettagliato e articolato. L'addio a Francesco Guccini, aveva 86 anni, un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza, scrive Sergio Mattarella. I funerali in forma strettamente privata nei prossimi giorni, commemorazione pubblica a settembre. Campi Flegrei, stanziati finora 800 milioni, governo al lavoro per ridurre l'esposizione al rischio, lo dice il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci nell'informativa alla Camera.
7: L'imprevedibilità del vulcano Campi Flegrei deve imporre alle istituzioni il dovere della prevenzione. Il fenomeno manifestatosi sabato scorso potrebbe non presentarsi più per i prossimi 100 anni, ma potrebbe anche replicarsi nello spazio di breve tempo. E non sappiamo con quale potenza potrebbe ripresentarsi. Secondo gli scienziati, non dovrebbe superare la magnitudo 5.
6: Questa è RDS.
0: Grazie a Paola Gubbiotti per questi aggiornamenti. Fra poco, paradosso dell'idratazione, soprattutto d'estate.

Samurai J con Flamenco Maranoia. Flamenco Paranoia. 6:48, siete su RDS. Vabbè, siamo svegli dalle 4. E non è semplice, ragazzi. Anche se stiamo molto bene insieme a voi. Tra l'altro, fra poco vi diamo qualche altro indizio, qualche aiuto per rispondere al nostro quizzopando e portarvi a casa l'RDS Special dell'estate 26. Allora, parlavamo di come dissetarsi d'estate, no? Soprattutto della birra, per esempio, lì al primo sorso e qua. Quasi un'estasi pura. Peccato però che, dicevamo, sia un gigantesco inganno del cervello. A proposito, c'è uno studio della Yale School of Medicine sulla neurobiologia del raffreddamento corporeo. Cosa dice? Cosa succede in quel momento? Che il nostro cervello registra lo sbalzo di temperatura tra bocca e gola e ci fa credere di stare meglio, no? Vuoi mettere, vuol dire, stai soffrendo veramente. Stai sudando le sette camicie e ti viene voglia veramente di bere una birra ghiacciata. In realtà è un'illusione che dura 30 secondi per il nostro fisico. In biologia si chiama paradosso dell'idratazione, dicevamo. L'alcol va subito a bloccare in realtà l'ormone antidiuretico e provoca una vasodilatazione immediata. Questa è la spiegazione, diciamo, tecnica di quello che ci succede, medica. Tradotto, il corpo si sregola in questo modo e iniziate a sudare di più, andate in bagno il doppio e dopo 20 minuti avete una sete 3 volte più cattiva di prima. È il classico effetto boomerang che succede proprio con il dissetarsi con qualcosa di alcolico, appunto la birra molto amata. La protezione civile continua comunque a ricordarlo: sotto il sole l'alcol aumenta il rischio di colpi di calore, anche se avete 20 anni, insomma, se vi sentite indistruttibili. Se a metà aperitivo sentite la testa pesante, ecco, non è il caldo e l'organismo che vi sta chiedendo pietà. Questa è, vabbè, il trucco. Adesso non smettete di bere birra, per carità. Per ogni bicchiere di birra mandate giù un bel bicchiere d'acqua, magari questo è il trucco definitivo. Al massimo provate l'analcolica controllando che non sia piena zeppa di zuccheri. Guardate sempre l'etichetta. E voi a cosa non sapete proprio rinunciare quando il termometro segna 40 gradi? Dai, raccontatecelo pochi secondi al 388 822 388 22.

0: Hey Passenger, Alex Warren su RDS. Allora, parentesi dedicata alla birra, visto che abbiamo parlato del fatto che, insomma, è un po' una illusione, no? Il fatto che Dissetti diceva dura magari soltanto 30 secondi e qualcuno dice sarà anche un'illusione di 30 secondi, ma per quei 30 ne vale davvero la pena. Siamo perfettamente d'accordo. E poi c'è chi dice addirittura Alessio e Federico in viaggio verso la Calabria con 40 gradi non potremo mai rinunciare a una vaschetta di gelato. Sì, però non di seta, però fa star meglio sicuramente. E poi c'era Antonietta dalla provincia di Cosenza invece che dice non so rinunciare al ghiaccio, letteralmente lo mangio. Ok, grazie, chiudiamo questa parentesi e ne apriamo un'altra velocissima su Quizzappando, il nostro gioco dell'estate. Si vince la special RDS bag con tutti i nostri gadget estivi, si gioca direttamente dall'app, c'è un indizio, grattatelo e cercate di rispondere a questa domanda. Tutti lo ricordano anche per il soprannome, che era quale? Allora, vi abbiamo detto che l'indizio che c'è sotto, abbiamo capito che si tratta di un personaggio della storia, della poesia, che non ha nulla a che fare però con la risposta, perché quel personaggio lì è legato a qualcosa che lo riguarda e che ha dato il soprannome ad un altro personaggio. Diteci qual è questo personaggio, anche il soprannome, grattando e cliccando il tastino verde sulla nostra app per giocare e vincere la special RDS bag.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Le notizie alle 7 su RDS, c'è Paola Gubbiotti in redazione. Buongiorno ancora, ben trovata Paola.
7: Ben trovato.
0: Ti ascoltiamo.
7: La crisi nel Golfo, la guerra finirà a breve, lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire presto, assicura Donald Trump. L'accordo tra Teheran e Oman non prevede pedaggi, ma manca l'ultimo ok iraniano. Arabia Saudita, Pakistan e Turchia firmeranno oggi un accordo di difesa reciproca a Jeddah. In Thailandia, sparatoria in una scuola a nord di Bangkok.

0: I media locali riferiscono di 2 vittime e 15 feriti. Autore del gesto sarebbe uno studente di terza media. Giuseppe Conte in commissione Covid. Lo stato di emergenza fu necessario, afferma l'ex presidente del Consiglio. Botta e risposta con Giorgia Meloni. Conte chiede un confronto senza ricorrere a mezzucci. Gli italiani hanno diritto alla verità, replica il capo del governo. L'audizione proseguirà il 14 settembre. L'emergenza migranti a Ceuta. Fonti dell'intelligence spagnola ritengono pienamente credibile il nuovo appello che circola sui social, che invita ad entrare in massa nella città il prossimo 15 agosto. Nell'enclave schierati oltre 100 agenti della Guardia Civile. Crans Montana, l'Italia impugna il no della procura di Sion alla costituzione di parte civile del nostro paese nell'ambito del procedimento giudiziario per l'incendio in cui morirono 41 ragazzi. La Farnesina parla di un ricorso dettagliato e articolato. Gli europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani nella leggenda, 5° oro lo vince insieme ad Elisa Pizzini dal trampolino 3 metri. Italia rovente, oggi 26 città con il bollino rosso, caldo e afa almeno fino a Ferragosto e c'è l'allerta di temporali di calore al nord. Sentiamo le previsioni con Trebi Meteo.
1: Arriva aria leggermente più fresca oggi e nel fine settimana sulle regioni settentrionali. In realtà davvero poca roba, solo 2 o 3 gradi meno, meglio che niente per carità, ma invece in 40 gradi faremo 36, quindi insomma la diminuzione è davvero limitata. Al centro-sud invece prosegue questa ondata di calore con temperature alte e anche parecchia umidità. Da segnalare però per oggi dei temporali su Alpi Prealpi e verso sera anche in pianura padana a nord del Po, solo a portare aria un pochettino più fresca nelle regioni settentrionali. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Grazie a Paola Gubbiotti, siamo tornati in diretta alle 7:01 fino alle 9 con Del Buono che vi deve parlare, con Marco Bellavia che invece è impegnato in regia e fra poco vi daremo anche la risposta del gioco di questa prima parte della giornata qui zappando. Andate ancora sulla nostra app per rispondere, vi abbiamo dato tutto ciò che serve per dare la risposta giusta, fra poco sentiremo l'ascoltatore che vince. Falsa sensazione di immunità online invece, la cosiddetta overconfidence digitale. Fra poco parleremo di quanto magari a differenza dell'età ci sentiamo presi dalle cose che troviamo sui social e su internet. Però ripartiamo da questo.
3: I tuoi ricordi e le tue

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter su RDS. Buongiorno amici, come va là fuori? C'è del buono con il Bella Via su RDS, anche 265 del telecomando. Pensate ancora che i nonni siano le vittime preferite dei truffatori sul web? Ci sbagliamo un po', perché un recente report della Stanford University ha analizzato l'effetto della cosiddetta overconfidence digitale. Cosa ne è venuto fuori? Che la generazione Z, essendo nata un po', no, con lo smartphone in mano, sviluppa una falsa sensazione di immunità online. Quindi più sei convinto di saperci fare, più abbassi la guardia, no? Quando vedi magari l'offerta shock per la casa al mare o il telefonino di ultima generazione, magari ad un prezzo conveniente, ma poi il risultato qual è? Beh, il risultato è che i ragazzi tra i 18 e i 24 anni sono la fascia più truffata sulle vacanze. Gli over 65 è appena il 5%, pensate, morale, quindi che i nonni non ci cascano, non ci caschiamo neanche noi con tutte e due le scarpe, anche noi che non siamo nonni, insomma, però non siamo più giovincelli. La faccenda si complica perché oggi le case fantasma non le fotografano niente, neanche più, cioè, oppure sono fatte con sempre l'intelligenza artificiale, molto più grandi e più arricchite magari di comfort, no? E attici vista mare da sogno, visto che nella realtà sono poi parcheggi di un supermercato. Succede spesso, ahimè, come scovarli al volo? Ci sono tre campanelli d'allarme. Allora, il numero uno è se il proprietario è all'estero e chiede un bonifico strano, lì c'è subito da pensare, dire ma... Numero due, se vi mette l'ansia tremenda per bloccare l'acconto subito, lì proprio no, escludete. E terzo, se vi chiedete se vi chiede la carta d'identità prima ancora di avervi detto se c'è posto. Anche in questo caso dubitate, gente, dubitate. Il consiglio salva vacanze, vi diamo anche questo: usate sempre le piattaforme ufficiali che congelano i soldi fino al check-in. E se un villino a Gallipoli o a Capri, che ne so, a Ferragosto costa 20 euro a notte, raga, non è un affare, è un ologramma.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi.

0: cazzi hai? Animal.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100% grandi successi.
3: Grandi successi.

Buon vento, giovanotti Alfa, insieme su RDS, i nostri grandi successi dell'estate. Estate significa anche qui zappando, stiamo per giocare fra poco, scopriremo finalmente la risposta alla domanda. Tutti lo ricordano anche per il soprannome che era. Avete ancora qualche secondo di andare a grattare sulla nostra app per scoprire l'indizio. Abbiamo detto che oggi l'indizio è già un personaggio, un grande poeta. Da quel personaggio e da una sua poesia, vi dico di più, si tira fuori la risposta, perché è il soprannome, è diventato il soprannome di un altro personaggio ed era quella la risposta che fra poco sentiremo in diretta. Per entrare in nel mondo di RDS 388 22 388 22, subito Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize.

0: Hypnotize, Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. Sono le 7:21, è arrivato il momento di giocare al Quizzapando e svelare chi vince la nostra special RDS Bag. Andiamo a Roma da Alessandro. Buongiorno Ale.
1: Buongiorno, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Ciao caro, che fai di bello a quest'ora?
1: Quest'ora mi sono svegliato molto presto perché sto per partire, sto andando nel nord Italia.
0: Ah, per cui cerchi un po' di fresco, perché neanche là c'è il fresco,
1: so che non è così tanto fresco anche il
0: nord. Dove sei diretto? Dove sei diretto?
1: Sono diretto a Cordenons. Friuli Venezia Giulia.
0: Bellissimo, sì.
1: Molto bene,
0: sì. Va bene, Ale. Allora siamo pronti a dare la risposta. La domanda del Quizzappando di stamattina era: tutti lo ricordano anche per il soprannome che era? Rispondi.
1: L'immenso, che era uno dei soprannomi dato al grandissimo Franco Califano.
0: Bravissimo! Allora, siccome sei stato l'unico veramente a rispondere esattamente, ricordiamo che l'indizio serviva semplicemente per individuare ovviamente Ungaretti, e da Ungaretti una delle sue poesie, insomma forse il marchio di fabbrica di questo grande poeta. Per cui ti arriva a casa direttamente la special RDS Bag. Ti auguriamo buone vacanze a questo punto.
1: Grazie,
0: buon viaggio.
1: A voi. Grazie.
0: Ciao Ale, ciao caro, ciao.
2: RDS insieme a te, voglia di
3: giocare.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Si gioca nuovamente al Quizzappando più tardi intorno alle 9:15, minuto più minuto meno, con Mauro e Paolo qui su RDS. Intanto alle 7:24 c'è la sequenza.
4: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
5: Sotto il sole.
6: La tua musica, la tua estate.
7: Con RDS 100%

Che è il titolo di questa meraviglia dei Tech Death, targata 2006, chiudere la sequenza mixata da Luca Berardinelli. È venerdì 7 di agosto, siete in diretta, in viaggio, magari raggiungendo le mete di vacanza o per lavoro, a casa, al bar, a guardare la TV 265 del digitale terrestre, del buono bella via fino alle 9, fra poco modalità Tutti Pazzi per RDS, Tutti Pazzi che torna in diretta dal 31 di agosto con tutta una serie di nuovi personaggi e di scherzi, però fra poco ne rispolvereremo uno della passata stagione. State con noi.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Delhi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Magari raccontateci come è iniziata questa giornata all'ascolto di RDS. Raccontateci come va là fuori. 388 22 388 22.

Che bella che era l'estate 2021, fiamme negli occhi di Coma Cose, sono le 7.45, qui è il reparto risate, no? Proprio siamo nel corridoio dove si comincia a ridere già a quest'ora del giorno con gli amici di Tutti Pazzi, già detto ritornano a fine mese con la nuova stagione, però ripeschiamo uno degli scherzi più belli con il nostro Marco Bazzoni in arte Buzz, CSI, Monnezza, lo scherzo!

0: sono Alfio da Catania. Voglio fare uno scherzo a mio padre, che è sempre molto attento a fare la differenziata.
1: Dimmi.
2: Sì, buongiorno, salve, signor Paolo la...
1: Chi sei?
2: Ma, buongiorno, salve, chiamiamo per il controllo della raccolta differenziata. Abbiamo già sentito il signor Alfio per questa cosa, la chiamiamo.
1: E
2: per
1: una... il signor Alfio, per... mica la butta lui la spazzatura.
2: Infatti abbiamo chiamato a lei.
1: E allora perché... la butta.
2: Ma perché io, si sta agitando?
1: Io successo. Non mi agito per
2: non
1: niente.
2: Lei si sta agitando.
1: Io faccio agitare a te.
2: E perché deve fare? Agitare? Ma quando? Bene, ma quando mai? Noi stiamo chiamando per una segnalazione. E non vuole neanche sentire quello che devo dire.
1: La segnalazione me la fai. Mandami la foto a casa e mi fai la segnalazione.
3: Mamma, ma è guerito,
4: è uno rigido.
1: Ma che chi è?
2: Ma mi ha chiuso il telefono in faccia a me.
1: No, io ti chiudo tutte cose in faccia.
2: Lei mi ha chiuso il telefono. Allora vuol dire che c'ha la coscienza sporca. Perché noi stiamo.
1: E allora? Ma tu sai chi sono io?
2: Ma lei lo sa chi sono io? Che allora, può essere allora, chiunque.
1: Quando ti farai dire chi sono io ti rispondo. Ma che cosa vuoi? Allora,
2: mi vuol far parlare, signor Alfio? Abbiamo avuto una segnalazione di una Hyundai i20 grigia che si è
1: fermata. Ma
2: che poi le mandiamo pure la foto? Se lei si agita così tanto, vuol dire che ha la coscienza sporca. Sì. Scusi,
1: Non mi hai coscienza. Come non ce l'hai coscienza sporca?
2: Lei c'ha la coscienza sporca.
1: Non ci rispondo.
2: Una Hyundai grigia si è fermata e ha buttato.
0: Ha buttato
2: l'immondizia in un secchio che non doveva. Un'immondizia privata in un secchio pubblico. Zona San Giovanni Calermo. È stato lei, è stato il signore.
0: Sei stato tu?
1: Ma come ci porta a me? San Giovanni Calermo?
5: Traduzione in italiano comprensibile.
6: Scimunito che non è altro quest'uomo, chi mi ci porta a me fino a San Giovanni Calermo?
0: Quando vai da Salvatore.
2: E la targa è quella.
1: Ma tu ci prendi in attendero?
6: L'immondizia che devo portarmi me la porto appresso?
0: Magari te la dimentichi a portartela, te la porti in mano.
6: Ma fammi capire una cosa, tu sei amico mio o amico suo?
2: C'è un signore coi baffi qua nel video. Un signore coi baffi che si è fermato e ha buttato l'immondizia. Se non è lei ce lo dica,
1: Ci dice da se non è carabiniere, buonanotte. Lo denuncio per disturbo e molestia. Ma poi ci dice che arriveremo qua, che sembra le carabiniere alle 3.
2: Allora, ci vediamo lì oppure ci vediamo a RDS, a tutti i pazzi per RDS, perché sei in diretta alla radio, tuo figlio ti ha fatto uno scherzo, Paolo!
1: Che è un coglione! Ma io sono, se Alfio per caso butta un fazzoletto fuori dalla macchina, ma io me lo mangio, io non rimprovero, fermo la macchina, ti dico scendi e vai.

0: Bellissimo il video di Osier di Take Me to Church del 2014, rivisto al 265 del digitale terrestre della nostra social TV. A proposito di coppie, di storie che iniziano, beh, si smette un po' per quanto riguarda i giovani, la generazione Z, di fare swipe sulle app di dating. Stanno cambiando molte cose, sarà l'argomento della prossima ora. State con me.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: La giornata si apre anche con le prime notizie del giorno e venerdì 7 agosto sentiamo tutte le news con Paola Gubbiotti.
6: In Thailandia, sparatoria in una scuola a nord di Bangkok. 7 vittime, 3 insegnanti, 3 studenti e il presunto autore del gesto. Sono 15 feriti, alcuni in gravi condizioni. E il bilancio provvisorio diffuso dalla polizia non sono stati rivelati altri dettagli. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato. È lo scenario di nuovi rapporti di intelligence americana che ipotizzano un attacco informatico o un'incursione terrestre su piccola scala. È quanto riferisce il Wall Street Journal. Sulla crisi nel Golfo, Donald Trump assicura che presto sarà riaperto lo stretto di Hormuz e intanto il prezzo del petrolio sale a $83.82 al barile. Addio a Francesco Guccini, funerali nei prossimi giorni in forma privata. A settembre una cerimonia commemorativa pubblica. Un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Roberta Lupi.
7: Si è spento a 86 anni a Pavana, località dell'Appennino Pistoiese, cantautore, protagonista della stagione dell'impegno, scrittore, poeta, attore, insegnante e giornalista. Nasce a Modena nel 1940 e nel 61 si trasferisce con la famiglia a Bologna. Oltre 20 gli album in più di 60 anni d'attività. Il vero salto artistico nel 1972 con Radici e Locomotiva, brano in cui affronta il tema dell'uguaglianza, della giustizia sociale e della libertà e che per molti anni ha chiuso ogni suo concerto.
8: Eroi sono tutti giovani e belli. Eroi sono sempre giovani e belli.
7: Calde le pere, l'ultimo libro postumo in uscita a settembre.
6: Giuseppe Conte in commissione Covid. Lo stato di emergenza fu necessario. Su di me non troverete mai nulla di illecito, afferma l'ex presidente del Consiglio, che paragona la commissione ad un plotone di esecuzione voluto da Giorgia Meloni. Conte chiede un confronto diretto al capo del governo, che risponde: gli italiani hanno diritto di conoscere la verità. L'audizione proseguirà il 14 settembre. Questa è RDS.
0: Grazie Paola Gubbiotti per gli ultimi aggiornamenti. Torneremo in redazione intorno alle 9, invece sono quasi le 8 ed è venerdì, è il 7 di agosto, siamo già in onda dalle 5 di stamani, ultima ora con Max Del Buono che vi trasmette dal Tacco d'Italia, Roma, le mani sul mixer, sempre le sue, quelle di Marcolino Bellavia. Fra poco parleremo, come già anticipato, di app di dating tipo Tinder, tanto per intenderci, perché cambiano le cose un pochino per la nuova generazione. Tante cose belle ci state raccontando di quello che fate là fuori, dalle 5 raccolta pesche guardando la luna ed il sole sorgere. Ma che cartolina fantastica, ma che meraviglia.

0: Nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Parole diverse ma stesso universo.
3: L'estate passa su RDS.
4: Pinguini tattici nucleari.
3: Sorry, scusa.

0: Con Self Control di Raf abbiamo chiuso questa sequenza con il 2026 Oh My Soul di Bruno Mars. È un po' la società che cambia, no? Le generazioni che dettano un po' il costume, se vogliamo, le abitudini, perché se i trentenni, quarantenni e oltre vanno sulle app di dating per cercare, insomma, di trovare l'anima gemella, ma anche il primo appuntamento, i ragazzi della nuova generazione, i ventenni, diciamo così, la Gen Z, fa meno swipe a destra e a sinistra, e fra poco spieghiamo anche il motivo, che è molto interessante. State lì.
1: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app
3: RTS.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Salve.
2: Sì, lo abbiamo un tavolo
1: faccio,
2: da
1: cinque.
2: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
1: Veramente?
2: Che faccio? Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Dimmi che hobby hai e ti dirò qual è la tua anima gemella. Potrebbe essere letta più o meno così questa cosa della nuova generazione. Fra poco ne parliamo.

giusto chiederselo, secondo me. Where is my husband? Allora, perché? Perché in realtà parliamo proprio di rapporti, di primi appuntamenti, le cosiddette app di dating, Tinder in primis, ma ce ne sono poi tantissime altre, ovviamente. Quindi, ragazzi della nuova generazione, hai capito? I ventenni passano meno tempo su queste app perché non hanno proprio l'ansia da prestazione. C'è una ricerca di Edu Birdi che ha analizzato i nuovi trend sentimentali. Allora, che cosa emerge? Che un quarto della generazione Z ha completamente mollato gli appuntamenti formali per flirtare attraverso i propri hobby. Cioè, io ti dico che hobby ho e cerco qualcuno che comunque in qualche modo, non dico abbia lo stesso hobby, ma che c'è qualcosa di feeling, no? Che li lega. Gruppi di corsa al parco, non so, corsi di improvvisazione teatrale, sessioni di cucina o persino videogame cooperativi. Insomma, la logica è semplice. Invece di fingere una cena elegante, meglio fare una figura tremenda sul palcoscenico, perché sei te stesso, è inutile fingere, no? Quindi, amici, ridere delle proprie goffaggini è il modo più rapido per creare proprio complicità reale e quindi nuove conoscenze. Attenzione, perché se deciderete di conquistare qualcuno attraverso le vostre passioni, potrete imbattervi in collezionismi decisamente estremi. L'esempio arriva da Hollywood. Johnny Depp, io non ce lo vedo proprio con le Barbie in edizione limitata, lui le colleziona, ragazzi. Taylor Swift invece si costruisce da sola le palle da neve con barattoli brillantini, e qui ci sta. Ryan Gosling dice che la sua giornata ideale è mettersi a sferruzzare e lavorare a maglia, e per non parlare di Paris Hilton che nel tempo libero va a caccia di rane nei suoi ranch per poi liberarle. Io direi a Paris Hilton di lasciarle in pace, se poi le devi liberare magari non trovano il loro habitat naturale.

0: e quindi lasciamo stare in pace le rane. Insomma, il messaggio è chiaro: siete voi stessi e mostrate soprattutto le vostre passioni, anche quelle più bizzarre. Se trovate qualcuno che vi ama mentre catturate qualcosa, non le rane, o sferuzzate in una sciarpa storta, raga, quello probabilmente è quello giusto, la vostra anima gemella. Arriva invece la novità di questo periodo, ritorna Saif con un nuovo singolo, sentiamolo, novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Saif, parlare d'amore.

0: Io ringrazio Marco Bellavia per lo storytelling di questo video di Eric Iglesias Hero, perché me l'ha raccontato in ogni frame, cioè proprio lui fan di questo video. 265 del Digitale Terrestre, se volete guardarci, sono le 8.34 del buono con Bellavia, appunto altri 20 minuti, poco più, poi Mauro e Paolo e fra poco tutti pazzi per RDS, The Top, fra poco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese?

0: Tranquillo, da Nora Auto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Nora Auto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Nora Auto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
6: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
7: Piemonte, la tua vacanza nel verde. Parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
8: Beh, diciamo, in questi giorni guardiamo spesso la carta sinottica, sentiamo le informazioni del meteo, soprattutto per la giornata, e ce le danno gli amici di Trebi Meteo.
4: Arriva aria leggermente più fresca oggi e nel fine settimana sulle regioni settentrionali. In realtà davvero poca roba, solo 2 o 3 gradi meno, meglio che niente, per carità, ma invece di 40 gradi faremo 36, quindi insomma la diminuzione è davvero limitata. Al centro-sud invece prosegue questa ondata di calore con temperature alte e anche parecchia umidità. Da segnalare però per oggi dei temporali su Alpi Prealpi e verso sera anche in pianura padana a nord del Po, solo a portare aria un pochettino più fresca nelle regioni settentrionali. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
8: Grazie agli amici di Trebi Meteo, siamo tornati, siete sulla radio 100% grandi successi, grazie per averci scelto, c'è Olivia Rodrigo.

0: Chris Martin e Coldplay qui con Big Sean di Miracles, Someone Special, siete su RDS un quarto alle 9, parentesi dedicata alla risata, e vi ho già detto fra qualche settimana dal 31 di agosto torna tutta la squadra di Tutti Pazzi e tiriamo fuori invece dall'archivio più bello della scorsa stagione il regalo più grande, lo scherzo di Rossella Brescia, sentiamolo.
1: Ciao, sono Francesca da Brandizzo e voglio fare uno scherzo a mia mamma con

0: Pronto?
1: Salve signora, sono Gavina, la allevatrice di pecore. Allora, sono qua, le devo lasciare un regalo che le ha fatto sua figlia.
0: Mia figlia?
1: Sì, allora lei si trova a via Gondolo.
0: Ma io non sono in casa. Suonare per favore.
1: Signore, devo lasciare due pecore per lei. Due femmine da 40 kg, Desolina e Defisietta. Mi ha detto
0: due
1: che è un regalo.
0: Pecore? Ma sta mica scherzando?
1: Buone, non ti.
0: Ma come le faccio io di pecore?
1: Signora, non incominciamo che io sono venuta dalla Sardegna, io sono Gavina, Sono venuta dalla Sardegna a portare due pecore alla signora, che mi ha detto che era un regalo per la mamma. Beh, io non lo so, la mamma è Candy.
0: No, assolutamente signora, io due pecore proprio non le voglio.
1: Io le devo lasciare qua che me le riporto indietro. La signora le ha già pagate le pecore.
0: Allora mi aspetti un attimo che io chiamo mia figlia per cortesia.
1: Allora io sto qui ancora veramente 10 minuti, poi le pecore le attacco qua al recinto, che ho visto che c'è un recinto, lo apro.
0: No, nel cortile lei non mette niente perché io calo.
1: E basta, ma che scaloni, sì, non mangiate tutto il basilico della signora.
0: Richiamo mia figlia.
1: La richiamo tra 5 minuti e poi vediamo, va bene?
0: Mamma, ma ascolta Francesca, ma mi hai regalato due pecore? C'è una dalla Sardegna che mi porta due, ma sono già arrivate. Ma no, non me lo regalo per te. Ma sei fuori due pecore? Ma che cazzo mi faccio di due?
2: Ma ci tengono anche il prato tagliato, mamma.
0: Ma no, ma per favore Francesca, ma per favore.
2: Ma dici non ti faccio mai regali?
0: Ma male, mamma, ma sono belle, le ho anche prese in Sardegna. Ma vabbè, Francesca, ma la fa un culo. Ma mi pazienza, là. Ma cosa spendi soldi a fare di due pecore?
2: No, ma le pecore ci fanno anche il latte.
0: Ho capito che fanno il latte, Francesca, ma io non ho il posto da metterle.
1: Signora, sono Gavina. Allora, come? Ma sono qua, ha visto che le ho messe là all'albero, le ho attaccate le pecore? Desolina e Defisietta.
0: Ma dove?
1: Candida! Sono Gavina di Tutti Pazzi per RDS. Buongiorno. Ti abbiamo fatto uno scherzo. Dici che Francesca non ti fa mai regali. Scusa.
0: È la radio, lo scherzo della radio che mi ha fatto.
1: Ti mandiamo un bacione, vuoi dire qualcosa a Francesca?
0: No, grazie, quello che io ho con le orecchie quando arriva. Ciao.

0: vi siete fatti tutti, no? Per
1: dell'arte, va detto quello che dici.
0: Il lavoro, e adesso cambiamo le battute. Cioè, voi siete un po' spompati, arriviamo noi super freschi fino alle 13.
1: Vabbè, siamo con te, per questo c'è il passaggio del testimone,
0: certo,
1: no?
0: Classico. Certo, certo.
1: Bene, bene. E allora, rallegrateci, amici ascoltatori.
2: Assolutamente, lo faremo. Guarda, siamo prontissimi a portarvi fino alle 13. Quindi, buon inizio giornata a tutti se vi siete svegliati adesso. Altrimenti, se siete stati con Max, siete già belli pronti per
1: arrivare. Belli che sono, certo. Ciao ragazzuoli!
0: Ciao,
1: ciao, ciao bella via!
3: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime!

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: È venerdì, iniziamo come sempre però scoprendo che cosa succede in Italia e nel mondo. Paola Gubbiotti, buongiorno.
6: Ben trovati.
5: Ti ascoltiamo allora.
6: La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non ha mai incontrato alcun membro del governo perché sarebbe in punto di morte, quanto riferiscono due fonti anonime vicine al presidente iraniano Pezeshkian. In Thailandia, sparatoria in una scuola a nord di Bangkok, 7 vittime, 3 insegnanti, 3 studenti, l'autore del gesto. Sono 15 feriti, alcuni in gravi condizioni. È il bilancio diffuso dalla polizia. L'attentatore sarebbe uno studente dell'istituto che si è tolto poi la vita prima di recarsi a scuola. Ha ucciso anche i nonni. Si indaga sul movente. Botta e risposta, Conte Meloni è la regista del plotone di esecuzione organizzato contro di me in commissione Covid, denuncia l'ex presidente del Consiglio. Nessun attacco politico, cerchiamo la verità sulla pandemia, la replica del capo del governo. Durante l'audizione, che proseguirà il 14 settembre, Conte ha ricordato che è già stato sottoposto a indagini.
7: Ne sono uscito sempre a testa alta, non avevo nulla da nascondere. Non ho nulla da nascondere, non ho fatto nulla di illecito. Una certezza ce l'ho, di aver sempre agito col massimo scrupolo, in buona fede, mettendoci tutto il mio impegno, assumendomi tutta la mia responsabilità.
6: Audizione definita una farsa da Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia.
8: Noi siamo di fronte a risposte fuorvianti, risposte non attinenti, mancate risposte e soprattutto risposte appositamente lunghe, evidentemente a vantaggio di tempo.
6: Negli Stati Uniti un tribunale del New Mexico ha condannato Meta a pagare 567 milioni di dollari per i danni causati ai minori dalle sue piattaforme social. Parte della somma sarà destinata a servizi di assistenza per i giovani. La società di Facebook e di Instagram annuncia ricorso. Lo sport con Guido De Santis.
9: Gli europei in acqua di Parigi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino 3 metri sincro. Per la 23enne romana si tratta della quinta vittoria in 5 gare nella rassegna transalpina. Il tennis, Luciano D'Arderi si qualifica agli ottavi del torneo di Montreal. L'azzurro ha superato in 3 set il cinese Shang. Eliminato Musetti, battuto in 2 set dallo spagnolo Hodar. Atletica, impresa di Kelly Dualla, 16 anni e bronzo sui 100 ai mondiali under 20 negli Stati Uniti. Mai un'italiana come lei. Oggi quinta giornata dei mondiali di wakeboard al Lago del Salto con 5 azzurri nelle semifinali della categoria regina Open Men. Sono Chiarelli, Del Fiandra, Piffaretti, Dal Lago e Comolli. 4 nelle semifinali maschili Under 18, Iacorossi, Giannola, Tosi e Molinari, più altri 2 nell'Under 14, Gualtieri e Peretto. Questa è RDS.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono le 9 precise. Saluta carichissimo il nostro grande Mauro Cascella. Sì. Oggi col ciuffo a destra.
10: Oggi
5: però.
10: A destra, l'ho messo di qua, e alternanza, diciamo anche
5: attenzione,
10: politica.
5: No, no, no, e attenzione, esatto. Sottolineiamo, non c'è nessun riferimento politico in base alla, di qua, legato alla posizione del ciuffo di Mauro Cascella.
10: È il vento, quindi saluti carichi da Mauro Casciari e dal conduttore che paga sempre l'IVA, Paolo Piva.
5: Non sempre, devo dire, dipende dai mesi.
10: Sai che quando
5: come
10: scrivo,
5: arrivo a fine mese?
10: Quando scrivo Piva, lui mi cambia in automaticamente p.iva.
5: Sì, sì, chiaro.

0: Gli ascoltatori stamattina necessitano di informazioni per Mauro Casciari, te lo dico. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perché siccome prima dicevo che sei molto carico, no? Che arrivi appunto molto carico. E allora senti.
2: Vorrei la dieta di Casciari. Cosa mangi la mattina, Mauro? Sì. Dai, ci carichiamo anche noi.
1: Allora, perché io non mangio Seadas, innanzitutto tu sei sardo sicuramente. No, io questa mattina ho mangiato 150 grammi di pane integrale con marmellata, con quella zero calorie che non si può chiamare tale. Cappuccino fatto con il non si può dire latte, per cui la bevanda di avena, perché c'è tutte le leggi. E una spremuta d'arancia nella quale ho disciolto, diciamo, i due medicinali, pressione e tiroide.
0: Poi ti sei venuto in radio con una macchina di cartone
1: e ho impennato, e naturalmente, perché c'era tanta energia. Sì.
0: C'è una roba normale. Però se ti fa sentire così, ragazzi, va bene.
1: Sì, in genere faccio colazioni salate, ma non in questi giorni, ma quando vado in palestra. Questi giorni non sto andando, quindi colazione dolce.
0: La colazione internazionale, come si dice.
1: Sì, mi piace tanto.
0: Sentite un po', sapete chi si alza in forma tutte le mattine felice, contento e con un'energia incredibile?
1: Andrea Severini in regia.
0: Andrea Severini in regia sicuramente, no, ma anche Richard Gere, che se avete letto, insomma, in questi giorni ha credo 76 anni,
1: la Peppa,
0: e sta con una nuova fidanzata che si chiama Diane Silver, che ha Silvers, che ha 28 anni. 48 anni di differenza.
1: Sì, 76 anni lui.
0: Capito?
1: Ti confermo, tra l'altro è nato il 31 agosto del 49. Quanti anni ha lei?
0: 28 anni.
1: Faccio i calcoli, sto impazzendo.
0: Credo siano 48 di differenza, se non sbaglio. Cioè, io immagino, vabbè, a parte che è Richard Gere, quindi voglio dire, è anche normale, siamo molto famoso. Però, se uno ha una fidanzata, e anche al viceversa, se uno ha un fidanzato con 48 anni di meno ed è pure bello o bella, cioè non ti alzi la mattina, ti guardi allo specchio e ti dai il classico schiaffetto, bravo.
1: Sì, certo.
0: O brava,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: È una cosa pazzesca. C'è un'età giusta per le coppie, di differenza d'età giusta?
1: Allora, io, diciamo, ho sempre pensato, no, storicamente l'uomo deve avere sempre qualche anno in più della donna. Era questo che nella mia testa sin da bambino si palesava.
0: Ma
1: no?
0: Forse, cioè, perché gli uomini, soprattutto da ragazzini, maturano più tardi, no? Quindi magari
1: come le pesche, come le mele. E no, non lo so, non c'è una regola che dica quanto
0: non c'è,
1: deve esserci,
0: non c'è,
1: di differenza.
0: Non c'è,
1: no,
0: cioè, nel senso, effettivamente non c'è, però c'è una regola, diciamo, informale che dice che per calcolare l'età minima della persona con cui puoi stare, si può fare in questo modo: cioè prendi la metà della tua età e aggiungi 7. Quell'età lì è l'età minima della persona con la quale puoi stare.
1: Allora, tipo, se io ho 53 anni, divido per 2, facciamo, arrotondiamo,
0: 26
1: più 7, 33. Quindi io posso stare con una, o anche uno, che abbia 33 anni almeno.
0: Vale sia per uomo che per donna.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: In entrambi i casi, uomo, quello che vi pare voi.
1: Sì.
0: La differenza però dovrebbe essere questa. Non è una regola informale che non ha nessuna base scientifica, però se vi piace l'idea di usarla come
1: la logica,
0: come scusa per sto con uno più giovane, pare che funzioni.
1: Ok, quindi lui è fuori misura,
0: lui,
1: cioè,
0: è un po' fuori
1: Richard Gere, 76-48 è fuori.
0: Però lui è Richard Gere e quindi se ne frega e può fare quello che vuole.
1: Certo, ma figurati Maradona e Pelé, quello che potevano avere.
0: RTS.

0: Lei si alza e balla, danzeteria Madonna, ricordiamo, parlando prima di Richard Gere con la sua partner con 38 anni di differenza, lei
1: 48.
0: Mamma mia. Lei invece con Madonna, con Akin Morris, 30 anni di differenza, lei 67 e lui 36.
1: Precisiamo tra l'altro, scusa perché è vero, giusto farlo, che non è proprio la fidanzata di Richard Gere, ma è la sua partner nel film dove probabilmente saranno una mezza coppia, una cosa del genere, però si coccolavano un po'. Quindi bello immaginare come una coppia con 48 anni di differenza, e ce ne sono, guarda che ascoltatori si sono mossi già, scrivono, sì, sì, fanno.
0: Dico. Ringrazio gli ascoltatori anche per i consigli che mi danno sulla tiroide, bellissimo, grazie. Ci tengono molto a noi, è giusto, sì, come fossimo amici e parenti. Vero. E noi li ringraziamo regalando un RDS bag estiva fantastica nuova.
1: Giochiamo!
2: Quiz a fondo!
3: Il gioco dell'estate, gli RDS.
1: Immerso in vacanze di Natale ogni volta che sento questa sigla, e mi piace l'atmosfera,
0: assolutamente, molto fresco, molto, molto estivo, ma anche molto invernale, molto neve sulla spiaggia Snow on the Sahara. Qui zappando noi vi regaliamo appunto un RDS bag
1: nuova,
0: quindi già era bella quella di prima, adesso ci sono cose nuove e introvabili, ma la domanda appunto riguarda qualcosa di introvabile. Come si gioca? Andando sull'app di RDS, scaricandola o aggiornandola, c'è un indizio che arriva adesso e dura per un po', ecco, indizio visivo.
1: Un bel po', un indizio visivo che vi aiuterà a dare la risposta, altrimenti non è così facile, cioè, anzi è molto difficile. La domanda di questa mattina è: il concerto più famoso con biglietti introvabili è...
0: puntini.
1: Qui dovete rispondere così. Voi aprite l'app appunto di RDS, registratevi, trovate un tipo un gratta e vinci,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: devi,
0: sì,
1: grattare un pochettino, sotto trovi un aiuto che ti permetterà di capire qual è la risposta giusta da dare a questa domanda.
0: Sì, si può rispondere direttamente da lì, c'è il tasto verde invia la risposta, oppure 3882238822. Vi aspettiamo, buona estate!
4: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
4: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
4: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Alla COP, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
13: E a noi che aspettiamo.
12: Congratulazioni!
13: Di gustarci il cocome!
12: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Siamo pieni di producers pronti a mixare i quattro successi, in questo caso Andrea Severini in regia, Francesco Cadente invece mixa questa sequenza.
4: nessuna attesa, solo grandi successi.

0: sei? Ah, sono stato in Norvegia e loro sono comunque sempre super riveriti, beh, sì, come gli ABBA in Svezia, cioè c'è proprio
1: come Albano da noi?
0: Esatto, sì, comunque, vero? A livello di tipo storicità, ognuno il suo, diciamo, sì sì sì, come, esatto, come un Albano,
1: tipo insomma, come Albano,
0: sì, come un Toto Cutugno, sai, quegli, sì, quegli, sì, quegli, sì, artisti italiani che hanno un successo ancora più grande all'estero che nel paese, perché sono delle bandiere,
1: le,
0: no?
1: Bandiere, le bandiere, esatto. Infatti lo stavo per dire. Li ha appena incontrati su RDS la mattinata con Paolo Piva, Mauro Casciari. Tante sono le cose che succedono, che succederanno, insomma, stiamo giocando con il nostro quizzappando, le risposte sono tantissime. Entrate nell'app e scaricate l'app di RDS, perché dentro l'app trovate il consiglio, o meglio l'aiuto, il suggerimento per riuscire a dare la risposta corretta.
0: Sì, altrimenti non ce la farete mai, ma tanto torneremo su questo, perché poi scopriremo chi vince la nostra nuova RDS bag estiva, che, allora, ve lo dico, non arriverà proprio dopodomani,
1: no,
0: perché,
1: vabbè,
0: è agosto, dateci un, cioè, insomma, dateci un po' di tempo,
1: però poi arriva, poi arriva.
0: Sì, sì, sì,
1: a arriva. Proposito invece del fatto che tu sei stato in Norvegia, come hai detto prima, per gli
0: hey,
1: sì. tu sei stato dappertutto,
0: dappertutto, dappertutto.
1: Tu sei stato dappertutto.
0: Sì, giro tanto, finché posso giro, poi quando mi inchiodo non giro
1: dite
0: più.
1: Dite una città e Mauro Casciari vi potrà raccontare qualcosa.
0: Ci sono stato, ci sono stato.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate.
3: RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: 9.42, buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore che quando arriva arriva, Paolo Piva, c'è anche Andrea Severini in bikini, in regia, pazzesco.

0: One Republic insieme ai Negramaro, che ha copiata pazzesca. Better Days, giorni migliori su RDS. Beh, questo weekend che sta per iniziare, caro Paolo Piva, si prospetta carico di grandi eventi, giorni migliori che vivremo, perché RDS ti porta in giro, eventi improbabili in posti reali. Vai!
1: Attenzione, attenzione, attenzione, perché appunto si sta aprendo, come dicevi, weekend. Domani e domenica si tiene il raduno ufficiale dei collezionisti della Gazzetta Ufficiale, ossia la pubblicazione della Repubblica Italiana che ogni settimana, come si sa, pubblica le nuove leggi, che cioè le leggi nuove, ma anche quelle che erano in vigore dal 1861.
0: Dove?
1: A Vigevano, in provincia di Pavia.
0: Le leggi Vigevano. Sì, in Emilia Romagna c'è l'annuale incontro dei correttori di bozze, sono quelle persone che controllano che non ci siano refusi, errori nei giornali, nei siti, negli articoli e anche nei libri. Succede a Correggio, però scusate, deve essergli sfuggito un errore nel nome della cittadina.
1: Sì, effettivamente. Scusami, non è da loro. Però
0: non lo so.
1: Domani invece nel Salento si incontrano tutti i vari vincitori dei nostri giochi, i giochi di RDS.
0: Ah, ok? Bello, bello.
1: Si incontrano perché c'è un mercatino nel quale vanno a rivendere quelle che sono le preziosissime e ricercatissime, tra l'altro, t-shirt di RDS, no? Quelle che arrivano con l'RDS bag.
0: Sì,
1: ok?
0: Sì, sì.
1: Appuntamento in Puglia, maglie.
0: Beh, mi raccomando, fatele buon uso, fatele pagare bene le maglie di RDS.
1: Certo.
0: Siamo molto felici di segnalarvi un appuntamento con l'amore fugace. Allora, in Liguria domani c'è la prima festa della Camporella, cioè in cui le coppie possono appartarsi in spazi appositamente creati tra i boschi a Chiavari.
2: Bel posto!
1: Senti un po', c'è un raduno al quale parteciperò io?
0: Ah,
1: assolutamente,
0: sì?
1: Perché ho questo problema. Sulle Alpi Piemontesi c'è il congresso nazionale delle persone che si ricordano le facce,
0: sì,
1: fisionomisti, ma dimenticano sempre il nome delle persone. Si ritrovano al fresco sul Monviso.
0: Il nome non viene, certo. Chiudiamo con l'estero, perché negli Stati Uniti questa domenica si tiene il tradizionale Brindisi, che celebra ogni anno il dolore del parto e la nascita dei nuovi bimbi nel Ohio, a Cincinnati.
1: Ohio
0: a Cincinnati. Questa era veramente bella come manifestazione, molto settoriale, però insomma. Va bene, divertitevi, avete scelta.
1: Divertitevi, buon weekend.
0: RDS ti porta in giro. Vai.
3: RDS. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: su RDS, 100% grandi successi.
1: Bravi Gianni Morandi.
0: Dai, credici. Siamo uniti, possiamo farcela. dai, amici. Mamma mia, che meraviglia. Era una canzone del 2012, questo per dire come passa il tempo quando ci si diverte.
1: Con Pink. È passato veloce dal 2012, sì, mamma mia, tanto tempo. Questa canzone comunque è ancora molto, sembra molto recente.
0: Energia.
1: Ci sta. Senti un po', manca poco alle 10.
0: Sì.
1: C'è una questione che sta facendo discutere un po' tutta Italia, di cui si parla poi anche da parecchio tempo, che noi affronteremo tra poco.
0: Io rimango su RDS, sai che ti dico?
1: Va bene, bravo.
0: C'è un emotional memory.
1: Bravo,
0: senti,
1: bravo.
0: L'emotional memory.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
6: La Piadineria, la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
0: E la Paola Gubbiotti è con noi per l'informazione. Buongiorno.
7: Bentrovati.
0: Le ultime dall'Italia e dal mondo su RDS, poi il direttore Mentana con il punto.
7: In Thailandia, a nord di Bangkok, un 14enne ha prima ucciso nonni, poi è andato a scuola, ha ucciso 3 insegnanti, 3 studenti e si è tolto la vita. Ricostruzione della polizia, ignoto il movente del gesto. Arrestato dalla polizia un ragazzo di 16 anni, italiano di origine straniera, residente in provincia di Como, indagato per terrorismo internazionale, difendeva contenuti di matrice jihadista e pro-ISIS. La guida suprema iraniana Mokhtar Khamenei sarebbe in punto di morte, quanto riferiscono due fonti anonime vicine al presidente Pezeshkian. E in attesa dell'accordo ufficiale tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, le borse europee aprono in cauto rialzo. A Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,10%, approfondimenti su agi.it. E la crisi nel Golfo frena la crescita, lo scrive la BCE nel bollettino di luglio. Roberta Lupi.
8: Gli ultimi dati indicano un lieve miglioramento dell'economia nel secondo trimestre, buona la tenuta dei servizi e del manifatturiero. La disoccupazione si colloca al 6,2%, quasi ai minimi storici, ma le offerte di lavoro diminuiscono e cala la fiducia di imprese e famiglie. La prospettiva è dunque di una crescita economica modesta a breve termine, frenata dallo shock energetico. Con l'aumento dei prezzi degli alimentari, la Banca Centrale Europea prevede che l'inflazione si manterrà ben al di sopra del 2% fino alla prima metà del 2027.
7: Eruzione dell'Etna, disposte limitazioni all'aeroporto di Catania, fino alle 12 arrivi temporaneamente sospesi, regolari le partenze. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
9: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Un grandissimo regista scomparso, Mario Monicelli, una volta sferzò Nanni Moretti, altro grandissimo regista, molto più giovane di lui, che era protagonista quasi sempre dei suoi stessi film. Spostati, lasciami vedere il film, come a dire, sei troppo ingombrante, sei sempre presente. Viene in mente questo paradossale sberleffo leggendo e ascoltando i tanti ricordi che ci sono in queste 24 ore che sono passate dalla notizia della sua scomparsa, degli incontri con Francesco Guccini. Ed è inevitabile peraltro che sia così. Ciascuno ricorda il suo Guccini e chi l'ha conosciuto ricorda sé Guccini. E se in qualche modo non è schivo, usiamo un eufemismo, ricorda forse più se stesso e che l'illustre scomparso. Ma la verità sta anche nel mezzo, è inevitabile che ciascuno rievochi se stesso pensando a Guccini, anche chi non l'ha conosciuto personalmente. Perché quella cosa un po' frusta, un po' retorica, che le sue canzoni sono state la colonna sonora per tante generazioni, ha un che di verità anche. È stato qualcosa di più che una colonna sonora, è stato un elemento di riflessione, un elemento di spinta, un elemento anche di aggregazione. Penso a alcune canzoni che è capitato anche a me, insieme a migliaia di persone, di cantare ai suoi concerti insieme a lui, a cominciare ovviamente dalla Locomotiva.

0: Ma non c'è soltanto questo, è che Guccini è stato un uomo del nostro tempo per tante generazioni. E tra chi lo ricorda, oggi ci sono ottuagenari, settuagenari, cinquantenni e quarantenni, fino ai più giovani che l'hanno incontrato, che gli hanno parlato e che lo ricordano. Ecco, tutto questo è stato Guccini, e per questo tutto quello che leggiamo e che ci sembra magari a volte torrenziale è soltanto il riconoscimento di cos'è stato questo maestro cantautore per l'Italia del nostro tempo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Sì, veramente da riascoltare, perché è una poesia. Bello, bello, bello questo appuntamento con i 100 secondi del direttore Mentana su Guccini. Molto, molto bello.
3: Vero, molto bello, il maestrone celebrato nel modo giusto, così lo chiamavano. Allora, buongiorno a tutti ancora, sono le 10 e qualche minuto, appena passate le 10, insomma, con Paolo Piva e Mauro Casciari su RDS fino a l'una, anche con un... guarda, stamattina abbiamo diverse cose di cui si sta discutendo, una sì, in particolare adesso, poi un'altra che è diventata virale dopo.
2: Esatto. E poi, tornando ai grandi successi della musica, ai grandi, potevamo fare a meno dei Queen?
4: No, direi no.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: summer hits.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
2: L'estate vera è solo con
3: RDS 100% grandi successi.

0: Olle! Perdonami Paolo Piva, io l'ho ballata tutta e adesso devo andarmi a fare una doccia, cioè ho fatto troppo movimento. Si può, devo dire a Maurizio Rocca nella prossima sequenza mixata di dare meno energia perché è troppo.
1: Ma guarda che sai che c'è la gente che poi ci scrive, ci sta scrivendo che cosa prende Mauro, cosa fa Mauro per essere così energetico, perché la mattina presto.
0: No, ma anche tu sei pieno di vita, Paolo, non ti buttare giù, dai.
1: Allora, senti un po', abbiamo giocato con Quizzappando, lo facciamo ogni giorno, lo facciamo in tutte le nostre fasce durante la giornata e vi ha fatto una domanda alla quale però potete rispondere solo se avete la nostra app di RDS, perché lì dentro trovate il suggerimento che vi serve per rispondere.
0: Altrimenti è impossibile così a caso rispondere alla domanda: il concerto più famoso con biglietti introvabili è... E avete scritto Taylor Swift, Rod Stewart, vero, Cesare però. Cremonini, tutti grandi artisti, ma non è questa la risposta, neanche le Hawaii, ma anche perché l'aiuto, cioè, vi manda in un... non sono i Rolling Stones.
1: Esatto, se guardate, perché se vi buttate così senza vedere l'aiuto non potete capire, quindi se lo guardate invece l'app di RDS, scaricatela subito, registratevi, continuate a rispondere tramite l'app, perché si può fare da lì, oppure appunto al 388-22-38822.
0: Si vince un RDS bag estiva!
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Spazioocchialivision.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: 10:19, buona estate Italia. Saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore che supera ogni aspettativa Paolo Piva, e lo faremo ancora fino alle 13:00.

0: Sabrina Carpenter, brava, bella, tutte le ha, cioè complimenti alla ragazza perché se li merita veramente. C'è polemica invece, Mauro, c'è stata almeno polemica queste settimane, perché si è parlato molto, da Roma lo sanno, ma se ne è parlato in tutta Italia, di questo progetto per la piscina privata di Tor Tre Teste, che è nel quadrante est della capitale. Mi correggerete voi se sto dicendo qualcosa di sbagliato. Praticamente questo impianto, una parte di questo impianto, viene riservata in alcuni giorni della settimana a sole donne. Ok, quindi l'accesso è consentito a sole donne. Okay. C'erano state polemiche perché si diceva che fosse un progetto per sole donne musulmane. Poi in realtà pare non sia così, nel senso che ci vanno le donne che vogliono andarci, se la godono, stanno tranquille, fanno cose tra di loro, bellissimo, giocano a carte, fanno qualsiasi e stanno
1: cose
0: bene.
1: Tra di loro, così, nel senso.
0: No, nel senso interagiscono,
1: sì,
0: tra di loro. Interagiscono,
1: è detto così, insomma, la sboscì. Ok.
0: Ecco, però non vogliamo entrare nella polemica, perché poi si sta un po' smorzando, no, questa polemica. Sì. Però stavo pensando, mi è venuto in mente, se creiamo zone dedicate solo ai uomini e solo alle donne, poi anche crearne sempre di più, poi è anche normale che le persone si incontrino sulle app di incontri, perché non ci sono più occasioni. Le occasioni che ci possono essere le stiamo chiudendo tutte, no?
1: Sì, ci manca solo che chiudiamo anche le app di incontri per soli uomini e sulle donne alla fine. Sì, e in effetti hai ragione, già ci sono i bagni divisi, no? E ci sta. Però sulla piscina, no, dico, già nelle piscine ci sono le cabine per uomini, anche alle terme, no? Anche devo dire che in alcuni stati dell'est Europa, in realtà anche alle terme ci sono gli spogliatoi comuni, che lì per lì dice: oggi ho sbagliato, ah no, sono in comune. Tra l'altro, proprio, cioè, se così ti.
0: Sì, adesso il bagno in comune, in quella situazione lì, forse è anche troppo, un po' all'avanguardia, diciamo. Però, ad esempio, vuoi dire che a nessuno è mai capitato di conoscere magari la propria fiamma in un bagno di un ristorante che non è diviso tra uomini e donne, mentre ti lavi le mani entra la persona? No?
1: Sì, poi sai, quando sono quei momenti lì, magari è un pranzo di un matrimonio di qualcun altro, per cui si è vestito tutto bello, fresco, anche un po' con quell'alcol in corpo, che dici: ciao, scusami, vuoi tu il lavandino? No, faccio io, fai tu. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Giuseppa. Ciao, sì, sono Luca.
0: Quando sei felice, diciamo.
1: Felice, anche un po' inebriato. Esatto. Quindi ci sta, sì.
0: Guarda, in America devo dirti che i dati dicono, di un po' di anni fa, che la maggior parte delle persone si incontra primo nelle app di incontri, poi in bar e ristoranti,
1: ci sta,
0: e tramite amici, sì, sul lavoro.
1: Sì, i bar e ristoranti in America non ci sono in giro come in Europa, i tavolini fuori, è una cosa molto più, capito, un po' più, però che lì si incontrano.
0: Sì, per gli italiani anche, insomma, bene o male app di incontri ormai sono al primo posto, per cui ci vorrebbero delle occasioni sempre di più, no? Per riuscire a incontrarsi. Siamo un po' curiosi anche di sapere dove voi, che ci state ascoltando, avete incontrato, se c'è un posto originale, particolare, strano, dove avete incontrato per la prima volta la persona che magari poi è stata o è il vostro partner, no?
1: Bello, bello, perché ci sono posti standard che valgono lo stesso, però anche posti incredibili, no? Cioè, uno si può incontrare in seggiovia, magari uno va su, uno va giù, e dici: no,
0: ti guardi.
1: Può essere un secondo, e poi fai il giro e ti ritrovi. No, ci sta. Cioè,
0: è vero.
1: Vi sarà capitato. 38822 38822.
0: Sì.
1: Messaggi vocali o anche scritti. Meglio i vocali, così sentiamo la voce, l'impeto dell'amore, dell'incontro.
0: L'energia, insomma, sì, di quel momento. Intanto, guarda che c'è una bellissima novità. Un incontro a cui nessuno avrebbe mai pensato.
1: Le lucciole. Firefly sarebbe lucciole. Insomma.
0: Esatto, però Martin Garrix con gli U2.
1: No!
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: nuovo, l'ineffabile Neffa su RDS, 100% grandi successi, l'ineffabile Paolo Piva, l'ineffabile Mauro Casciani, saluti cari.
1: Sì, e l'ineffabile su Neffa aveva più effetto, l'ineffabile.
0: Lo so, però io lo dico per tutti, anche per Andrea Severini, che è anche inarrestabile, sempre qua a quest'ora, dalla notte dei tempi. Io ero bambino, c'era già Andrea Severini dalle 10 a mezzogiorno a fare regia su RDS, cioè io me lo ricordo, ero sulla culla. Andrea Severini! Grande, sempre lui.
1: È esperto, diciamo.
0: Eh sì, si è fatto suo, ragazzi, si è fatto suo.
1: Senti un po', allora abbiamo chiesto agli ascoltatori se c'è un posto originale dove hanno conosciuto per la prima volta il loro partner o ex, l'importante insomma che quel ricordo sia rimasto lì. Ce ne sono tanti, eh?
0: Sì, io ho buttato la seggiovia per dire a caso la cosa più improbabile. Sentite.
2: Buongiorno RDS, sono Simone, ho conosciuta la mia ex con la quale ho avuto una lunga storia e sulla seggiovia che portava da Bardonecchia su alle piste da sci. Il tempo era bruttissimo e io ho fatto una battuta sul tempo che non era dei migliori, dicendogli: signorina, ha visto che bel tempo è alla francese? E lei rispondendomi: cioè, de merde.
1: Vedi che sono quelle cose che però fanno scattare il
0: la simpatia, il contatto.
1: Che chissà, quella scintilla che poi magari fa diventare il tutto una storia d'amore, no?
0: Bello.
1: Beh, ce ne sono tantissimi, tra poco li vivremo insieme a voi.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.011. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
1: Se avete dei figli adolescenti, Anna Pepe fa parte della vostra vita assolutamente. Lei che ha appena aggiunto tra l'altro una o due date ai suoi concerti milanesi di dicembre.

0: sì. L'ho voluta rovinare, Paolo Piva, Chemical, Post Malone su RDS. La chimica fa
1: fatto
0: sì.
1: Bene a precisare che eri tu.
0: Ero io, sì, sì, sì, sì, no, perché così il presidente
1: sono sollevato.
0: Può segnare Casciari meno uno. E dicevo che la chimica forse ci ha portato a vestirci in bianco noi due stamattina.
1: Vero, vero.
0: Seppure tu a Milano, io a Roma, non sapendolo. Perché la chimica è anche quella che fa unire le persone al primo incontro, così in posti improbabili.
1: È vero, avevo chiesto a voi, queste sono le risposte.
2: Ciao ragazzi, sono Sandra e vi faccio innanzitutto i complimenti, siete fantastici, mi tenete un sacco di compagnia. Io ho conosciuto mio marito a scuola guida e siamo 32 anni che siamo insieme, abbiamo due splendide figlie, ho preso due piccioni con una fava.
0: La sua? Io pensavo che foste da 32 anni in macchina, incredibile. Dico no, 32 anni insieme.
3: Sono Mauro e Paolo, sono Rossella da Cento e io ho incontrato mio marito davanti al teatro più importante di Palermo, che è il Teatro Massimo, e stiamo insieme da 35 anni. Buona giornata.
1: Cultura, vedi, in questo caso.
0: Sì, Massimo,
1: stessi interessi.
0: Dell'amore.
1: Cioè, ma lui stava venendo a teatro, cioè tu stavi andando a teatro e lui anche, o tu stavi andando a teatro e lui stava andando a fare la spesa? Perché allora lì invece...
4: Ciao a tutti. Ciao. L'attuale partner l'ho incontrato a Zanzibar durante una festa della luna piena, con la coincidenza di un cappello buttato nell'oceano per esprimere un desiderio.
0: No, vabbè, che
1: ma perché
0: meraviglia.
1: C'è questa tradizione di buttare un cappello nell'oceano? Ma
0: sì,
1: non è molto ecologista, diciamo.
0: Vabbè, diciamo che ci sono come alcuni paesi, se hai ragione, no, alcuni paesi, anche in India, buttano le cose nei fiumi, insomma.
5: Sì, mi è capitato al casello autostradale, per lavoro facevo sempre la stessa tratta e per due giorni consecutivi ho visto la stessa casellante e gli ho lasciato il numero e siamo usciti.
0: Ma è stupendo.
1: Quindi adesso non paghi più l'autostrada.
0: Le vie dell'amore sono infinite.
1: Non è vero.
6: Ho conosciuto Jacopo al lavoro, fra l'altro oggi Jacopo fa il compleanno, io gli portavo l'acqua sporca delle discariche da analizzare e lui da bravo chimico la analizzava. Ciao!
0: È chimico.
1: Vedi che incontri che possono nascere in situazioni improbabili e impensabili anche, no?
0: Magnifico.
7: Ciao, io e mio marito ci siamo incontrati in galera. Ci piace sempre raccontarlo così, in realtà facevamo entrambi il servizio di volontariato. Bravi. E ci siamo conosciuti così e la settimana scorsa abbiamo festeggiato 20 anni di matrimonio. Beh. Ciao da Sara.
1: Cioè, anche perché sarebbe stato improbabile, no? Non credo ci siano carceri femminili
0: maschili
1: miste,
0: non misti.
1: Non credo.
0: Però mi piace molto perché se tu facevi volontariato dentro un carcere e lui pure, evidentemente le vostre due anime erano assolutamente affini. Non è una cosa da tutti fare una cosa del genere. Quindi la forza di quello che avete fatto tutti e due vi ha unito su due binari che erano sicuramente, insomma, belli paralleli per tutta la vita.
1: Vedi, poi può succedere anche per caso, ma in molti casi succede nei luoghi che hai scelto per lavoro o quelli che sono parte delle tue passioni.
0: Bravi. Ti vogliamo bene.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: mia ridesse, io mi chiamo Diego, ho 10 anni e la mia ragazza ci siamo conosciuti su un'applicazione che si chiama Snapchat.
1: Ma come?
0: Vabbè, scrivendoci, poi ci siamo fidanzati, ci siamo dati il numero, queste cose qua, capito?
1: Insomma,
2: ma vi siete mai visti, tra l'altro, a questo punto la domanda?
1: Sì, come se avessi 40 anni, insomma.
2: Ma scusa, a 10 anni ci siamo conosciuti su Snapchat.
1: Certo, infatti,
2: siamo fidanzati, ha detto. Bravi.
1: Sì, non a caso c'era la canzone Sia te abbia conosciuto, cioè che ormai è tutto.
2: Ma che bello, vedi, però che, perché è sana questa cosa, beh, cioè, sì, era così.

0: paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima, e l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità e di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco, e quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Presto che tardi, buon venerdì, buon weekend, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Francesca Romana D'Andrea.
3: Salve, che onore questa presentazione così grintosa.
2: Hanno detto c'è del budget oggi, approfittatene. Dai, eccoci qua, bene, siamo arrivati.
3: Bene, c'è Francesco Cadente in regia. Ciao. E c'è un fatto che ha attirato la nostra attenzione in queste ultime ore sui social, ne vogliamo parlare, vogliamo rifletterne insieme, perché sì, stasera magari potrebbe capitarvi.
2: Direttamente dal mondo del web. Nel dubbio, ve lo ricordo già, scaricate l'app ufficiale di RDS, sarà fondamentale per giocare con noi.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS con Jason Gagliani e Francesca Romana D'Andrea. Sarebbe carino partire proprio da questo post che ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Ci siamo imbattuti proprio qualche minuto fa e secondo me fa discutere, fa riflettere. Si parla di una dottoressa, tale Silvia Goggi, è una specialista in scienze dell'alimentazione.
1: Sì, una
0: argomento che
1: sì.
0: Ci sta molto a cuore questo, legato al cibo.
1: Sì.
0: Ha detto: io mi trovavo in Inghilterra e ero andata a cena fuori così con amici e ho trovato un menù un po' diverso dal solito, ovvero c'erano indicate tutte le calorie a fianco di ogni piatto e qui è sorto subito un dubbio, ma è funzionale questa cosa? Non può mettere quella sorta di un po' di ansia quando vai fuori che dovresti in realtà staccare e dire: senti, la dieta la faccio tutta settimana, quando sono lì fammi stare un attimo tranquillo e sereno, non voglio contare ciò che mangio.
1: No, certo, però fa parte, lei si è informata chiaramente prima di fare questo post e fa parte di una campagna di prevenzione contro l'obesità che è nata in Inghilterra nel 2022, per cui alcuni ristoranti con più di 250 dipendenti sono obbligati ad inserire le calorie sui propri menù. Poi non capisco che c'entrano i dipendenti col fatto che debbano inserire le calorie.
0: Non lo so, si vede che lo fanno solo
1: forse i grandi ristoranti.
0: Sì, con aziende enormi, grandissime. Quindi sicuramente sono arrivati commenti sia positivi che negativi, tutti a dire la propria. C'è un dibattito vero e proprio sull'argomento.

0: Però secondo me chi già ha avuto un problema legato a questo e ha della difficoltà ancora ad oggi a gestire disturbi alimentari, che ripeto è un argomento delicatissimo, trovarsi in un contesto del genere può far storcere il naso.
1: No, ma non aiuta neanche la persona che magari esce a cena fuori e si vuole rilassare, per ogni cosa che vorrebbe assaggiare vede vicino le calorie, che poi tra l'altro è andata proprio ad informarsi questa nutrizionista, ha detto questa tipologia di menù aiuta le persone a ridurre in generale il tutto per 40 calorie.
0: Capirai.
1: Cioè, nel senso,
0: tutto
1: alla fine
0: sto
1: tu
0: sforzo.
1: Scegli il pasto, ci sono varie statistiche per cui si è arrivati alla conclusione che questo sistema aiuta le persone a ridurre di circa 40 calorie i propri pasti.
0: Allora, alleggeriamo un po' il tema, che ovviamente è complicato, andrebbe analizzato anche sotto altri punti di vista. Ci sono i menù invece che non hanno i prezzi. Ok, quando esci a cena la prima volta, sai, lui e lei, sì. A lei di solito, sì. Alla donna non viene consegnato il menù con 18 euro, 25 euro, ma legge solamente i nomi dei piatti.
1: Lei legge i nomi dei piatti, mentre all'uomo viene consegnato il menù con tutti i prezzi.
0: Si può fare in Italia? È legale?
1: No, avviene nei ristoranti luxury, però a me personalmente non è mai capitato.
0: Mai neanche una volta? Neanche
1: no,
0: il gesto
1: ma
0: di...
1: forse non frequento quei posti, non lo so, però no, non mi è mai capitato di trovare un menù senza prezzi.
0: Tra l'altro, sulla legalità dicono legale sì, ma in parte, ma almeno uno dei due menù deve riportare, per ovvie ragioni, il prezzo, perché sennò non fate i furbi.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Christ Sarandi, Good Old Days. Cazzai, Animal.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: come Fununzia qui zappando. Se ancora non l'avete fatto, scaricate la nostra app di RDS, perché è lì che riceverete un aiuto fondamentale per vincere la nostra RDS bag. Allora, funziona così: noi vi facciamo una domanda, trovate l'aiuto sull'app ufficiale di RDS, voi darete la risposta, proverete a essere i più veloci e più corretti per vincere la nuova RDS bag piena di gadgets nuovi.
1: Ovviamente tutto da inviare su WhatsApp 3882238822. Domanda di oggi: ho un'incredibile ammirazione per puntini puntini puntini. Correte sull'app di RDS adesso.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia.

0: Allora, buon venerdì, siete su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Sono pronti anche quattro grandi successi in fila, sequenza mixata che parte con Magnetic.
1: Se è un grande successo, suona su RDS.
2: E pausa. Magnetic.
1: Il ritmo dell'estate è questo.

0: Tira l'ultimo. Senti, senti, senti. Brian Adams, Heaven, su RDS c'è un qualcosa che probabilmente abbiamo dato per scontata sempre, ma in realtà sta diventando un lusso, diventando una particolarità.
1: Per pochi?
0: Per pochi.
1: Ma lei ha paura di qualcosa per caso,
0: no.
1: Così chiedo per un amico?
0: Allora, possiamo approfondire.

0: approfondire, però
1: inizia a pensarci, dai, poi capite, dai, tra poco.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: RTS.
5: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
7: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizione dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro e 79. Lidl vale davvero.
0: Non va più di moda, non va più di moda. Molti di noi hanno aspettato l'età giusta per prenderla, ma non va più di moda.

0: Ciao, serie di esse.
1: Hola.
0: Buonasera. Hola, amigo.
1: Come estás?
0: Todo
1: basta,
0: bien?
1: Io ho finito
0: Grazie.
1: Il repertorio e torniamo in italiano perché sennò qua è un disastro dietro l'angolo.
0: No,
1: proprio.
0: Io in questo momento non sono abbastanza concentrata per parlare un'altra lingua, già con l'italiano faccio fatica. E allora parliamo di patente, perché se le vecchie generazioni non aspettavano nient'altro che prendere la patente,
1: c'era fretta.
0: Adesso non va più così tanto di moda.
1: Allora, ovviamente c'è il fattore economico, neanche a dirlo. Sapete quanto costa adesso, nel 2026, riuscire a completare tutto il percorso per ottenere la patente? Tra i 900 e i 1500 euro.
0: Mi scusi, mi può scardinare le voci?
1: Iscrizione e lezioni dai 2,90 ai 4,90, ci sono le tasse, i bolli statali, 40-60 euro. Ogni lezione da un'ora tra i 40 e i 60. Io ricordo quando provai a fare la mia era 30 euro un'ora. Adesso già so che è diverso, perché con 60 a volte fai anche solo mezz'ora.
0: No, non ci posso
1: fate
0: credere.
1: I calcoli, giuro, provare per credere. È un po' così, è cambiato un po' tutto. Addirittura ci sono gli esperti che definiscono la paura di guidare con un nome preciso, che si chiama amaxofobia. Quindi può colpire chi ha appena preso la patente, chi
0: vabbè,
1: ha
0: sta.
1: Il foglio rosa, ma anche chi guida da anni, che dice vabbè, io ormai sono navigato, e invece no, per un motivo o per l'altro hai subito un incidente, un forte spavento, dici aspetta un attimo, vado un po' più cauto,
0: vabbè, certo.
1: Che forse è meglio.
0: Ci sta. Succede anche ai piloti che dopo tanti anni di voli improvvisamente hanno paura di volare, sai? Succede.
1: Cambiano idea,
0: sì,
1: dici?
0: Sì, succede, non so, magari lo stress, la stanchezza. Vabbè, comunque prendere la patente non è più una moda per le nuove generazioni, più che una moda è una necessità per una questione anche di ecologia.
1: Per l'ambiente.
0: Sì, quando riescono preferiscono i mezzi elettrici, per cui non serve la patente.
1: Sì, allora, bello tutto fantastico, però mettiamola sul lato della coppia, no? Per me valore fondamentale è avere questa benedetta patente. I trentenni di oggi, l'hai citato poco fa, non è l'esigenza, sì, ma prova tu a avere a che fare con qualcuno che non è autonomo, che non è così, che non è proprio indipendente.
0: Dipende dove vivi, perché per esempio ci sono dei paesi dove la patente non serve assolutamente, mi viene da dire Giappone, Paesi Bassi, Svizzera, Singapore,
1: certo.
0: Anche Regno Unito se la cavicchia.
1: Però qui in Italia,
0: i grandi
1: per stare
0: centri.
1: Dalle nostre parti, scusami.
0: Beh, allora, tu ci vivi, io ci passo spesso, Milano non si vive malaccio senza patente, sbaglio?
1: Beh sì, dipende, però la cosa di dire voglio andare al supermercato, ho la macchina, vado in 2 secondi, raggiungo, faccio, ho un'emergenza, perché anche di questo
0: certo,
1: si tratta, prendo la macchina e vado, oppure c'è il primo appuntamento, scatta sempre la cosa da chi ha la macchina passa che l'altro non può, allora mi viene a prendere col pullman nell'autobus, no, non si può fare.
0: Vabbè,
1: ragazzi.
0: Perché noi in Italia siamo abituati così, siamo abituati con la patente, però immagino il primo appuntamento ti dai un appuntamento in un posto con i mezzi.

0: veramente una cosa da...
1: Scusatemi, ma al lavoro come ci vanno? Non tutti lavorano vicino a casa.
2: Certo.
1: Quindi, boh, allora, la patente per me è fondamentale.
3: Sì, sì,
1: sono
3: anche
1: una lavoratrice pendolare che fa almeno 30 km al giorno all'andata e 30 al ritorno.
2: Ci
1: per
2: vuole
1: andare al lavoro.
3: Eh beh, un po' ti condiziona nelle scelte se non hai la patente, questo è vero, però chi sceglie di non avere la patente magari ha un'attività.

0: abita vicino casa, no? Sono persone che possono permettersi di utilizzare solamente la bici, bici elettrica.
1: Male, male, dovete rimediare.
0: Elettrico.
1: Fate la macchina, anche perché RDS la potete sentire pure lì.
0: Certo,
1: quindi
0: però,
1: che fai? Te ne privi, scusa?
0: No, però c'è anche la nostra app di RDS.
1: Abbiamo tutto.
0: Caro.
1: Tutto. Mm.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocome!
5: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
7: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
8: La Piadineria, la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Lau Petrilli.
9: Buonasera migranti, nuovo scontro con la Spagna che chiede di riaprire i confini entro dopodomani per evitare contromisure. Immediata la reazione di Palazzo Chigi, l'Italia non accetta ultimatum, sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando secondo le stesse autorità di Madrid è attesa una nuova ondata di migranti a Ceuta. Andiamo nel Golfo, Mojtaba Khamenei sarebbe in fin di vita, lo ha riferito un sito web legato all'opposizione iraniana. La chiusura la borsa di Milano oggi poco sopra la parità, indice FTSE MIB in rialzo dello 0,06%, approfondimenti dai mercati su agi.it. Addio a Francesco Guccini, domani lutto cittadino a Bologna in concomitanza con le esequie che saranno celebrate in forma strettamente privata come chiesto dalla famiglia del cantautore. La figlia Teresa ha ringraziato i tanti fan che gli hanno reso omaggio. In Senato oggi le parole del presidente Ignazio La Russa.
10: Mi fa piacere ricordare la commossa partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini. Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni di giovani, e io che ho rispettato ma non condiviso alcune sue idee di tipo politico, invece ho apprezzato la sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità, e mi pare giusto e bello poterlo oggi onorare qui al Senato.
9: Lo sport adesso con Gianluca Gizzi.
11: La MotoGP a Silverstone, si sono appena concluse le prequalifiche, miglior tempo di Marco Bezzecchi, poi Fernandez e Di Giannantonio. Domani alle 12.10 le seconde libere, a seguire la lotta per la pole nel pomeriggio, alle 17 la sprint race. Calcio mercato, ufficiali gli arrivi dell'argentino Mastantuono alla Fiorentina, del brasiliano Giancouto al Como e del maliano El Bilal Touré a Parma, e si attende l'annuncio della conferma di Lorenzo Pellegrini alla Roma. Gli europei acquatici di Parigi, terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo dell'azzurra nella 3 km knockout sprint, dopo l'oro nella 5 e nella 10 km. Sempre nella Senna i tuffi dalle grandi altezze. Dopo la prima giornata dei 20 metri, tra gli uomini Andrea Barnaba in testa, sesto Davide Barardi. Tra le donne Elisa Cosetti seconda, dietro all'Ucraina Ciukanivska. Questa è RDS.
0: Sono le 18 e un minuto. A proposito di europei di nuoto, Chiara Pellacani, 5 ori su 5 agli europei di tuffi.
1: Wow.
0: No, ci appassioniamo anche ai tuffi, scusa, come ci siamo appassionati al tennis recentemente grazie a Sinner da qualche anno, e poi ci piacciono un sacco le olimpiadi invernali, dobbiamo appassionarci anche ad altre discipline.
1: Ma tu sei una di quelle che quando va al mare prova a fare i tuffi dagli scogli con parsimonia, oppure sei poco temeraria e coraggiosa?
0: Sono una paurosa, però l'adrenalina del tuffo è stupenda.
1: Non ti ci vedo però così a pensarla, a immaginarla come situazione, non lo so.
0: Sbagli di grosso, caro.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Sola nostra.
1: Hai capito? Così
2: senti che sound, senti che
1: bossa
2: mood.
1: Nostra. Gaia su RDS che chiude questa sequenza mixata. Parlare di regole non vi piace? Vi piacerà perché parleremo delle vostre regole, che è tutta un'altra cosa.
2: Regole ferre di casa vostra. A volte si riescono a far rispettare ad amici, a familiari, a volte un po' più complicato. Partiremo anche da uno studio, lo sapete che si inizia sempre da lì, da tutto ciò che ci dice la scienza. Se per caso doveste averne anche voi, potete condividerle con messaggi vocali WhatsApp 38822 38822.
1: Sì sì, le regole di casa vostra 38822 38822. Bravo, avevi detto bene il numero.
2: Grazie, grazie
1: bene,
2: mille.
1: Bene, bene.
3: Mario Montagna, attivo sdraiato.
4: Noi siamo sempre con te con la nostra app. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni, lattina da

0: mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Iniziate a pensare alle vostre regole in casa, quelle che fate applicare in famiglia, ma soprattutto agli esterni. 38822 38822.

0: Tame Impala e Jenny Dracula su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Doveroso sfatare questo mito dove tutti quelli che vengono a casa mia, amici e non, anche terzi così, amici di amici, iniziano a storcere il naso quando sentono la mia richiesta più che naturale, più che normale, del tipo: potete togliervi le scarpe, per favore?
1: Sì.
0: Perché qui a casa mia si fa così.
1: No, ecco. Ma infatti nascono delle faide da queste cose, perché pare che noi nuove generazioni siamo fissati con questa cosa. A me capita spesso di chiederlo ai miei genitori, ai miei suoceri.
0: Pure.
1: All'inizio sì, li ho dovuti un po' convincere, come dire: ma noi quando venite da noi non ve lo chiediamo. Ok, proprio se questa
0: voi
1: cosa...
0: a casa vostra fate, esatto, quello che vi pare.
1: No, ma capisco anche, però c'è questa cosa dei batteri da fuori, no? Basta pensare che se uno va in un bagno pubblico e poi con quelle scarpe entra in casa, non so, fate voi.
0: Sembra una cosa personale che parta da noi, dalle nostre vite, dal quotidiano. E invece no, perché è una ricerca fatta proprio dall'Università dell'Arizona, citata anche dagli esperti di microbiologia. No, sto giro no, ne facciamo un po' e un po', okay, ci alterniamo. E circa 421.000 batteri in media così si stanziano lì sotto le suole. Quindi tutte le volte che entra qualcuno a casa vostra, pensate a questo dato. Mm-hmm. Guardate i piedi e dici: ah,
1: ma guarda,
0: togli le scarpe subito.
1: Non serviva, non serviva. Però veramente basta pensare quando uno cammina sui marciapiedi, semplicemente,
0: anche,
1: dove
0: certo,
1: i cani fanno i loro bisogni.
0: Sì, sì, bene.
1: Oppure, non so, semplicemente sei in un centro commerciale.
0: Ma qualsiasi cosa, vai all'autogrill, vai in strada,
1: in
0: vai
1: una
0: da una
1: piazza,
0: parte.
1: E con quelle stesse scarpe cammini sui tappeti di casa tua, dove poi ricammini con i piedi scalzi.
0: Poco igienico.
1: Dove poi entri nel letto.
0: Anche. Capito? Dall'altra parte del mondo è già una normalità, noi ci stiamo un po' accodando, sapete che l'Italia ci arriva sempre, ma ci arriva un po' dopo. In Giappone, in Corea del Sud, in Cina, nei paesi scandinavi, in Turchia, lì si tolgono già tutti le scarpe. Tu già lo sai, non devi nemmeno chiedere, è proprio buona abitudine farlo.
1: Sì, così. Allora, siamo onesti, complice un po' i video che sono diventati virali sui social, che ci hanno anche informati, no? Riguardo al fatto che un pavimento resta più a lungo pulito se ci togliamo le scarpe all'entrata, tutta la questione dei batteri, però insomma veramente la logica è semplice.
0: Ne hai altre tu di regole a casa tua, a casa d'Andrea, cosa vige?
1: Il trattamento degli animali domestici, cioè vanno trattati proprio con i guanti, dentro casa il mio cane.
0: Ma non coi guanti per davvero, nel senso metaforico della cosa.
1: No, se entrano fanno battute, oppure persone un po' infastidite, non persone che hanno paura, lì ho rispetto.
0: Okay.
1: Le persone che hanno paura allora magari lo allontano, se sono persone anche che conosco poco, però il fatto che venga trattato troppo come un canaccio,
0: snobbato così,
1: no, non vieni più a casa mia.
0: Non ti va giù come cosa.
1: No,
0: vedi, vedi? Ognuno ha le proprie. Capiamo con voi, amici e amiche di RDS, se ne avete, se avete queste regole ferree a casa vostra e soprattutto se riuscite a farle rispettare ad amici, familiari, arrivano amici di amici, perché non è semplice.
1: Esatto, sì, se avete delle regole anche particolari.

originali tutte vostre riguardo la vostra casa e come si devono comportare le persone in famiglia esterni, 38822 38822, perché sì, ne vogliamo parlare. Sì.

0: Monini, poetica su RDS, regole vostre però, perché quelle degli altri, che rottura, le vostre invece belle perché sono vostre, no?
1: Beh, potrebbero essere un po' una rottura pure le nostre di casa, perché la percezione cambia secondo di chi la subisce, quindi allora, non tanto chi la fa.
0: Stiamo parlando di regole che avete imposto alla vostra famiglia perché siete fissati su qualcosa che deve essere fatto in un certo modo o che imponete alle persone esterne che frequentano casa vostra.
1: Vale tutto, igiene, pulizia, vale tutto. Ordine, chi più ne ha più ne metta.
0: Non solo le scarpe all'entrata, quella l'abbiamo superata, siamo tutti d'accordo, 99%.
1: Bene.
0: Ciao ragazzi, a casa mia non si mette il telefono sul tavolo o sulla tovaglia, un po' per una questione igienica.

0: igienica, in effetti sì. È vero, quante volte ci cade il telefono? Ma soprattutto perché a tavola si sta insieme, si parla, ci si confronta, quindi lo strumento del male lontano.
1: Giusto, soprattutto a quelle famiglie che pur di far mangiare i figli, quelli più piccoli, pam, gli piazzano lì il tablet, senti, il cellulare lì sulla tavola. Tocca tutto a sto dolente.
0: Sono entrata nel club, eh? Prima falli.
1: Aspettavo
0: poi
1: proprio
0: parli.
1: Al barco, guarda.
0: 38822, regole di casa vostra.
1: C'è la nuova di Olivia Dinn.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità. New music.
3: Novità RDS. Olivia Dinn, Baby Steps.

0: Amy Winehouse Rehab. Su RDS stiamo parlando di regole di casa vostra, cose che imponete in maniera delicata, ma neanche troppo.
1: Dipende.
0: Ai vostri familiari, perché è una regola e le cose devono essere fatte in un certo modo, e soprattutto imponete alle persone esterne.
1: Devono essere rispettate, insomma. Chi c'è? Sentiamo.
2: Ciao, sono Arianna.
1: Ciao.
2: A casa nostra non si usano le pentole ingraffiate. E si cerca di non usare plastica.
1: Beh, buono questo, no? Non la vedo malvagia,
0: beh,
1: come idea.
0: Perché fanno malino.
1: Sì, beh, certo, poi tutto quello che rimane lì te lo mangi, quindi considera che non è proprio salutare.
0: Soprattutto non dovremmo cucinare con la forchetta, vabbè, queste sono le basi, no? Perché rovini tutte le padelle, le cose.
1: Lo diceva sempre mia nonna. C'è anche dell'altro: in casa mia è vietato fumare, neanche sulla veranda o in giardino. Se vuoi fumare, te ne vai a casa tua.
0: Mamma mia.
1: Toccata pianissimo.
0: Allora, 38822, le regole in casa vostra, ad esempio, quelli che ciccano le sigarette, no?
1: Non frequento, non fumo.
0: No, neanch'io. Nei vasi, con le piante.
1: No, dai, non si può vedere, non si può vedere. Messaggi vocali, mi raccomando, siamo qua.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Regole di casa vostra 38822 38822.

0: Benson Boone su RDS con Jason Gagliani e Francesca Romana D'Andrea. Si parlava di regole di casa, ovviamente di casa vostra. Se ne avete, quali? Soprattutto, riuscite a farle rispettare?
1: Ecco, sentiamo.
2: Cadia da Spoleto, a casa mia è tassativo asciugare piastrelle e accessori in acciaio del box doccia. Non importa, anche a mezzanotte va asciugato.
0: Va fatto.
2: In più, i piatti vanno lavati ad ogni pasto.
0: Brava.
1: Sono d'accordo.
0: Le pile così, no, di piatti. Poi il vetro doccia, non lo fai tu a casa?
1: No.
0: Il box doccia.
1: Infatti è un po' una schifezza.
0: Con tutte le goccine attaccate col calcare. Sì. Mamma mia. Francesca, no,
1: rimedio.
0: Dai.
1: Sapete perché vanno lavati i piatti nel lavandino, non vanno mai lasciati di notte?
0: Dica.
1: Vengono i fantasmi.
0: Che è?
1: Se li lasci sporchi vengono i fantasmi.
0: Ma chi l'ha detta sta cosa?
1: È una leggenda.
0: Ma non l'ho mai sentita io, ma non è vero. Non mettere paura in giro, strane, lascia perdere.
1: Paura.
0: Ancora, che c'è?
1: Sentiamo.
3: A casa nostra non si passano neonati da un braccio ad un altro con in mezzo il tavolino.
0: Ma l'ho capita questa.
1: È una superstizione, non si passano i neonati sopra il tavolo.
0: Sì, ma non è un pacco che hai ordinato online che dici poi passami il
1: bambino. No, perché magari tu stai mangiando, inizi a piagnucolare e c'è l'altra persona che ha finito. Allora te lo passi un attimo, dici tieni un attimo, non sopra il tavolo.
0: I problemi erano i fantasmi di prima. Vabbè,
1: non si fa.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Oh, scusate. Da me bisogna fare tutto il possibile per quando si mangia insieme, non si deve mangiare in silenzio, perché il rumore del masticchio si mette della musica leggera di sottofondo.
1: Così.
4: Un film, anche se non si guarda o si chiacchiera,
1: nel
4: ma
1: silenzio no.
4: No, silenzio.
0: Guarda, la soluzione migliore è RDS in sottofondo,
1: mio.
0: Neanche sì, a dirlo. Sì, però sì, è vero, quel rumore lì dà fastidio.
1: Non lo fare nemmeno.
0: Non imitarlo, perché sennò guarda.
1: Si chiama
0: perdere.
1: Misofonia.
0: Bene,
1: è una cosa seria.
0: Stiamo nei lontani, tutti.
5: Una regola importantissima a casa mia.
0: Qual è?
5: Che quando si siede a tavola e si mangia,
0: sì?
5: Nessuno deve stare a petto nudo, soprattutto i maschietti, quindi sempre canottiera o maglietta o camicia.
0: Certo, d'estate 40 gradi, mi raccomando, tutti belli abbottonati fino su col collo,
1: se
0: così
1: non è figo,
0: bello
1: così.
0: Con l'Apollo così tutta tirata.
1: Figo. Vabbè, scusate, però a questo punto non a petto nudo, ma neanche la canotta quella praticamente che sei mezzo nudo, quindi
0: perché
1: uguale.
0: Scusa, no?
1: Perché è uguale.
0: Cioè tu ti stai mettendo contro tutto il mondo, l'industria dell'abbigliamento e di chi produce le canotte?
1: No, vabbè, però è uguale, esce tutto.
0: Che devo uscire?
1: Poi te lo spiego.
0: Non ho capito.
6: In casa mia è obbligatorio fare la raccolta differenziata.
0: Brava.
6: Se becco qualcuno che non la fa nel modo giusto, mi arrabbio e svuoto tutti i cestini.
1: Bene.
6: E controllo tutto.
1: Bene.
0: Ma svuota i cestini, maresciallo, comandi.
1: No, dovremmo ripassare gli involucri. Ci sbagliamo spesso sugli involucri.
0: Potremmo farci una puntata su questo, ma penso che non accadrà. Penso di no.
1: Domenica.

0: pazzo. Antidroga, Emma, Fabri Fibra su RDS, le vostre regole in casa, quelle proprio o così,
1: ferre,
0: o così.
1: Chiudiamo così, no. Chi c'è?
2: Mia, è che quando vai in bagno, niente telefono, e quando tiro lo sciacquone, tavoletta giù.
1: Vabbè, le basi, però non capisco perché no cellulare in bagno. Cioè, perché non è utile in certe occasioni per distrarsi un pochettino,
0: no,
1: per
0: intrattenersi. Se no ci stai troppo tempo.
1: Io ci gioco,
0: appunto.
1: No. E vabbè, che vi frega a voi.
0: Ancora,
1: scusa.
0: Ancora.
3: Ciao ragazzi, in casa chiedo ad amici e parenti, soprattutto alle donne,
1: sì,
3: di non giocare o arrotolarsi i capelli con insomma le dita, giocare con i capelli, perché sono tricofobica e quindi chiedo la cortesia di raccoglierli anche con uno chignon leggero, perché trovare i capelli sul pavimento, sul divano, in doccia mi creerebbe un fastidio enorme.
1: Non sia mai.
3: Proprio una nausea, cioè è proprio una fobia. Quindi
0: certo,
3: amici e parenti lo sanno già.
0: No.
3: E vi ringrazio e buona continuazione.
1: Cioè, hai capito perché farsi degli amici calvi nel 2026 può far la differenza? No, per questo motivo.
0: Non potremmo proprio frequentarci,
1: no,
0: nella vita. Io
1: facciamo?
0: Cammino e li perdo praticamente. Cammino così nell'aria.
1: È un disastro, però qui è una fobia, quindi è una cosa di
0: no, certo,
1: qualcosa di più fondato.
0: Certo,
1: rispetto
0: certo,
1: per tutti,
0: rispetto,
1: ci mancherebbe.
4: Tra poco,
5: tra poco,
4: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Lau Petrilli, buonasera, ben ritrovato.
9: Grazie, buonasera a tutti.

0: ascoltiamo adesso con le ultimissime news di oggi.
1: Annuncio da Washington, l'accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz fra oggi e domani, lo ha detto poco fa il segretario al tesoro americano Scott Bessent, sostenendo che gli Stati Uniti stanno strangolando economicamente la Repubblica Islamica e alle prese con una inflazione del 150-180% e non riesce a pagare gli stipendi dell'esercito, ha affermato l'esponente dell'amministrazione Trump. Il governo Meloni respinge al mittente l'ultimatum spagnolo. Madrid aveva chiesto di togliere entro dopodomani i controlli ai confini ripristinati per la crisi dei migranti a Ceuta, preannunciando in caso contrario delle contromisure. Le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervistato da Bar Italia.
2: Gli stessi organi di intelligence e di sicurezza spagnoli hanno dichiarato che è abbastanza fondato quell'appello che è stato fatto a ripetere questo tentativo di invasione il prossimo 15 agosto. Insomma, ci sono una serie di elementi che è difficile sostenere che non possano comporre, diciamo, un livello di attenzione, soprattutto per un paese come l'Italia che già affronta un grande impegno per il controllo della frontiera esterna.
1: Cervi a 4 fermi dei carabinieri per il pestaggio del mese scorso, costato la vita a Nicola Musiani, destinatari dei provvedimenti, tutti di età compresa fra i 19 e i 23 anni. Carburanti impuri e anacquati. In 2 giorni di ispezioni, la Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato 10 tonnellate di combustibili, elevando sanzioni per 20.000 euro, riscontrate irregolarità in un impianto su 5. Adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Ancora buonasera, Enrico.
3: Ancora buonasera Lao, ancora buonasera agli ascoltatori. È l'ultimo intervento di oggi della settimana e per la verità è l'ultimo intervento prima della ripresa alla fine di questo mese d'agosto. Una sana pausa, sana per le vostre orecchie, più che per rincontrare il sottoscritto. Lasciamo una scena internazionale molto molto precaria e lo sappiamo bene, e lasciamo una scena italiana altrettanto irrequieta. E forse ancora di più. Ma bisogna capire che in Italia, come in Francia, come negli stessi Stati Uniti, come in Germania, si è alla vigilia di una tornata elettorale importantissima. In Italia comunque si voterà per le grandi città in primavera prossima e entro l'anno prossimo, ma alcuni dicono proprio in aprile invece, anticipato, ci sarà anche il voto politico per rinnovare in Parlamento. A novembre ci saranno le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e lì Trump si gioca l'osso del collo politico. E l'anno prossimo ci sono anche le elezioni in Francia. Il successore di Macron, e si sa che è favorita Marine Le Pen. E in Germania ci si avvicina, è questione di settimane, a elezioni che sono decisive in alcuni land che sono strategici, importanti. E lì favorita è AfD. Sarà un autunno caldissimo con una primavera probabilmente ancora più calda, ma è per questo che bisogna anche, nei miei panni, riposarsi. Ci sentiamo il 31 agosto, qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: 19:02 sull'orologio, buon venerdì, buon weekend, amici e amiche di RDS, siamo sempre noi, Giurin Giurello, Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea.
6: Vero, vero, c'è anche il Paguro in regia e vi ricordiamo di scaricare l'app di RDS perché oggi, come per tutta l'estate, giocheremo col nostro gioco dell'estate qui zappando e vi daremo una mano, un aiuto, un indizio attraverso la nostra app.
5: Tutto free, tutto gratis, le vostre risposte le potrete inviare con un messaggio su WhatsApp al 388-22-38822. Poi chissà, magari qualcuno verrà in onda con noi, si porterà a casa l'RDS bag.
6: Di solito
7: all'inizio
6: succede
7: di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS con Jason Gagliani e Francesca Romana D'Andrea. Oggi venerdì 7 agosto 2026 si celebra la giornata internazionale della birra. Siamo anche in orario perché è quello dell'aperitivo, quindi casca a fagiolo. È nata nel 2007 in California, oggi viene festeggiata in tantissimi paesi. C'è stato anche un boom negli ultimi mesi, negli ultimi anni, di birre low e no alcol. Quindi da una parte anche bene, però io sono un po' del partito: se vuoi bere una cosa la devi bere, assaporare nella sua integrità.
1: A me piace anche quella analcolica, anzi di più forse.
0: Ma perché fa chic? Perché è una moda adesso.
1: No, perché non mi fa venire sonno, quindi continuo ad essere di compagnia.
0: Bella arzilla, così.
1: Esatto.
0: Va bene. È un trend che va tantissimo anche tra i giovani, al contrario di quanto si possa pensare. Ad oggi, nel 2026, la Gen Z beve sempre di meno. Non si parla di acqua, ma sempre di alcol, quindi è un dato positivo. Apro e chiudo parentesi perché potremmo analizzarlo in mille modi, però fa ben sperare. Ecco,
1: beh,
0: questo.
1: Le nuove generazioni sì, bevono di meno per tutta una questione di salute, healthy, insomma, la cultura dello sport,
0: benessere.
1: Andare a dormire presto, no? Se ne sta parlando spesso del fatto che anche andare a dormire presto è il nuovo lusso tra i giovanissimi.
0: Certo, poi dipende che impegni hai durante la giornata. C'è chi lavora tanto, chi lavora fino
1: però
0: a tardi.
1: Però in generale sono focalizzati sull'avere delle abitudini sane per poi essere performanti durante la giornata. Visto che è orario aperitivo, bisogna stare attenti anche alla truffa dello spritz di quest'estate.
0: Cioè? No, non conosco questa, allora, non la frequento. Meno male forse.
1: Allora, chiaramente all'interno dello spritz c'è il famosissimo prosecco DOC, no?
0: Sì.
1: Ok. Sempre di più invece viene servito con vino frizzante generico da fusto e... bitter.
0: Quindi qualità, dici, inferiore rispetto a quella che viene riportata a menù.
1: Sì, esatto, sì, non prosecco, quelli, sai, soprattutto...
0: Solo che il prezzo rimane alto,
1: esatto.
0: Fisso, indipendentemente.
1: Ma sai qual è la cosa più triste? Che lo si fa nei confronti dei turisti, che comunque non conoscono magari nello specifico lo spritz vero e proprio, credono che quello sia lo spritz vero.
0: Autentico.
1: E magari ne parlano anche male nel mondo.
0: Sono poco informati e poi rischi che, insomma, la fregatura sia lì dietro
1: che
0: l'angolo.
1: Che dicono, ma in Italia ho assaggiato questo famosissimo spritz, ma niente di che.
0: E invece è tutt'altro. Perché può rinfrescare. Sei una di quelle che allora non ama l'alcol con la birra, ti mantieni sempre più light tu. Sei sempre un passettino indietro per rimanere così.
1: Si sa, infatti sì.
0: Non è una nota negativa questa, è una nota particolare, ma non del tutto
1: malvagia. No, però noi che non beviamo veniamo reputati noiosi.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, orario aperitivo. Stavamo parlando della truffa dello spritz tipica di quest'estate. Ad alcuni turisti vengono proposti, ma non solo turisti, però insomma, in particolar modo
2: clienti,
1: sì, lo spritz che tipicamente si fa col prosecco DOC con dei vini scarsi.
2: Aia.
1: E allora c'è chi è fanatico dello spritz che ci ha scritto.
3: Eppure a Como, in centro, c'è un posto che fa uno spritz spettacolare.
2: Poi là.
3: E non usa il prosecco.
2: Capito.
3: Usa un altro vino, che adesso non ricordo più come si chiama, ed è lo spritz migliore che io abbia mai assaggiato.
2: Addirittura.
3: Quindi certo, non bisogna denigrare per forza gli altri vini. Certo, se usano vini dei fusti, allora sì, non è il massimo,
1: è
3: però
1: quello.
3: Posso assicurare che fatto anche con altri tipi di vino è buonissimo.
1: No,
3: Daniele,
1: no,
3: da Lomazzo.
1: Mi
2: senti,
1: fido,
2: Dani, ma non è che
1: fido,
2: questo posto è proprio il tuo, ce lo stai vendendo molto bene, non lo so,
1: effetti,
2: così a naso.
1: Il sottofondo era tipico da bar,
2: vero,
1: però probabile che lui lo stia consumando adesso e quindi voleva rimarcare il concetto.
2: Certo, sottotesto era quello. Non dimentichiamo anche la pericena, che anche quello secondo me incide parecchio.
1: Ecco,
2: molto buono.

0: nice car, and that's what you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off.
1: Gail su RDS e...
2: Tocca fare un po' d'ordine.
1: Facciamo un po' d'ordine.
2: Anche perché tra poco arrivano quattro grandi successi in fila, c'è la sequenza mixata, ma nel frattempo stiamo sempre giocando a Quizzappando. Potete partecipare tutti, senza distinzione, dall'Italia, dall'estero, dall'altra parte del mondo. Vi basta scaricare l'app ufficiale di RDS, tutto free, tutto rigorosamente gratis.
1: Sì.
2: La domanda di oggi è questa: ho un'incredibile ammirazione per puntini puntini puntini.
1: Andate subito sull'app di RDS per scoprire qual è l'indizio che vi darà una mano e poi provate a vincere al 38822 38822.

0: sotto l'ombrellone.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo. Da Norauto trovi prezzi bassi sempre. Come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Siete su RDS, buon venerdì con Jason Gagliani, Francesca Romana ad Andrea. Sono pronti, sono quattro grandi successi in fila. C'è la sequenza mixata che parte con Moving to the Sun.

0: Yes, My Sharona su RDS, il momento di conoscere la vincitrice di oggi di Quizzappando.
1: Pronto?
0: Buonasera Federica.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Intanto
2: ciao.
1: Come stai? Da dove chiami?
2: Tutto bene, chiamo da Roma.
0: Bene.
1: Che combini Federica nella vita?
0: Esatto.
2: Nella vita lavoro in uno studio commerciale. Sono quasi in ferie.
1: Ah, ma quanto manca? Manca poco, qualche giorno?
2: Manca, sì, uno o due giorni, dai.
1: Ormai ci siamo quasi.
0: Periodo di tasse, uniamoci.
2: Esattamente.
0: Allora ti meriti un bel regalo. Federica, la domanda di oggi per Quizzappando era la seguente. Il mio esimio collega è molto preparato.
1: Ho un'incredibile ammirazione per
2: Sinner.
1: Yes! Ti porti a casa la nostra fantastica RDS bag ricchissima di nuovi gadget. Sei contenta?
2: Bene, sei contentissima.
1: Dai, anche noi per te.
0: Vai in ferie più organizzata con un po' di cose in più,
2: esatto,
0: da portare in valigia. L'indizio sulla nostra app era di una carota. Ci sei,
1: sì,
0: arrivata,
1: esatto,
0: per quello.
2: Esattamente,
0: brava,
2: subito proprio.
0: Brava,
1: collegamento
0: brava,
1: diretto. Va bene, Fede,
0: brava,
1: ti mandiamo un abbraccio enorme. Buona estate.
2: Grazie, grazie mille. Un abbraccio a voi.
0: Buona estate.
1: Ciao, a
0: ciao,
1: presto.
2: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
7: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Ancora buon venerdì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di 3B Meteo.
3: Si attende una giornata di sabato soleggiata sul nostro territorio, anche se avremo dei fenomeni da segnalare su Alpi, Prealpi e tratti localmente anche in Appennino. Il caldo continuerà a farsi sentire al centro-sud, con valori che raggiungeranno anche punte di 37-38 gradi, mentre al nord Italia i valori saranno in lieve flessione e non andranno al di sopra dei 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo.
4: Grazie agli esperti di 3B Meteo per averci aggiornati sulla situazione meteorologica, mentre tra poco scopriremo che esiste un metodo per vestirci che ci fa sparire.

0: Peaches, Justin Bieber su RDS. Chissà quante pesche starete mangiando quest'estate.
1: Beh, può essere, sì, non è detto che tutti, insomma,
0: le apprezzino
1: seguendo questa tendenza, però potrebbe darsi. No, sì.
0: Frutto,
1: siamo qui per un altro motivo, giusto?
0: Siamo qui per un altro motivo, però volevo dire quanto è bello il tramonto. Soffermiamoci un attimo, wow. No? C'è un tramonto stupendo stasera, almeno qui nella capitale.
1: Come romantica, Andrea, a quest'ora.
0: Sì, sì, sì.
1: Non abituatevi, ve lo dico.
0: No, infatti, parliamo di un argomento che non è proprio romantico,
1: visto?
0: Ma che ci fa riflettere, perché alcuni designer sono stanchi dei sistemi di riconoscimento facciale sempre più diffusi e stanno investendo su collezioni che ingannano alcuni sistemi di videosorveglianza. Attenzione, attenzione, attenzione. Perché? Perché sostengono che girando e camminando tranquillamente alcuni sistemi di videosorveglianza, anche se non stiamo compiendo un'azione illegale,
1: sì,
0: possono riprenderci e conservare i nostri dati.
1: Beh,
0: il nostro volto.
1: Ma è un po' come funziona con i famosi occhiali che ci sono adesso, no? Quelli che hanno le telecamere incorporate, tu giri, quante persone, non so, incontri che hanno addosso questi occhiali e nemmeno lo sai e ti stanno già riprendendo. È un po' così,
0: sì,
1: no?
0: Sì, si può fare, ci sono anche tanti video che diventano virali sui social per scene romantiche o altro, però sono comunque persone riprese a loro insaputa.
1: Ma scusa, e quindi si parla di abbigliamento, ma tipo mantelli, cappucci, allora, per coprirsi il viso?
0: No, niente di tutto questo.
1: Ciò.
0: Addirittura c'è una designer italiana che si sta facendo conoscere proprio grazie alla sua nuova collezione, si chiama Rachele, e ha creato dei speciali pattern visivi e stampe sui capi che, indossati, confondono gli algoritmi delle telecamere di sorveglianza perché non riescono a inquadrare il volto. Questi pattern spostano la telecamera magari sul petto o comunque sul
1: un po' di depistaggio,
0: o addirittura non riescono a identificarti come una persona e magari ti confondono per un animale.
1: Però scusa, mi sorge un dubbio, no? Sì. Non voglio fare il guastafeste di tutta questa idea geniale che hanno avuto questi fior di designer e non. Però mettiamo il caso contrario, no? Supponiamo, ipotizziamo, io sono una persona che ha delle intenzioni non tanto buone.
0: Un rapinatore.
1: Potrebbe anche darsi.
0: Okay.
1: Non è questo il caso, però per dire.
0: Vabbè, ok.
1: E sfruttando questa cosa potrei aggirare allora l'algoritmo veramente. Cioè, l'intelligenza artificiale non mi riconosce anche a livello di telecamere, non riesce a inquadrarmi bene, ho compiuto un illecito, io mi nascondo e mi vesto in questa maniera.
0: Allora,
1: chi è che mi controlla?
0: Il signor Gandiani, io questa risposta non ce l'ho, però le posso dire che il capo non costa poco. Una persona che va a rapinare è una persona che è in difficoltà economica.
1: Ma che ne sai,
0: si
1: magari
0: presuppone.
1: Ne ha già fatte altrettante, poi ha detto aspetta, tengo via qualche soldo per poi
0: e quindi
1: comprarmi.
0: Quindi non vai ad acquistare il maglione della designer di Milano che costa un sacco di soldi per andare a rapinare.
1: Bellissima
0: il
1: idea.
0: Il ragionamento per me è questo.
1: Secondo me è da rivedere un po' nei dettagli.
0: Vabbè,
1: occhio.
0: Per me ci sta.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
2: RTS.

0: Robbie Williams, Love My Life su RDS. Love My Life, probabilmente lo pensiamo quando riceviamo dei soldi, no?
1: Ma quando dici?
0: Quando arrivano i bonifici,
1: certo,
0: o ti pagano qualcosa, un lavoro, una roba. Beh, o se riceviamo la paghetta.
1: Adesso che mi ci fai pensare, esatto, andando indietro un po' con gli anni, perché ormai a 30 anni io non ricevo più la paghetta, non so voi come siete messi,
0: fanno
1: dall'altra parte
0: il bonifico, i
1: fanno
0: tuoi.
1: I bonifici adesso, ma neanche quelli, perché ovviamente basta, finito tutto,
0: basta,
1: finita la magia.
0: Campati da solo.
1: Si dà ancora la paghetta nel 2026, soprattutto di quanti soldi stiamo parlando?
0: Ok, è vero, vogliamo sapere il vostro rapporto con la paghetta, se la ricevete ancora dai vostri genitori, nonostante l'età, siate liberi, o se la date ai vostri figli, nipoti, figli di amici, non lo so.
1: Dai, capiamo tra un attimo.
0: Sì.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo.
4: Congratulazioni.
5: Di gustarci il cocome.
4: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo 1 euro.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia.
8: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Gianluca Gizzi.
9: Buona serata. Le tensioni fra Spagna e Italia per i controlli ai confini. Roma riapre le frontiere o adotteremo misure, avverte il premier Iberico Sanchez. Non accettiamo ultimatum, replica Palazzo Chigi. Fino al 15 agosto resta la sospensione del trattato di Schengen. Sull'emergenza migranti interviene Giorgia Meloni. Non c'è spazio in Europa per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina, dice, per avere manodopera a basso costo. Il messaggio della Presidente del Consiglio in un video per i 70 anni della tragedia di Marcinelle, costata la vita a 260 minatori, 136 italiani. Un patto sulla difesa firmato da Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Un attacco a uno di noi, un attacco a tutti, avvertono Erdogan, Bin Salman e Sharif. Un accordo di carta non garantirà Riyadh, commenta l'Iran. Ancora anziani vittime di truffe, due gli arresti dei carabinieri fra Ischia e Procida. In uno dei casi il raggiro si è trasformato in rapina con un 93enne spintonato. Da Giuseppe Giangrande, comandante della compagnia di Ischia, consigli per evitare brutte sorprese.
10: Bisogna riconoscere quelli che sono i pilastri fondamentali della truffa: una falsa autorità, una urgenza, un'impellenza e poi soprattutto un'urgenza, un'impellenza finalizzata a consegnare del denaro per liberare parenti o se stessi da fantomatici guai con la giustizia. Non bisogna aprire agli sconosciuti, bisogna chiudere il telefono all'interlocutore, non richiamarlo più e chiamare l'112 per l'intervento di una nostra pattuglia.
9: La MotoGP a Silverstone, nelle prequalifiche Bezzecchi il più veloce davanti a Fernandez e di Giannantonio. Domani alle 12.10 le seconde libere, a seguire la lotta per la pole. Nel pomeriggio alle 17 la sprint race. Gli europei in acqua a Parigi, ancora una medaglia per i colori azzurri. Ancora a Ginevra Taddeucci, oggi bronzo nella 3 km in knockout. Italia in testa al medagliere con 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi. Questa è RDS.
0: Passati 3 minuti dalle 20 su RDS, buon venerdì sera con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, c'è il paguro in regia, sta per subentrare J.J. Carrozzo.
1: Gente che entra, che gente dire, che esce, quello è il mondo.
0: Così, è un porto di mare. Allora, parliamo di paghette, che rapporto avete con la paghetta, cosa ricordate delle vostre paghette, se la date ai vostri figli, se ancora la ricevete dai vostri genitori,
1: tu?
0: Che magari vi aiutano.
1: L'hai mai ricevuta? Ma perché ridi, scusa? Di quanti soldi parliamo?
0: Ora,
1: dai,
0: non voglio
1: confessa,
0: fare la ragazza di periferia, ma io ho iniziato a lavorare molto presto.
1: Eccola.
11: Beh. All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo
12: della tua estate.

0: fiore.
1: Non mi permetterei mai di interrompere Angelina Mango.
2: No.
1: Canto d'amore che chiude questa sequenza mixata su RDS. Stavamo parlando di paghette in maniera pop, in maniera spontanea così. C'è un fatto serissimo che è accaduto, c'è un audio importantissimo che apre una polemica molto profonda. Mandiamo l'audio, grazie.
3: Ciao RDS, io non ho mai ricevuto la mia paghetta. Anche se qualche lavoro lo faccio.
2: Ha gettato le basi, però manca l'altra parte.
1: Questa è un audio denuncia tramite mezzo radio.
2: Fatto bene comunque,
1: furbissimo,
2: posso dire.
1: Furbissimo.
2: Cioè, mamma e papà, qua bisogna intervenire in 0-2 secondi. Pagare subito, quel che è giusto è giusto.
1: Immediatamente. Paghetta, che rapporto avevate con la vostra paghetta? Se la date ai vostri figli, che ricordo ne avete? 38822 38822.
4: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
5: Instagram, TikTok e Facebook.
6: Salve!
7: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
6: Mi disdice adesso?
7: Purtroppo non ho posto.
6: Ma veramente?
7: Che faccio?
6: Sì.
8: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Paghetta, la parola paghetta, cosa vi fa venire in mente nella vostra vita? 38822, 38822, tra poco vi spieghiamo.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica su RDS. Sì, il mood è quello del weekend, ma no, è venerdì, quindi va bene lo stesso. Dai, solo per stavolta. Jason, certo. Gagliani, Francesca Romana D'Andrea.
2: Oh, e
1: partiamo da un dato?
2: No, parliamo di paghette che si spendono nel weekend.
1: Il 66% delle famiglie, quindi quasi 7 su 10, dà una paghetta o una mancia ai figli in maniera regolare.
2: Okay.
1: Precisi.
2: Ok, sarei curiosa di scoprire se danno questa paghetta al di là del fatto che facciano delle cose in casa, delle faccende in casa, dei lavoretti così, oppure spontaneamente.
1: Beh, possiamo intanto suddividerlo per fasce d'età. Si inizia molto presto, dai 5 ai 7 anni. Piccole cifre, 1-2 euro alla settimana, 3 al massimo, poi a salire.
2: Ci devono fare.
1: Certo, scusa, li tengono via per prendere il gelato, il gelatino. 8-12 anni la fascia dove la paghetta diventa già un po' più frequente. Si sale 5-10 euro a settimana, 13-17 anche qui dai 20 ai 50 euro. Quanti soldi si danno così in generale? A discrezione vostra, da genitori.
2: Ci mancherebbe.
1: Però è fondamentale, no, perché tu ridi. Io conosco, ho coetanei miei che ancora ad oggi a 30 anni suonati pretendono in maniera proprio ma spintissima, esigo, voglio la stessa paghetta che avevo 15 anni fa, anche oggi, e si parla di cifre ben più alte, te lo assicuro. Vabbè, succede, è la realtà.
2: Vabbè, allora sai che c'è, non prendiamoci in giro, in Italia più che mai, visti i costi della vita, molti sono i genitori che aiutano i figli, anche adulti, insomma non è una roba che, per cui nascondersi. Però stavamo parlando di paghette, non sono rimasta ferma all'immagine dei bambini di 2-3 anni, 4 anni, che magari vanno in gelateria con il loro portafoglino piccolo.
1: Certo, scusa, si inizia così, ce l'avevo anch'io, no? Il maialino salvadanaio.
2: Allora, perché parliamo di questo? Perché c'è una nuova funzione di Google Wallet, i genitori adesso possono inviare la paghetta digitale ai figli fino negli Stati Uniti.
1: Pensate.
2: Quindi non sono costretti ad aprirgli un conto, possono gestire i genitori il proprio conto e i figli usufruire di questa opzione per pagare digitalmente.
1: Però si perde secondo me un po' la bellezza.
2: Ho capito, ma negli Stati Uniti come gliela invio?
1: Certo, quello è un caso isolato, però qui, rimanendo dalle nostre parti, anche adesso lo puoi mandare con il wallet, no? Ti faccio una sorta di bonifico istantaneo digitale, ti vanno già lì, ma non hai soldi tra le mani, non hai le banconote, la carta come c'era qualche anno fa.
2: Vedevo qualche giorno fa sui social una pubblicità di una bambina che avrà avuto, non so, forse 7-8 anni e promuoveva questa carta per giovanissimi, per cui lei la paghetta ce l'ha lì.
1: Che comunque fa figo, perché già ti mette in una condizione, buongiorno, buonasera, vorrei un gelato alla fragola, pago con carta.
2: Le attività stanno togliendo sempre di più il contante, quindi forse abituarsi a pagare con il digitale non è proprio del tutto sbagliato. Sono i tempi, vanno avanti.
1: Capiamo con voi, amici e amiche di RDS, se siete tra quelli che ancora ad oggi nel 2026 danno la paghetta ai vostri figli, o al contrario se la ricevete ancora da mamma e papà, e soprattutto di quanti soldi stiamo parlando. Ci interessa tutto.
2: Sì, vogliamo sapere proprio quanto date ai vostri figli di paghetta, come siamo messi attualmente in Italia. 38822 38822, e ricordi della vostra paghetta, quanto vi davano.

0: Dua Lipa, Illusion, su RDS. Stiamo parlando delle vostre paghette, quanto ricevevate da piccoli, quanto date ai vostri figli attualmente. Ci interessa capire come sono cambiate un po' le cose, se la date digitalmente o ancora cartacea.
1: Vale tutto, chi c'è?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io non lo posso mai dimenticare. Io avevo una vergogna assurda.
1: Come vergogna?
2: Assurda, tipo già a 13-14 anni. Di prendermi la paghetta da mia mamma e da mio padre, ma più da mio padre. Ogni volta che uscivo il sabato sera, mio padre mi correva dietro per le scale dicendomi: ma i soldi ce l'hai? E io, anche se non avevo soldi, dicevo sì, ce l'ho, e scappavo. Non ho mai capito il perché.
1: Ciao, si è ribaltata
2: Luca,
1: la situazione, scusami.
0: Guardi, questa prima seduta potremmo affrontarla partendo da questo ricordo.
1: Vai, smettila, scusa.
0: No, però
1: magari era, non so, volevo essere parsimonioso dietro, anche da figlio, no?
0: Ma sì, ma anche come si parlava magari in casa di soldi, se l'uomo doveva guadagnare, quindi lui si sentiva in difficoltà perché a 13-14 anni già voleva paragonarsi al padre che guadagnava, eccetera, eccetera.
1: Dici?
0: Ma sì, ma queste sono interpretazioni mie. Non lo so, però
1: pensavo abitasse insieme, ho detto ma no, magari si
0: però
1: conoscono.
0: Vabbè, peccato, potevi usufruire invece di quei soldi gratuiti così.
1: È andata male,
0: vabbè.
3: Sono Beatrice, vivo a Genova, ho 12 anni.
1: Ciao.
3: E i miei mi danno 25 euro l'uno del mese e 25 euro il 15 del mese.
0: Capito.
3: Però mi pago tutto da sola e loro non mi pagano niente,
0: allora,
3: tranne la scuola.
0: Scusi Ginevra.
1: Non è proprio così, però.
0: Spiegaglielo
1: tu, perché sennò diventa...
0: Bollette paghi? No, vestiti, voglio sapere cosa vuol dire tutto da sola, sono curiosissima della vita di Ginevra.
1: Tutto il resto.
0: Ecco, 38822, paghetta, la date ai vostri figli attualmente? Quanto? Siamo curiosi.
1: Le vostre storie, intanto c'è la nuova Animal.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Cazzai, Animal.

0: affascinato Seal. Mi ha affascinato da sempre, capito?
1: Tipo Crash, una cosa così.
0: Sì, credo di sì. Crazy su RDS, stiamo parlando di paghette, se la date ai vostri figli, quanto, come funzionava invece per voi. Ecco.
1: Chi c'è?
0: Sì, sentiamo.
2: Ciao, sono Marco da Chiti.
1: Ciao.
2: Io do 3 euro a settimana a mio figlio, partendo da una base di voto, di media voto del 6.
0: Ah,
2: sì. Ogni voto in più che prende, cioè di media, sempre parliamo della media, e gli aumento la paghetta di 1 euro. A fine anno, in base alla media che ha, gli aggiungo lo 0.
1: Ah, capito, media 6, 60 euro, 7, 70, 8, 80 euro. Beh, non è male comunque.
0: Guarda,
1: forse
0: io come
1: un po' poco lo scalino. Non è, dai, non hai capito?
0: Guardatemi sul 265 del digitale terrestre mentre fingo di capire i calcoli di Jason Gagliani.
1: Mamma mia, ma questo era semplicissimo, dai, ce l'ho fatta io, scusami, mi sembra strano che...
0: No,
1: vabbè,
0: ma infatti.
1: Capiamo con voi, con le vostre storie avete capito benissimo quello che è il mood, siete favorevoli o no alla paghetta e soprattutto di quanti soldi parliamo. 38822 38822.
3: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizione dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Piemonte, la tua vacanza nel verde. Parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima.

0: Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Momento di scoprire la situazione meteorologica prevista in Italia per le prossime ore grazie agli esperti del meteo, Trebi Meteo.
3: Si attende una giornata di sabato soleggiata sul nostro territorio, anche se avremo dei fenomeni da segnalare su Alpi, Prealpi e tratti localmente anche in Appennino. Il caldo continuerà a farsi sentire al centro-sud, con valori che raggiungeranno anche punte di 37-38 gradi, mentre al nord Italia i valori saranno in lieve flessione e non andranno al di sopra dei 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
4: Grazie agli esperti di Trebi Meteo. Paghetta sì o paghetta no? Di quanti soldi stiamo parlando?

0: Comuni Immortali, Achille Lauro su RDS, stiamo parlando di paghetta, paghetta sì, paghetta no nel 2026, come vi regolate, insomma quanti soldi date, a noi ce la inviate via Pier Ruggero Piccio.
1: Dai, smettila, sentiamo voi. Vai.
2: Ciao, sono Matica di Martina Franca, io ancora tuttora ho 34 anni, sono sposata,
1: sì,
2: ma ricevo ancora la paghetta da mio padre. 50 euro al mese.
0: Vabbè, ma è una cosa carina tra di loro, come dire, sai che c'è, spendi magari i tuoi soldi per le bollette, per il mutuo, per le tue cose, quei 50 euro te li dà papà, ti ci compri quello che vuoi.
1: Ma io dove devo firmare?
0: È carina come cosa.
1: Chiedo per un amico, così, giusto
0: la
1: per...
0: La trovo carina, molto carina.
1: Ancora.
3: Io certo la do ancora a mia figlia la paghetta. La mia figlia ha 22 anni, va all'università, le pago quelle cose insomma che devo pagarle, però per lo spillatico 150 euro gli do, dai, tutti i mesi,
1: però
3: poi ogni tanto mi chiede di rimpinguare.
1: Mamma, vabbè, ho finito tu, mamma, dai, finito il budget,
0: sai che c'è, che a 22 anni 150 euro in un mese te li devi saper gestire,
1: certo, sarà un problema, voglia bonifici,
4: Ragazzi, io non do la paghetta ai miei figli per il semplice fatto che devono capire che i soldi si devono guadagnare.
0: Ecco qua.
4: E utilizzo una tecnica semplicissima: apparecchi da tavola, ti do un euro, durati la macchina, ti do 5 euro.
0: Vabbè,
4: poi se hanno bisogno, ovviamente, per le cose fondamentali, qualcosa la do se devono uscire o devono, devono andare a mangiare una pizza, un gelato. Però l'importante è fargli capire che i soldi sono importanti e che non vengono regalati, si devono sudare. Prima lo capiscono, meglio vivono.
0: Sì.
1: Facevano così anche i miei, avevo un cartellone attaccato così con il nastro adesivo sul frigorifero. Oggi, compiti di oggi, lunedì, patapum, sparecchiare la tavola, mettere via i piatti, un euro. Io facevo tutto e mettevo le crocette.
0: Mi viene da piangere.
1: Ma è così.
0: A quanti anni? Due?
1: No, piccolo, tre, quattro anni.
0: No, dai.
1: Va bene, così.
0: Troppo presto.
1: Abbiamo ancora qualcuno?
0: No, basta.
1: Finito?
0: Basta.
1: Finito male.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Madame, mama, non mama, su RDS. Buonasera.
1: Noi facciamo quelli che è giusto, ma noi prima di andarcene sono arrivati due amici, Alessandro Corsi, Filippo Ferraro.
0: Amici, infatti. Forse
2: io sì.
1: Beh, conoscenti di rimpettai?
0: Colleghi.
2: No. Colleghi, mi piace molto.
0: Dai. Allora, con cosa si inizia? Colleghi.
1: Menù.
3: Parleremo delle città dove si tradisce di più.
1: Caspita.
3: E quindi parleremo di tradimenti, se ci sono tradimenti di serie A o di serie B. E analizzeremo appunto queste città e così quelli che ci abitano, devo dire, guarda,
1: cominciano a preoccuparsi.
3: Piccolo spoiler: Roma, dove trasmettiamo quasi tutti, Jason, invece Milano è molto indietro, ventesima.
0: Noi tranquilli.
2: Nella top 10 non c'è. No,
0: siamo troppo pigri
3: numero
0: per 20. Tradire.
3: Milano invece è un po' più su, è in top 5.
0: Hai capito?
1: Ti sapevo, devo preoccuparmi
2: però
1: subito.
2: Jason non credo abbia di questi problemi.
1: No, al momento tutto regolare, tutto in bolla.
2: Alla grande. Cominciamo tra poco, vi coinvolgiamo come sempre al 388-22-388-22, grazie, andatevene, ciao.
1: Ma così proprio, noi torniamo domani.
0: A GG Carrozzo, io saluto, mi prendo tutto il tempo che voglio e ci risentiamo domani a partire dalle 17.
1: Va bene, grazie Francesca Romana D'Andrea, ciao a tutti.
4: Mamma mia, D'Andrea.
5: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime.
7: Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta.
5: La tua estate è piena di ricordi.
8: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
9: My Summer Station.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Grazie a Francesca e Jason che ci hanno preceduti e grazie anche per ritrovarlo in regia al nostro Gianluca Gizzi.
11: Buona serata.
3: Buonasera Gianluca, dalla tua voce le ultime.
11: Non c'è spazio in Europa per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo, le parole di Giorgia Meloni in un videomessaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, in cui morirono 262 minatori, 136 italiani. Scontro fra Madrid e Roma dopo l'emergenza migranti a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia. Si riaprono i confini o adotteremo misure, tuona il premier Iberico Sanchez. Non accettiamo ultimatum, replica Palazzo Chigi. Non rivediamo la decisione almeno fino al 15 agosto, è la data in cui si attende un nuovo assalto all'exclave spagnola in Nord Africa. Accordo di carta non garantirà Riyadh, così l'Iran commenta l'annuncio di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sulla difesa comune. L'attacco a uno di noi sarà l'attacco a tutti, dicono i tre paesi. Ho inventato tutto, così Adriano Cappellari, il cronista accusato di aver scenato un attentato incendiario davanti a casa sua nel Vicentino. Chiedo scusa, mi sono lasciato sopraffare da un forte disagio personale, scrive in una lettera agli inquirenti. Esodo estivo domani mattina, bollino nero su strade e autostrade italiane, previsioni di Viabilità Italia, centro di coordinamento del Ministero dell'Interno. Fino a dopo domani attesi 25 milioni di veicoli in viaggio. Questa è RDS.
12: E adesso una sequenza mixata.
3: No, quella c'è più tardi. Ciao ecco, amici, 21 e 4 minuti tra 2, no, 1.
1: E adesso, perché c'è sta fissa?
3: Non l'ho mai avuta prima. Sai come gli anziani che poi gli vengono delle cose che prima
2: Francesca, Romana, Andrea, tutti i suoi accessori qui.
3: Ancora nessuno, ma lanciagliele fuori dallo studio. Lui
2: ha questo
3: la sua palla. Vabbè. E si chiama Alessandro Corsi, il collega che è al mio fianco. Salutiamo JJ Carrozzo. Molti hanno detto che questo è il dream team della radio.
2: Vero,
3: quindi siamo felici di farne
2: dice
3: parte.
2: La stessa cosa l'ha detto ieri con Caproni, l'altro ieri con Cadente. Ogni giorno andare lì a puntualizzare.
5: Mamma mia.
8: I tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: su RDS 21.11. Questa è la sera dei guerrieri per tutta questa settimana. Vi aspettiamo anche domenica. Domani c'è Party RDS con Francesca Romana e Andrea, ma poi domenica torneremo sempre in questo orario tra le 21 e l'una. E volevamo partire dal nostro sondaggione Pronti Via parlando delle 20 città italiane in cui si tradisce di più.
1: Lo studio è di Ashley Madison, che è una piattaforma dedicata appunto agli incontri, e vi dico solo che la città che è al primo posto è il secondo anno consecutivo. Andiamo per ordine? Ti va?
0: Dalla 20?
1: Sì, dai, allora, tanto alla 20esimo posto in
0: Roma.
1: Dai, 5-5, dai.
0: Vai.
1: 20esima Roma, 19esima Torino, poi Piacenza, Trento e Brescia. Per ora, a parte Roma, tutto nord
0: Italia. Tutto il nord. Cagliari al 15esimo, Modena 14esimo, 13 Venezia, Bologna 12esimo, 11 Trieste. Ma al sud
1: aspetta,
0: perché devono arrivare forse.
1: Entriamo in top 10, sono più bravi a nasconderlo, bisogna dire anche questo. Top 10, decimo posto Verona, al nono Monza, all'ottavo Rimini, al settimo Bolzano e al sesto Firenze.
0: Poi al quinto posto c'è la tua Padova.
1: Guarda, non sono sorpreso per niente.
0: Islanda. Poi abbiamo Milano al quarto. Dai, top 3 la facciamo una per uno.
1: Bergamo
0: al terzo.
1: Al secondo posto invece, vedi, abbiamo proprio il sud e andiamo a Sassari, anche se insomma la Sardegna è sempre un centro-sud, ecco, mettiamola così. E la città dove si tradisce di più in Italia è Vicenza.
0: Vicenza,
1: sono
0: è
1: le
0: la
1: luci.
0: Città in cui si tradisce di più. Quindi sì, dobbiamo capire se effettivamente è così oppure se magari sono un po' meno bravi, come dicevi tu,
1: a nasconderlo,
0: a farla franca.
1: Colpito le parole di una dottoressa psicologa, Marta Giuliani, che dice, leggo testualmente: Vicenza al primo posto per il secondo anno consecutivo non è una coincidenza, perché il nord-est, mi è da ridere visto che vengo da là, esprime da tempo un modello di vita in cui la riservatezza, la mobilità lavorativa e un certo pragmatismo affettivo creano condizioni favorevoli all'esplorazione extraconiugale.
0: L'esplorazione.
1: Non ho capito niente, ma sono d'accordo. E dice,
0: un'experience il tradimento.
1: Sassari sul podio conferma invece che il cambiamento nei modelli relazionali al sud è reale, strutturale, non è un'anomalia statistica. Quindi dice che anche al sud, appunto, questo fenomeno sta diventando sempre più ampio. Questi sono dati, non dico ufficiali, perché non si può mai sapere, però sono dati
0: basati
1: veri,
0: su delle ricerche, dei sondaggi. Chiaramente non rappresentano la verità assoluta. Ecco perché noi testiamo il sentiment dei guerrieri della sera, per capire se possiamo confermare i sondaggi oppure che leggiamo in giro, oppure smentirli.
1: Ovviamente non è il numero di tradimenti, ma è la percentuale,
0: la percentuale
1: a seconda
0: di media.
1: Ovviamente del numero di cittadini. Voi da che parte state? Che ne pensate, se siete d'accordo o meno? 38822 38822. Ovviamente sempre di vostri amici, persone che conoscete, voi zero.
0: Sì.
1: Lungi da me, sia mai l'amico dell'amico,
0: no,
1: mio cugino.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Funk, Francesco Gabbani, questa è RDS, le 21:20. Abbiamo parlato delle città, secondo uno studio, dove si tradisce di più. Ricordiamo, insomma, che al primo posto c'è Vicenza.
1: Vicenza.
0: E, come giustamente qualcuno notava, ci sono tra le prime 20 quasi tutte le province del Veneto.
1: Sì, e non c'è una città del sud vero, nel senso che c'è Sassari in Sardegna, Cagliari se non sbaglio, poi Roma, che è la città più a sud della penisola.
0: Sì, perché Sassari e Roma sono lì come...
1: Sì, e non c'è nessun'altra città più a sud, quindi bravi, bravi cari amici del mezzogiorno.
0: Bravi a non farsi beccare o bravi perché sono bravi veramente.
1: Comunque bravi.
0: Bravi,
1: sentiamo
0: sì,
1: voi
0: sì.
1: Anche.
2: Io non dico no perché vorrei tenere anonimato, nel senso che ho avuto una relazione extraconiugale che è durata 16 anni. È finita lo scorso anno. No, scusate, è finita.
0: Quella era l'altra.
2: Giugno di quest'anno.
0: Che memoria c'è?
2: E niente, è stata effettivamente molto bella. Lo rifare di nuovo, sempre con la stessa persona naturalmente, l'ho amata e niente. Rimarrà nella mia testa, nel mio cuore, finché vivrò. Buonasera a tutti.
1: Ciao, ma io non capisco, no? La relazione extraconiugale può succedere, assolutamente, ci può stare che ti innamori di un'altra persona e per un periodo hai una doppia vita.
0: La legge della liana, senti la liana se regge prima di abbandonare l'altra.
1: È un errore, eticamente non è carino, ma può succedere. Ma 16 anni perché?
0: Ma che voglia hai?
1: Ma perché? Cioè non ti senti in difficoltà con la persona?
0: Sono d'accordo con
1: te. Cioè puoi dire, oh, guarda, sono 6 mesi... sono stato confuso, c'è stata un'altra persona, ma poi ho capito cosa dovevo fare, o lascio l'amante
0: oppure
1: o confesso il tradimento e chiudo.
0: È stata una sviatina, è stata una cosa durata alcune settimane, finita
1: 16 anni di relazione extra, cioè come proprio se ti piace avere la doppia vita.
0: E
1: non
0: la
1: è
0: domanda
1: carino.
0: È lei intanto era con qualcun altro o era solo a sua disposizione, aspettava solo lui? Perché là le cose cambiano. Però non ci ha detto di dov'era.
1: No, niente di niente.
0: Dove
1: però
0: lo inseriamo nel nostro sondaggio?
1: Tra poco

0: il nostro gioco dell'estate che mette in paio
1: motivato.
0: A noi ci piace, a noi questa base ci piace, anche il gioco ci piace, il gioco dell'estate. Ogni fascia ovviamente ha un indizio e una domanda diversa. Il meccanismo è semplice, mettiamo
1: una domanda
0: in paio
1: che può avere
0: molteplici risposte.
1: No, può avere più
0: plurime risposte. Devi guardare, uno fa
1: plurime risposte.
0: Gli parte la dentiera.
1: E per indovinare quella giusta, sì, come fanno? Come possono
0: Ma cosa è un interrogatorio? Non ho capito. Vanno sulla nostra app o la scaricano, la aggiornano, cliccate in alto e c'è appunto un indizio che
1: da
0: è una
1: grattare.
0: Foto. Dovete grattare.
1: Non con una moneta, se no rovinate lo schermo.
0: Potete farlo anche con non lo
1: basta
0: so,
1: col ditino.
0: Con un giro
1: c'è
0: anche
1: un indizio che vi aiuterà a completare la frase che stiamo per lanciarvi. Ovviamente poi una volta che avete la risposta mandatela al 388-22-38822 perché a sorteggio qualcuno si porta a casa i nostri gadget.
0: Sì, attenzione ufficiale, perché noi non vi possiamo aiutare in nessun modo, proprio vietatissimo.
2: No,
0: ragazzi belli,
2: no, non puoi
0: si può dare aiuto, un bacio. E sentiamo la domanda, vado a signor Corsi.
1: La frase da completare è: appena finiamo andiamo e dovete dirci dove, al 388-22-38822, noi tre sicuramente a farci una birra.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: io, Phil e JJ, ma sicuramente non è la risposta corretta.
0: Beh, poteva essere.
1: Poteva, ma...
0: Occhio con l'indizio, vince ovviamente quello che verrà estratto. 388-22-38822 e in bocca al lupo.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Mai.
4: Mai.
6: Scegli la nostra app.
7: Estate.
8: RDS.
6: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La città in cui si tradisce di più è Vicenza. Vi abbiamo letto la top 20 e vorremmo sapere com'è dalle vostre parti, le vostre esperienze. Al 388 22 388 22, subito però 4 successi in fila.

0: Wow, Britney Spears, Baby One More Time su RDS. Scusate il mio urlo gutturale, ma il me 14enne è ritornato in un periodo bellissimo della propria vita. Avevo l'album, anche, guarda, a casa di mia mamma da qualche parte il CD dovrei ancora
1: io
0: averlo.
1: Io ricordo che quando andavamo a scuola la mattina passavamo da, diciamo, il fornaio di zona che ti sfornava le pizzettine, le robe, prendevamo sempre le Chupa Chups che avevano all'interno le figurine o delle Spice Girls, anche però di Britney Spears un periodo, e tu avevi il mini album da compilare con queste figurine. Io ero innamorato di Britney, ma soprattutto di Victoria Beckham, Victoria Adams, una delle Spice.
0: Io ero più per Emma Bunton, che era la bionda, invece. Vabbè, insomma, poi ai posteri le decisioni migliori. Stiamo parlando invece di qual è la città dove si tradisce più in Italia, e secondo uno studio è Vicenza. Veneto molto protagonista, pochissimo il sud Italia. Le più a sud sono Sassari, Cagliari e Roma, che poi è un centro sud, ovviamente, più a sud rispetto a questo top 20 pubblicata. Voi da che parte state? La situazione magari nelle vostre città, a seconda ovviamente delle vostre esperienze, che ci potete dire.
1: Sì, non è che dovete andare a fare l'interrogatorio a tutti i cittadini. Senta, lei ha mai tradito? Devo rispondere al sondaggio di Ale Phil.
0: Un pugnazzo sul naso.
1: Però magari ci dite le vostre di esperienze o di gente che conoscete che vi ha raccontato. Dai, 38822 38822 i vostri vocali tra poco.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
1: Questa serata di guerrieri qui su RDS parliamo di tradimenti e città. Tra poco le vostre storie, prima Elodie. Estate.

0: Che era un G, ecco perché.
1: Ecco,
0: no?
1: Perché.
0: Siamo sicuri che non ci sia Pino in regia? Che...
1: Beh, devo dire, delle reminiscenze ci sono.
0: Ah, c'è Pino, lo vedo lì, Pino!
1: Pino, ma non c'hai, scusa, ancora le ferie, un mese, dai, dai, lascia Gianni che lui sa lavorare.
0: Ma incredibile, guarda.
1: Allora, abbiamo preso spunto da uno studio pubblicato quest'oggi, secondo cui la città dove si tradisce di più in Italia, secondo una piattaforma proprio che tratta questo, è Vicenza, e c'è il Veneto molto presente nella top 5, e le città più a sud sono Roma, Sassari e Cagliari. Quindi molto nord Italia, vi chiediamo che ne pensate, da che parte state, le vostre anche motivazioni, sentiamo, dai.
2: Io mi vedo, chiamiamolo amante se lo vogliamo chiamare amante, con una persona che la moglie non lo tocca da 3 anni, e però pretende che lui sia fedele e sia a casa, però giustamente lui ha esposto il desiderio della fisicità, e ma lei non ci sente, quindi ci siamo contrari, anch'io sono sposata e anch'io accanto a me una persona che non mi vede come donna, molto probabilmente non sarà più attratto da me, e di conseguenza io ho perso l'interesse di quest'altra persona. Per me, mio marito non mi fa mancare niente né a livello economico né emotivo, che però sotto quel punto di vista niente, non ci troviamo. Quindi ho trovato questa persona, molto molto affiatati, passionali, mentalmente, fisicamente, okay. Quindi finché durerà va bene così.
0: Ma io mi chiedo, no, se c'è, io non voglio fare il bacchettone, ci mancherebbe altro, che ho tradito e ho preso le corna parecchie volte nella mia vita, però voglio dire, nel momento in cui tu riesci a realizzare un ragionamento del tipo con mio marito o con mia moglie non c'è più attrazione, non c'è più intimità,
1: è finita,
0: e io sento il bisogno di esplorare altri pori, a quel punto va bene, finisci, chiudi la relazione, perché continuare?
1: Sono d'accordo in linea di massima, però attenzione, se loro si sono parlati, vi hanno detto senti, noi ci vogliamo bene,
0: beh, certo,
1: c'è un affetto, a casa ci troviamo bene, abbiamo voglia di mollare tutto, no, rimaniamo legati
0: e ognuno fa le sue esperienze
1: e ognuno fa le sue cose.
0: Potrebbe essere, hanno stabilito questo all'interno della loro relazione,
1: non ho capito se è così,
0: va bene,
1: se parlati, questo ancora non è chiaro.
3: Io sono di Verona e ho ascoltato la classifica delle città che tradiscono di più, e ho notato un piccolo particolare: la regione che tradisce di più è il Veneto, e sono venute fuori tutte le città: Verona, Vicenza, Padova, Venezia, cioè capite dove vivo io, che disperazione. Anche se, avendo origini meridionali, posso dirvi che in meridione anche non si scherza, però sono molto più furbi e molto più omertosi, questa è la differenza.
1: Non so se sia furbizia o omertà, però magari si fa senza che si sappia, fondamentalmente.
0: Può darsi, certo è che questi, ripetiamo, sono dei sondaggi fatti a campione che non rappresentano la verità assoluta, quindi prendeteli sempre un po' con le pinze.
1: Anche perché l'altra volta parlavamo del fatto che secondo uno studio almeno un italiano su due tradisce. Noi ogni volta che ne parliamo, oggi è la prima volta che ci dicono è vero, ho tradito, è sempre no, io mai, oh, figurati. Quindi da qualche parte la verità deve essere, fondamentalmente, e forse è più nascosta di quanto sembri. Dai, ancora un messaggio.
4: Ciao, sono Roberto da Roma.
1: Ciao Roberto.
4: Volevo fare una domanda così, su due piedi.
1: Va.
4: Ma siamo sicuri che questi sondaggi sono attendibili? Perché mi pare strano a me che una città come Roma, con tutte le occasioni che ci sono, tutte le movide, tutte le situazioni più ambigue possibile negli uffici, negli ospedali, nella polizia, in tante altre parti di lavoro, e non riesce a entrare almeno nelle prime tre città.
1: Mi rode questa cosa.
4: Cosa dimentichi? Secondo me.
0: Io dico, una volta che non c'è una che non sia che Roma non è presente in una classifica negativa,
1: non proprio notevole,
0: bisognerebbe essere contenti. Ripetiamo, sono sondaggi che non è detto che rappresentino la verità assoluta, Roma è 20ª in questa classifica, ognuno faccia le sue valutazioni,
1: E devo dire, secondo me si tradisce più nelle piccole città dove c'è meno movimento,
0: anche in rapporto forse al numero di abitanti,
1: sì, anche per un po' di noia, così la mia impressione. Dai,
0: grazie amici, grazie.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: L'estate è musica.
2: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
2: da RDS.
3: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
2: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Russian Spyro qui su RDS. Siamo pronti a premiare per il nostro quiz a Pando. Andiamo. Celeste, buonasera, benvenuta.
1: Sì, buonasera a voi.
2: Buonasera, allora prima facciamo l'appello perché Celeste in questo momento sta cercando lavoro, zona Frosinone.
1: Grazie.
2: Che lavoro Celeste?
1: Non lo so, un lavoro.
2: Un lavoro?
0: Quanti anni hai?
1: Almeno, un lavoro.
0: Un lavoro, almeno ci collochiamo.
1: 56.
2: Va bene, quindi, intanto sappiate che Celeste, nel caso vi mettiamo in contatto.
0: Intanto sappiamo che sicuramente porti a casa i nostri premi, la nostra RDS bag con i gadget griffati RDS. La risposta alla domanda che vi abbiamo fatto, che era appena finiamo andiamo
1: in discoteca,
2: giusto, quindi ti porti a casa RDS bag con i nuovi gadget e in bocca al lupo per il lavoro. Ciao Celeste, un abbraccio.
1: Grazie mille, ciao.
3: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Torniamo adesso in redazione per i fatti principali di questa giornata dall'Italia e dal mondo. C'è l'attualità di RDS con Gianluca Gizzi.
6: Le tensioni fra Spagna e Italia per i controlli alle frontiere da chi viene da Madrid. Palazzo Chigi respinge l'ultimatum di Sanchez e il governo iberico ripristina i controlli per chi proviene dall'Italia. Nessuno spazio in Europa a chi alimenta l'immigrazione clandestina, le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel videomessaggio per i 70 anni della tragedia di Marcinelle in Belgio, costata la vita a 262 minatori, 136 italiani. Un patto sulla difesa firmato da Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, un attacco a uno di noi, un attacco a tutti, avvertono. Accordo di carta non garantirà Riyadh, commenta l'Iran, che esorta i musulmani a unirsi contro gli stranieri malintenzionati. Intanto giallo sulla guida suprema di Teheran, Mojtaba Khamenei, secondo alcuni media sarebbe in fin di vita. La cronaca, quattro ragazzi fra i 19 e i 23 anni fermati per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia. Il 54enne venne aggredito e ucciso lo scorso luglio vicino al camper dove viveva. Esodo estivo all'insegno ancora del caldo, fine settimana da bollino nero su strade e autostrade italiane, domani mattina il clou e nonostante i forti rovesci attesi nel weekend, ancora 19 città da bollino rosso oggi e domani. Allerta incendi al sud. Questa è RDS.
5: Grazie quindi a Gianluca Gizzi, a tutta la nostra redazione che fa un lavoro fondamentale. Grazie, li ritroviamo tra meno di un'ora, mentre invece se volete ci trovate per quest'ora e anche le prossime due, poi fino a l'una, qui su RDS, noi, lui, Alessandro Corsi.
7: E lui è Filippo Ferraro, JJ Carrozzo, che si occupa della regia, e tra poco, dopo la sequenza mixata, torna il nostro SOS Guerrieri.
5: Oh, e quindi...

0: Madonna torna col suo nuovo singolo, tratto dal nuovo album, che va nuovamente a ricalcare dal dance floor, là dove fece molto bene una ventina di anni fa. È ritornato con un pezzo anche questo molto molto forte. 22:20, la serata su RDS con noi, Ale Fille, il nostro JJ in regia, e tra poco SOS Guerrieri.
1: Sì, è un momento in cui vi chiediamo di raccontarci, se ne avete, delle storie che riguardano il vostro momento attuale, e magari c'è qualcosa in particolare che vi disturba un po', che non vi fa dormire sereni, che vi mette di fronte a una scelta, non sapete cosa fare, vi sentite un po' in crisi, in difficoltà, avete bisogno di un consiglio. Ecco, raccontateci cos'è che vi perplime in questo periodo.
0: Bravo, quanto ti piace dirlo.
1: E noi tra poco sceglieremo una storia, la leggeremo, la ascolteremo, se dovesse arrivare anche attraverso un messaggio vocale, e chiederemo ai guerrieri e alle guerriere della sera, che sono in questo momento all'ascolto con noi, di darvi un consiglio, di provare ad aprirvi delle chiavi di lettura, insomma, diverse rispetto a quelle solite che avete sentito fino ad oggi dai vostri amici, parenti, persone con cui vi siete confidati.
0: Sì, siccome è una cosa un po' personale, lo capiamo, vi possiamo o camuffare la voce se ci mandate un audio, oppure ci potete scrivere, cambiamo anche il vostro nome, così insomma c'è totale anonimato, ma le risposte sono a voi e alla vostra storia. 38822 38822, tra poco uno di voi si racconta.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'1
0: con Party RDS.
2: E quest'estate ha qualcosa in più.
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Tra poco le vostre storie per SOS Guerrieri, cercheremo di aiutare qualcuno di voi. Prima 24K Golden e Young Dior.

0: maledetto me.
1: Fulminacci qui su RDS, grazie ai tanti messaggi che ci avete mandato, le storie che ci state raccontando, per esempio quella di Elena che salutiamo da Empoli, che c'ha un po' di problemi col figlio piccolo, il figlio grande, il trasloco, il nuovo compagno, c'ha un po', ci ha raccontato un po' di storie della sua vita. Ti salutiamo Elena, in bocca al lupo.
2: Però non c'è un consiglio vero.
1: No, non ci ha chiesto un consiglio, era più che altro un po' di sfogo che ha avuto, e insomma sta bene, è felice, ma la salutiamo, ecco.
2: Mentre invece l'aiuto che dobbiamo dare è per una storia, devo dire, molto tenera. A me mi ha emozionato, mi ha anche un po' commosso.
1: È la storia di
2: Fabiola, che scrive: ciao guerrieri, che bello trovarvi così presto, vi scrivo mentre sono in ferie in Sardegna ed essere in una grande situazione di difficoltà per un vicino di tenda. Vi spiego tutto: ho 39 anni, sono divorziata da 3 anni, appunto, in campeggio con i miei due figli di 10 e 7 anni. Da quando è finita con mio marito non ho avuto nessuno, ma da quando sono qui c'è una persona che mi ha fatto battere il cuore come non capitava da un po'. È il mio dirimpettaio di tenda, un signore tedesco di 45 anni, single, almeno così dice qua, non ha nessuno, con cui è nata una bella simpatia parlando in un inglese a dir poco maccheronico. Spesso tra l'altro viene anche al mare con noi e anche i miei figli l'hanno presa in simpatia. Proprio ieri sera, dopo una passeggiata tutti insieme, ci siamo sfiorati la mano.
3: Che carini!
2: E il mio cuore...
1: E lui le ha detto: do you want come in the mia tenta?
2: E lei, sei tu tedesco? E dice: ci siamo sfiorati la mano, il mio cuore è impazzito come fossi una sedicenne. Ora voi direte: beh, vivitela. Ok, il fatto è che ci sono i miei figli, sono molto legati al padre, che tra l'altro ha un'altra, cioè della serie, lui non è che
1: si è già riorganizzato,
2: cioè, ecco, è già posizionato, e io non vorrei fare cose nascoste da loro, ma neanche di fronte a loro. È che se la situazione comunque mi incuriosisce molto, cosa mi consigliate di fare? Grazie.
1: Carina Fabiola, sì, molto carina. Certo, durante questa vacanza non so se consigliarle di passare all'azione, considerando che ci sono i figli che sono grandi, ma non neanche troppo, cioè 10 e 7 anni ancora, magari sono ancora un po' in quella fase dove sei ancora un po' bambino, no?
2: Sì, che poi ancora lui... non capisci, ancora sei un po' geloso, no?
1: Lui potrebbe dire ai ragazzini: ciao Pampini, e quindi potrebbe non essere piacevole, ecco, scherzo.
2: E Giulio Kenzi, sì.
1: Certo. Scherzo Fabiola, però non lo so se passerei subito all'azione, sarebbe da capire lui, cioè se vive in Germania, perché poi metti che inizia un qualcosa, un coinvolgimento in questa vacanza, poi dopo...
2: Sì, magari poi della serie vi scambiate magari i contatti adesso, e dopo che i figli magari devono fare la vacanza col padre, puoi andare a trovarlo in Germania e puoi venire lui nella tua città, che non so quale sia, perché
1: sì,
2: non
1: so
2: detto.
1: Quanto sia utile iniziare una storia, una relazione, o comunque provare a mettere le basi per un qualcosa, allora, che è così tanto distante.
2: Stasera,
1: ecco,
2: li porti in gelateria, dentro il gelato ci metti un sonniferino, loro fanno le nanne e però un limoncino,
1: cioè, avete il gusto
2: tedesco.
1: Camomilla,
2: sì, c'è un modo per sedarli un po'. Dai, sentiamo le vostre storie. Cosa dovrebbe fare Fabiola al vostro punto di vista? 38822 388.

0: Feng, porrà assessore di Ese, ci fanno molto molto ridere i vostri messaggi, tanto che tanti che chiedono: ma come fai ad andare a fare l'amore con un uomo che porta i sandali con i calzini bianchi, ma come un tedesco? C'è un po' di campanilismo all'italiana, no?
1: Pampini, ciao, buonasera. Vostra madre è molto bella,
0: molto carina.
2: Qualcuno se n'è uscito anche con questa citazione storica:
3: sei tu tedesco?
2: Lei potrebbe avergli detto così:
0: sei tu deficiente.
2: Cosa dovrebbe fare Fabiola? Buttarsi oppure no? Sentiamo.
4: Fabiola, provaci, buttati, viviti questa emozione, i figli cresceranno. L'hai retta una che ha provato le stesse tue cose. Sono stata 4 anni e mezzo da sola quando il padre e mio figlio ci siamo lasciati. Quindi buttati, provaci. Tutto al più ti sei fatta una bella esperienza e ti sei risentita viva.
0: Oh, io mi immagino bello. Lui stasera, serata del villaggio dove si canta con i sandali, vivimi senza paura.
1: Che sia una vita, che sia un'ora.
0: Mi sono immaginato questa scena.
2: Dai, ancora i vostri consigli che sentiamo tra poco al 388-22-388-22. Adesso una novità.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
6: Novità RDS. Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: era quella di Marina Rei qui su RDS nella Sera dei Guerrieri, dove la nostra Fabiola ci ha raccontato che dopo la, insomma, la fine del suo matrimonio è in vacanza adesso in Sardegna, giusto se non sbaglio?
1: Sì, sì.
0: Con i suoi due figli, uno di 10 e uno di 7 anni, ha conosciuto un ragazzo, un signore tedesco vicino di tenda in questo campeggio, che la attira molto, si sono sfiorati la mano, insomma sta vivendo un po' quello che si faceva quando da adolescente al campeggio avevi le prime...
1: Anche perché quando magari non ami da molto tempo, come dire, si ritorna un po' ragazzini, è anche bello, no?
0: Farlo
1: anche a un'età un po' più
0: batte il cuore, le farfalle, lo stomaco. Così via.
1: Lei però ha due figli lì e quindi questa cosa un po' la blocca. C'è chi dice: scusa Fabiola, se sei in campeggio ma sfrutta il mini club per qualche ora, vedi di vivere questa cosa, non avrai rimpianti, viva il mini club, mollala lì.
0: Senti cosa ci dicono anche.
2: Sono Sara, parlo da separata con due figli ormai da anni. Io le consiglierei comunque di viversela a pieno, perché comunque suo marito ha trovato già un'altra. Perché non provare un qualcosa?
1: Oddio, piano. Oddio.
2: Attraverso. Comunque io gli consiglierei di buttarsi, perché
1: di buttarsi.
2: Non tornano
1: grazie.
2: Più.
1: Sì, ma grazie. Un viso mucille, però comunque io lo prenderei per sicurezza.
0: Esaustiva. Qualcuno dice: più che un consiglio, deve capire di cosa ha bisogno in questo momento, a prescindere dalla presenza dei figli. Hai bisogno di ridere, di coccole, di un compagno al tuo fianco, oppure prendere in considerazione di goderti queste vacanze in maniera del tutto leggera, senza coinvolgimento sentimentale. Cioè capisci un po' qual è la tua cifra e dici in bocca al lupo e pensa soprattutto a te stessa.
1: Secondo me lei ha voglia di limonare il tedesco, semplicemente, non c'è niente di male, cioè ci sta, no?
0: Sì, no,
1: cioè,
0: quello che dice lui è rifletti.
1: Senza pensare domani chissà farà, adesso.
0: Però dice più che sui figli, magari pensa e ragiona in quello che sulle cose cosa tu hai bisogno effettivamente, senza forzarti, capito?
1: Dai, tra poco ancora voi, soprattutto qualcuno che magari non è d'accordo al fatto di buttarsi. 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
4: Ascoltaci con la nostra app.
5: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Sfaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Sfaccioocchialivision.it.
1: Ti hanno detto a Fabiola di buttarsi con questo signore, nonostante siano lì presenti i figli, ma qualcuno che non è d'accordo c'è? Dai, le vostre storie, i vostri audio, 38822, 38822.

0: Anna Pepe qui su RDS alle 22.51. Dai, ancora un po' di consigli a Fabiola, che devo dire vi ha scatenato questa storia, vi ha molto incuriosito. Sentiamo.
1: Ecco. Fabiola, buttati. Quando lasciate persa, ricordalo.
2: Tanti così, tanti.
0: Sì, io ripeto, ho l'idea che forse mettere e investire su una relazione che può essere problematica per la distanza, perché lui si trova in Germania eccetera, può essere un po' rischioso, considerando che è una donna che ha già sofferto con un matrimonio finito
2: e non deve più fare storie e niente. Viviti questo momento, no, senza pensare a domani.
0: Perché uno dice non deve fare più le storie, no, io dico, ma scusa, proprio questa con un uomo che vive in Germania può essere un po' rischiosa, perché investi magari in qualcosa che ti può far soffrire, semplicemente
2: allora
0: questo.
2: Non vivi. Allora
0: no, non è che non vivi,
2: non viaggio perché si può rompere la macchina, vivitela e vediamo che succede. Forse, scusami, invece, se il cuore ha battuto come una sedicenne, forse il suo cuore sta dicendo guarda che sono un po' guarito, forse è il tempo di poter vivere qualcosa, poi vada come vada, no? Credo.
3: Allora, la mia psicologa mi dice che se non te la vivi non ci puoi rinunciare, se ci rinunci non lo vivrai mai. No. Io per la mia esperienza alla fine me la sono vissuta ed ora è la storia più bella della mia vita.
2: Vedi? Se la ragionavo come Corsi, non la vivo.
0: Ma io non sto dicendo che non si debba buttare, sto dicendo di valutare se investire in un sentimento che potrebbe nascere, perché...
2: Ma magari
0: non è detto.
2: Ma l'amore non si vedono più, non si sentono più.
0: Sfiora la mano, le farfalle nello stomaco non è sicuramente un'attrazione semplicemente fisica legata alla relazione occasionale. Quindi...
2: Però se è una cosa di su qua non batte da tanti anni, magari ci sta che, come dire, sia tutto un bombardamento. Mi puoi mettere la frase, quella che ha detto la psicologa? Quella lì, se non vivi, no.
3: Io per la mia esperienza, alla fine, vivi, non ci puoi rinunciare. Te la vivi, perché se non te la vivi, non ci puoi rinunciare. Se ci rinunci, non lo vivrai mai.
2: Se non la vivi, non ci puoi rinunciare.
0: Okay. Se ci rinunci, non la vivrai mai.
2: Non la vivi,
0: cioè, per la serie.
2: Chi non risica, non rosica.
0: Sì,
2: esatto. Ok, capito.
0: Ancora, sentiamo.
4: Allora, io credo che questa condizione in cui ci si desidera, ci si sfiora, non vedi l'ora la mattina di svegliarti per vederlo, e la sera sei lì che ci pensi, cioè il non arrivare al dunque ma desiderarlo è una condizione meravigliosa che io consiglio di gustarsi fino alla fine, perché poi dopo, quando poi arriva il resto, insomma, se poi la distanza non aiuta e poi magari non ti piace neanche, come non è come te lo immaginavi, insomma,
2: quindi lei dice l'attesa del piacere, se stessa piacere,
4: di continuare ancora a gustarsi questa fase che è quella del
0: l'attesa che aumenta il desiderio.
2: Sì, però a un certo punto, secondo me, bisogna anche un po' pagliare, no? Sì, sennò diventa sempre un
0: pensiero. Sicuramente quando lui le dirà: tesoro, quando vuoi venire a Mönchengladbach a trovarmi e a fare insieme una cena a
2: Gelsenkirchen
0: a vedere lo Schalke 04.
2: Comunque,
0: quando lui le dirà così,
2: è proprio un cretino.
0: È proprio un cretino.
2: Però ci fai una promessa: se dovesse
0: Alexander Plaza mangiare
2: tedesco dopo il primo bar, gli avvicina l'orecchio e gli dici:
0: No, non quello.
2: E gli dici: Cannavaro, la mette fuori Cannavaro.
0: Via in contropiede con Totti. Girardino, Del Piero.
5: Del Piero. RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Questa storia di Fabiola con il tipo tedesco ci ha riacceso delle immagini, ricordi, della storia che veramente facciamo fatica a dimenticare.
1: Immaginiamo così, immaginiamo che i figli hanno giocato tutto il giorno, no? Fatto i bagni, stanchi, poi sai, i bambini muoiono la sera quando vanno in vacanza, sono stanchissimi.
0: Perché dormono, il mare stanca.
1: Il mare stanca.
0: Signora mia.
1: Lei va nella tenda a fianco, due fanno l'amore dopo tanto tempo e prima di dormire lei dice: ti devo dire una cosa.
2: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tetto, tiro, gol!
0: E poi aggiunge anche: e non mi è manco piaciuto. E finisce così. E
1: povero signore tedesco, poverino.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Istanti, sono scattate le ore 23, quindi ritorniamo a dare spazio alla redazione. Ben ritrovato il nostro Gianluca Gizzi.
4: Buona serata.
3: Buona serata, Gianluca, ti ascoltiamo.
4: Lo scontro fra Madrid e Roma dopo l'ultimatum del premier Sanchez respinto da Palazzo Chigi, il governo spagnolo ripristina i controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. Ritorsione allo stop a Schengen deciso dall'Italia che avverte fino al 15 agosto. Non si torna indietro. Accordo di carta non garantirà Riyadh, così l'Iran commenta l'annuncio di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sulla difesa comune. L'attacco a uno di noi sarà l'attacco a tutti, dicono i tre paesi. Gli europei in acqua a Parigi, ancora una medaglia per i colori azzurri, ancora Ginevra Tadeucci. Oggi bronzo nella 3 km knockout, Italia in testa al medagliere con 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi. Tennis al torneo di Montreal in Canada, Musetti e Arnaldi fuori ai sedicesimi. Ora nel doppio in coppia affrontano il duo Kachanov-Rublev. Out, Bolelli, Vavassori. Questa è RDS.
3: Grazie Gianluca Gizzi. 23 e 5 minuti. Questa è la sera dei guerrieri qui su RDS con Filippo Ferraro.
5: Con Corsi Alessandro qui al mio fianco e il nostro GG Carrozzo dall'altra parte del vetro. E soprattutto voi, grazie per sceglierci, per ritrovarci. Salutiamo quelli che sono i guerrieri che magari sono contenti di ritrovarci e quelli che magari non ci conoscono.
3: Quelli che non sono contenti anche di ritrovarci.
5: Ci sarà.
3: Magari qualcuno c'è.
5: Portate pazienza, domani c'è party RDS. Dai, tutte le cose belle, le cose brutte, prima o poi finiscono.
3: Fino a luna siamo qui. Tra poco parliamo anche un po' di sport.
5: Sì, dai.
3: Sono tante cose da raccontare. Sì, prima però uno dei grandi successi di qualche estate fa, Ricky Martin.
0: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi, ma sei romantica.
2: Let's go.
1: 100% grandi successi.
0: RDS.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: Ultimo con la sua romantica su RDS, le 23:12, riposo per ultimo dopo insomma il grandissimo concerto di qualche settimana fa, e poi insomma riparte il suo grande tour l'estate prossima negli stadi che invece ritornano pian piano a ripopolarsi di tifosi anche per le amichevole estive. Poco fa, lo so che stavate aspettando che dessimo il risultato, si è conclusa Monza-Padova 3-3. Che ti ridi?
1: Scemo.
0: Lo seguite bellissimamente, che sono
1: sì, attesissimo.
0: Padova.
1: No, ci sono un Venete, po' ecco, di manovre di mercato che cominciano ad infiammarsi. Per il Napoli si parla addirittura di Gabriel Jesus, questo calciatore sì, che ha giocato tanto anche all'Arsenal in Premier League. E domani tra l'altro c'è una partita molto interessante, diciamo sempre calcio d'agosto, amichevole pre-season, tra Inter e Juventus, che
0: è
1: vi
0: pur
1: dico,
0: sempre il derby d'Italia.
1: Sì, e poi si incontreranno in campionato nel 2027, credo a gennaio, e il ritorno ci sarà a maggio, quindi a stretto giro nel giro di 4 mesi. Quindi domani sarà un amichevole che poi però fino a gennaio le due squadre non si incroceranno in campionato, perché appunto il loro primo incrocio ufficiale è previsto proprio
0: per l'anno prossimo,
1: e quindi sarà curioso vedere insomma come a poche settimane dall'inizio della stagione ufficiale le squadre continuino a prepararsi.
0: Sì, Spalletti ha detto che vede una Juve che ha un buon passo, molto contento, insomma vediamo che succede. Mentre invece per quanto riguarda il mercato c'è il grande colpo da parte del Real Madrid, che fa il più grande acquisto per quanto riguarda un calciatore africano con oltre 140 milioni, è ufficiale, ufficializzato ieri, già oggi si è allenato. Mentre invece
1: Diomandé,
0: mentre invece Rodri, che forse è in lizza anche per il prossimo pallone d'oro dopo aver vinto il mondiale con la Spagna, lascerà il Manchester City, sembrava promesso sposo al Real Madrid. Nella notte invece pare che lui abbia accettato la proposta del Barcellona, che però deve convincere poi il City, perché ha l'accordo col giocatore, però poi servono le palanchine da dare al Manchester City, vediamo come andrà a finire. Mentre invece tornando in Italia manca un trequartista a Gasperini, pare che non sia molto contento.
1: No, però pare da insomma quello che filtra che ci sia stato un incontro con tutta la dirigenza della Roma, con la presidenza, e che gli abbiano garantito sicurezze finanziarie. Quindi,
0: tranquillo, ci pensiamo noi.
1: Non ci sarebbero problemi. A proposito di Roma, mi ha molto incuriosito questa nota di colore riguardo un'intervista rilasciata da Santiago Castro, scusate, che è il nuovo attaccante che la Roma ha preso dal Bologna, che ha raccontato che quando ha capito che c'era la possibilità di trasferirsi si è emozionato, e quindi cosa ha fatto? Dice: appena abbiamo capito che era fatta ho comprato il biglietto del treno da solo.
0: Lui viveva a Bologna perché giocava lì.
1: Sì, e quindi dice: lo ha comprato mia moglie, non volevamo perdere tempo, non abbiamo neanche aspettato che la società ci organizzasse il viaggio, il trasferimento, lo abbiamo comprato da soli, il viaggio che è stato un'agonia, 5 ore di treno perché c'erano dei lavori sulla tratta, ma ne è valsa la pena. Insomma, poi lui contentissimo, amico, del fatto di essersi trasferito alla corte di Gasperini.
0: Forse non sapevi che c'erano questi lavori, in auto ci mettevi meno, perché sì, Roma-Bologna saranno più o meno 3 ore e mezza, 4, insomma poi dipende quanti stop fai. Va bene, questo è il pagirone sportivo, tra poco 2-3 chicche ancora.

0: quella di Sombra qui su RDS 23:23 in questo istante.
1: Tanto cioè, mi piace dare l'orario preciso.
2: Sottolineare.
0: L'ora esatta è offerta da Sponsor By.
2: Parlando di sport, mi ha colpito moltissimo quello che ha fatto Velasco, allenatore incredibile che ha vinto tutto, che sta allenando la nazionale femminile, che è quella che ha vinto tutto, che sta accompagnando le azzurre verso l'europeo, e ha fatto una cosa molto carina, cioè ha regalato ad ogni giocatrice due libri, ma non gli stessi, cioè non è che ha comprato 14 copie di uno, 14 copie dell'altro la divisa, no, 28 libri diversi per 14 giocatrici, come per dire, io ad Ale regalo due libri, La storia della Lazio e Laziali si nasce, a JJ regalo altri due libri, ed è stato fatto un lavoro veramente meticoloso col suo staff per regalare ad ognuna un libro che potesse regalarle qualcosa, una piccola crescita, farle fare un click mentale. Devo dire una cosa molto molto
0: Velasco
2: bella.
0: Che ha anche avuto un passato nel calcio,
2: sì, tra l'altro nella Lazio proprio, sì, anche nell'Inter, sì, sì.
0: E poi insomma ha dato veramente il meglio di sé in questi ultimi anni, soprattutto dove abbiamo visto una grandissima nazionale di pallavolo,
2: sì, prima la famose, sì, sono oltre il Dream Team al maschile che non riuscì per un pelo a portare a casa l'Olimpiade, che poi è arrivata poi anni dopo, ed è anche una bella parabola di vita, che forse certe vittorie non arrivano quando vorresti ma arrivano un po' dopo,
0: o magari basta che arrivi,
2: anche mai.

0: Lodrey qui su RDS nella sera dei guerrieri.
1: Volevo aggiungere un'altra cosa e chiudere il discorso che prima abbiamo toccato di Julio Velasco, del fatto di questa vittoria alle Olimpiadi nella pallavolo, che per lui è arrivato dopo molti anni, passando da allenare gli uomini a allenare le donne. Di come c'è una frase che mi ha molto colpito, di un consiglio che lui ha dato a Roberto Baggio. Roberto Baggio dice che lui tuttora sogna quel famoso rigore che calciò alto a Pasadena, che tra l'altro è giusto ricordare per dovere di cronaca che se anche Baggio avesse segnato quel famoso rigore, noi comunque saremmo stati sotto di un gol rispetto al Brasile.
0: Non avremmo automaticamente passato il turno.
1: Non avremmo vinto. Di sicuro. Tra l'altro, se non ci fosse stata l'errore del brasiliano successivo o la parata di Pagliuca, saremmo comunque stati secondi in quel mondiale. Lui gli ha detto: Velasco, lascia andare. Lascia perdere. La vita, come nello sport, alle volte si vince, alle volte si perde. Se ci hai messo tutto, lascia perdere, perché
0: e
1: la
0: poi
1: vita va avanti.
0: La storia di quel rigore, e in particolare di Roberto Baggio, ci insegna, e questo lo vedi soprattutto sul film che si chiama Il Divin Codino, bellissimo, che è veramente una roba emozionante, che non è detto che quel fallimento sportivo, perché così è stato, possa rappresentare un segno indelebile della tua carriera, perché tutto l'affetto che la gente ha avuto poi dopo, quando lui si è ritirato, quando si è allontanato dal campo di calcio, quando insomma si è ritirato un po' a vita privata, l'amore degli italiani per Roberto Baggio, a prescindere da quel rigore in quella finale, è comunque non si può cancellare, è un qualcosa che è rimasto nel tempo e che anzi è cresciuto
1: con quelle lacrime, le sue e anche quelle del grande Franco Baresi, che ricordiamo proprio in questi giorni. In un mondo, un universo parallelo, chissà se magari Baggio, avendo segnato quel rigore, magari vincevamo il mondiale, avrebbe vinto probabilmente il secondo pallone d'oro, perché era fortemente candidato. Chissà se sarebbe stato amato allo stesso modo, o se il fatto di aver vissuto quella grande sconfitta di tutti, perché poi la nazionale è un po' di tutti, magari l'ha fatto.
0: Guarda la storia di Mbappé, per esempio, uno dei più grandi calciatori dei nostri tempi, che è stato una vita al Paris Saint Germain rincorrendo la Champions League, non l'ha vinta, è stato ceduto al Real Madrid e lui ha voluto andare fortemente Real Madrid per vincere. Sono due anni di fila che il Paris Saint Germain vince la Champions League senza Mbappé, e Mbappé è odiato probabilmente dai tifosi del Paris Saint Germain perché se n'è andato in una squadra rivale europea, e a Real Madrid nell'ultima stagione lo hanno fischiato praticamente sempre. Quindi vedi, essere un campione a volte senza sbagliare proprio mai in maniera decisiva e netta. Mbappé ha vinto già un mondiale nel 2018, quando era ragazzino. Non è detto che ti porti l'amore assoluto ed eterno dei tuoi supporti.
1: L'amore in ogni campo è sempre un enorme punto di domanda.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Questa è la serata dei guerrieri qui su RDS, quello che facciamo di solito la notte lo portiamo anche in questa serata d'estate, le 23.30 con noi, Ale, Phil e JJ, e ora quattro successi in fila.
2: Ogni estate ha una storia da raccontare, lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
6: La tua musica è su RDS.
2: 100% grandi successi.

0: domani.
1: Paola Folli.
0: Articolo 31.
1: Gli articoli domani qui su RDS. Chiude la nostra sequenza mixata.
0: Sto per farvi male, però devo farlo per dovere di cronaca. Vi devo informare che questa canzone quest'estate compie 30 anni tondi.
1: Potevi anche non farlo.
0: 1996. Qualcuno doveva pur dirlo. Lo so.
1: E l'hai detto. Invece, tra poco parliamo di una vicenda di cui avevamo accennato ieri nelle notizie sceme a fine puntata, così era molto superficiale. Abbiamo raccontato questa storia. In realtà c'è una sorta di sequel, no? La situazione è in costante aggiornamento.
0: Così fondamentale.
1: No, però è curioso perché quando si parla di ragazzini oggi, tutti, no? Scatafascio, il delirio,
0: noi di oggi, viziati, i genitori.
1: Per una volta che vediamo un gruppo di ragazzi con la testa sulle spalle, con principi sani, bisogna dirlo.
0: Sì, sì. Perché i ragazzini che vogliono comprare il ciao aprendo un piccolo negozietto di limonate,
1: che sono già in galera perché hanno preso i soldi in nero,
0: li hanno fatti arrestare, c'è una novità molto bella. State qua.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
3: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
1: E tra poco vi aggiorniamo su questa vicenda curiosa che vi avevamo raccontato anche ieri sera. C'è Taylor Swift.

0: San, 9 minuti alla mezzanotte. Siamo rigorosamente in diretta qui dalla sede romana in via Piccio 55 in Roma. E c'è un fatto che è diventato virale in queste ore, ne abbiamo parlato proprio ieri, e c'è un sequel. Come diceva Ale poc'anzi, è bello poter sottolineare quando ci sono dei ragazzini, tanto che hanno un sogno e che cercano in qualche modo di raggiungerlo, nonostante qualche bastardo in giro, fammelo dire, perché la storia è molto carina. Siamo a Pradamano, in provincia di Udine, in Friuli, e questi ragazzini hanno un sogno, quello di comprarsi un sì degli anni 90, quello che accendevi pedalando.
1: Il ciao, no?
0: Il ciao, sì. O il sì o il ciao, uno dei
1: ciao. Il ciao.
0: Era il
1: ciao.
0: Molto simili.
1: E la cosa è che, insomma, loro per riuscire a permetterselo hanno deciso di aprire una sorta di banchetto.
0: Età dei ragazzi 13-14 anni. Ecco.
1: Sorta di banchetto dove fanno limonate, caffè, anche con l'aiuto dei genitori, soltanto che chiaramente i soldi che sono entrati non sono per forza di cose dichiarati,
0: non avevano i permessi, però
1: i permessi, e quindi qualcuno si è lamentato sempre che erano per le scatole quando c'è qualcosa anche di carino. Vero che ci sono delle regole da rispettare, questo
0: sì,
1: ve l'abbiamo raccontato ieri, comunque gli hanno chiuso sto chioschetto,
0: non lo facevano con scopo di lucro. Ecco
1: la cosa, un sequel, perché ha parlato il papà di uno dei ragazzi dicendo: ci è dispiaciuto molto, non sappiamo chi sia stato a fare la denuncia, non vogliamo saperlo, peccato per l'epilogo.
0: Ma
1: addirittura Addirittura al commento del papà di uno dei ragazzi si è unito quello del sindaco del posto, del comune, che è Pradamano. Siamo in Friuli.
0: Sì, provincia di Udine.
1: Provincia di Udine, Mossenta, che ha detto: i ragazzi hanno avuto un'idea fantastica che dimostra la loro forza, il loro spirito di iniziativa, il loro sogno, è un atteggiamento che merita di essere apprezzato e incoraggiato. È altrettanto vero che esistono delle norme che tutti siamo chiamati a rispettare. Spetta agli adulti spiegare ai più giovani il significato e il senso, appunto, di queste norme. Una cosa è certa: il sogno ciao per i tre adolescenti non finisce qui, e loro vogliono continuare a perseguire questo obiettivo, ma attraverso il merito, e basta, non vogliono aiuti,
0: quindi non vogliono donazioni. Qualcuno aveva anche detto: adesso quanto potrà mai costare comprare quel motorino? 500 euro,
1: ma lo compriamo noi, basta, non rompete più i maroni,
0: sì, cioè non fate più
1: chioschi con queste cose,
0: magari no. Lui dice: guarda, metto no. 50 euro io, 50 euro lui, vi diamo una mano, lo facciamo, no. Una cosa carina, no, se lo vogliono guadagnare. Stavo pensando come qualcuno può aiutarli, pensavo magari un'attività, dice: venite qua, lavorate, vi pago, ma sono minorenni, quindi non possono pagarli. Cioè, troviamo un escamotage. È incredibile come dei ragazzi che hanno un sogno, che hanno voglia di lavorare, di farlo con i loro sforzi, non possono farlo. È un controsenso, dai,
1: è un po'
0: follia.
1: Un controsenso, però magari la cosa può essere di insegnamento anche per loro stessi. E quello che dico, ammorbiditevi un pochino e accettate magari qualche aiuto, qualche dritta che può darvi un adulto, no?
0: Allora, siccome poi chiederanno sempre soldi, no? Le tasse, cioè, fai così, una volta che qualcuno i soldi ve li dà, ma voi prendeteli.
1: Prendeteli.
0: Prendetevi.
1: Ragazzi, prendete.
0: Ci sarà tempo per dare.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animo. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Wolf, parlare d'amore chiude anche questa ora trascorsa insieme. Ne abbiamo un'altra da passare qui su RDS.
1: Non è una minaccia, è un dato di fatto.
0: No, certo, così, siamo già così. Sabato, quindi insomma è iniziato ufficialmente anche il weekend. E nel corso della prossima ora, come sempre, giochiamo alla sfida, alla battle che ci siamo portati dalla notte. Solitamente alle 4 del mattino facciamo la sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. E invece qui faremo la battle dell'estate, no?
1: Quindi, lavoratori o vacanzieri, fatevi sentire con un audio molto corto, massimo 10 secondi, in cui ci dite appunto da che parte state. Noi pescheremo 5, 3, poi vediamo insomma audio a caso. La categoria che vince, pescheremo uno di voi che si porta a casa appunto un premio. Quindi, ora 38822, 38822, in 10 secondi da che parte state.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
0: Cosa succede in Italia e nel mondo lo scopriamo con Gianluca Gizzi, redazione. Buonanotte.
6: Buonanotte.
0: Ti ascoltiamo, c'è l'attualità di RDS.
6: Controlli alle frontiere per chi viene dall'Italia, misura che segue il no di Roma all'ultimatum del Premier Sanchez, una ritorsione dopo lo stop all'accordo di Schengen da parte del nostro governo che attende il 15 agosto prima di rivedere la decisione. È la data in cui si temono nuovi arrivi a Ceuta, exclave spagnola in Nord Africa. Un patto sulla difesa firmato da Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, un attacco a uno di noi, un attacco a tutti, avvertono. Accordo di carta non garantirà Riyadh, commenta l'Iran, che esorta i musulmani a unirsi contro gli stranieri malintenzionati. Intanto giallo sulla guida suprema di Teheran, Mokhtaba Khamenei, secondo alcuni media, sarebbe in fin di vita. La cronaca, quattro ragazzi fra i 19 e 23 anni fermati per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, avvenuto a metà luglio. Il 54enne venne aggredito e ucciso vicino al camper dove viveva. Esodo estivo all'insegna ancora del caldo, fine settimana da bollino nero su strade e autostrade italiane. Domani mattina il clou e nonostante i forti rovesci attesi nel weekend, ancora 19 città da bollino rosso, domani e dopodomani, allerta incendi al sud. La MotoGP a Silverstone, nelle prequalifiche Bezzecchi il più veloce davanti a Fernandez e di Gian Antonio, domani alle 12.10 le seconde libere, a seguire la lotta per la pole, nel pomeriggio alle 17 la sprint race. Questa è RDS.
1: Scattate da qualche minuto, questo vuol dire che, come ha detto Ale, è iniziato un nuovo giorno. Buon sabato, buon 8 di agosto da quelli che solitamente sono con voi tutta la notte, ma per questa settimana invece anticipiamo un pochino i Guerrieri della Sera con lui al mio fianco, la sua penultima diretta prima o poi delle ferie.
0: Oh, bravo.
1: Lui è Alessandro Corsi.
0: Puoi dirlo forte. Ciao amici,
1: la
0: grazie.
1: Penultima diretta.
0: Filippo Ferraro, GG Carrozzo che si occupa della regia, sequenza mixata che sta per arrivare e poi la sfida tra chi magari è ancora al lavoro e chi invece ha iniziato ufficialmente le sue vacanze o magari l'ha già fatta. I vostri messaggi vocali da registrare e inviare adesso al 38822 38822.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Parole diverse, ma stesso universo.
3: L'estate passa su RDS.
4: Pinguini tattici nucleari.
3: Sorry, scusa.

0: My Soul, lui è Bruno Mars su RDS, mezzanotte e 18, la serata dei guerrieri, tra poco la grande battle, vi divideremo tra le due grandi fazioni di questo momento, quelli che sono già in vacanza o che magari ci stanno per andare, quelli che invece sono al lavoro. Vogliamo scoprire tra i vostri messaggi, prendono 5 a caso, qual è la categoria predominante, ovviamente a caso, quindi non è matematicamente così, però diciamo che
1: sì, è campione,
0: una sorta,
1: no?
0: Di campione, esatto.
1: 38822 38822, tra poco i vostri messaggi vocali.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Can't touch
1: this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Mezzanotte 21, scopriamo come sarà il tempo in Italia nelle prossime ore, visto che siamo anche alle porte del fine settimana, lo facciamo con gli esperti di Trebbi Meteo.
4: Un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà nelle prossime ore, tra questa sera e la prossima mattina, qualche temporale sparso anche in pianura al nord. Domani ritroveremo un po' di variabilità sempre sulle regioni settentrionali, con nuovi temporali sparsi sulle Alpi, specie centro-orientali, ma anche su gran parte della dorsale appenninica. Più asciutto e soleggiato sulle zone costiere, con qualche grado in meno al nord sul versante adriatico, punte ancora di 37-38 gradi sui settori tirrenici. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebbi Meteo.
5: Grazie quindi agli amici di Trebbi Meteo, e tra poco la grande battle tra chi è in vacanza e chi lavora. Un po'.

0: Sabina Carpenter, Bring Your Love, mezzanotte e 28 minuti. Abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme, ma ci piace a quest'ora giocare e capire un po' tra i nostri ascoltatori chi c'è di quelli che sono ancora al lavoro, chi c'è invece di quelli che sono ancora in vacanza. Da una parte con un pizzico di invidia, dall'altra con un pizzico di solidarietà, visto che facciamo parte insomma della categoria. Come dico sempre, ci sono persone che lavorano veramente.
1: Eh sì, e non siamo noi.
0: No.
1: Però sentiamo, vai.
2: Io sono del team lavoratori, ho appena finito di fare uno spettacolo e ora sto rientrando a casa e alle 4 del mattino ricomincerò con l'altro lavoro.
1: Ammazza.
2: Allora, ma è sempre più bello così.
1: Vorrei abbracciare tutte le maestranze dello spettacolo che lavorano, fanno serate, eventi, anche posso dare un abbraccio speciale a quelli che montano e smontano i palchi.
0: Certo,
1: perché
0: tecnici, fonici, service,
1: tutta gente che lavora dietro alle quinte dei grandi eventi e che non si fila mai nessuno e che invece meritano veramente tutti un grande applauso.
0: Un lavoro di una fatica, di una stanchezza, sia per i grandi eventi ma sia per i palchi delle piccole sagre, che comunque c'è grande fatica, grande lavoro, bravi. E vorrei salutare anche tutti i musicisti, le orchestre, che comunque sono dei professionisti, che non vuol dire che se non hanno milioni di follower, di seguiti, vuol dire che sono meno bravi.
1: Spesso
0: anzi,
1: poi queste persone che lavorano nel backstage degli eventi sono quelle più disponibili, che lavorano per farti fare al meglio la tua performance. Insomma, siamo stati in Sardegna recentemente ed è sempre così, quelle persone sono quelle più genuine.
0: Bravi.
1: E quindi grazie davvero per il lavoro che fate. Vi vogliamo bene.
0: 1-0 lavoratori, via.
3: Uno da Forlì sta partendo in questo momento per il Salento, Lecce. Bella serata. E grazie a tutti voi che ci tenete compagnia.
1: Cioè, era poco credibile il bella serata detto così, però va bene, ci crediamo comunque.
4: Poi. Marcello da provincia di Padova, da ora in poi,
0: 1-1,
4: sono in ferie fino al 31.
1: Si sente la classica inflessione dialettale di Padova, del nostro Marcello.
0: Sì, mi sono sentito a casa. 2-1 vacanzieri, poi.
5: Ciao, noi siamo camerieri calabresi. Speriamo sempre di finire intorno a questo orario, ma noi siamo team lavoratori e si finisce sempre intorno alle 3:30, alle 4. Stranamente oggi ci è andata bene, dai.
1: Meno male, però se magari mandi il vocale senza fare 3000 movimenti col telefono, grazie.
0: Ho scoperto che in Calabria si fanno le ore molto molto piccole, cioè è normale andare avanti e festeggiare, fare serata nelle città anche fino a notte tarda. Ho fatto un capodanno a Catanzaro qualche anno fa, sono arrivato, di solito i capodanni nelle piazze sono 2:30 del mattino più o meno, no? Sono arrivato a 23:20, non c'era nessuno. Ho detto, ma è normale? Sì, qua dalle 4 arrivano, perché fanno serata. E lei ce lo conferma.
1: Tutto vero, ne abbiamo un altro?
6: Ciao ragazzi, categoria dei lavoratori. Sto rientrando adesso in hotel, faccio il trasfertista. Abbiamo fatto il turno serale dalle 3:30 per costruire una stazione di compressione gas.
0: Hai capito?
6: Buona serata e buon essere a tutti.
1: Siamo qua a dire minchiate, che lui costruisce stazioni di compressione gas
0: che serve per comprimere il gas, perché deve essere compresso anche il gas. La novità va.
7: Selezioniamo le migliori novità
8: per trasformarle in grandi successi.
7: New music. Novità. New music.
8: Novità RDS. Chris Sarandi. Good old days.

0: Still Haven't Found What I'm Looking For qui su RDS nella sera dei guerrieri, e tra poco chiuderemo il nostro programma con le notizie sceme. Sono quelle che proprio non potete fare a meno di sapere.
1: Cioè, in realtà potreste anche farne a meno, però insomma tra poco appunto vi facciamo toccare davvero il fondo delle notizie di questi giorni. Volevo solo fare una chiosa. Prima abbiamo passato l'ascoltatore che sta facendo un lavoro di costruzione, stazione, compressione gas, non mi ha capito niente, ma ci hanno scritto: volevo salutare il collega trasfertista che sta costruendo la stazione di pompaggio gas, ho riconosciuto la sua voce. Io invece mi trovo in Angola,
0: wow,
1: in raffineria, ora non sto lavorando. Cioè, un ascoltatore che ci sta ascoltando evidentemente con l'app, perché abbiamo molte frequenze, ma l'Angola ancora ci manca, non Angola perlomeno. Ragazzi, non potevo non dirlo.
0: Saluto, vado via prima.
1: Però era bellissimo in Angola, che tramite l'app ci ha ascoltato e ha riconosciuto il suo amico. Va bene, dai, tra poco non si sei sceme, devo dire che siamo partiti bene, va? Ma torna qui, cretino.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Tra poco le nostre notizie sceme. Sono tornato solo perché sono un grande professionista. Sennò già
1: ma resta Angola, no?
0: Basta.

0: mortali, quella di Achille Lauro qui su RDS. Parto io con le notizie sceme
1: vado, ti porto
0: in Australia. Sei stato? Feste sagre.
1: No.
0: Niente, loro per evitare di pagare più di $2,000 australiani, sono circa...
1: saranno 1800 euro.
0: 1200, un po' meno. 1200 euro per un viaggio in traghetto.
1: Il cambio vecchio, capito, per quello.
0: Viaggio in traghetto di 45 minuti. Per questo, insomma, dovevano spendere questi $2,000 australiani. Ammazza. Due giovani hanno costruito una chiatta, una zattera, fatta in casa con un water esterno, un motore da 9 cavalli,
1: mamma mia.
0: E un barbecue. Per raggiungere
1: per cosa ci serviva il bar?
0: Per raggiungere l'isola dei canguri hanno impiegato circa 4 ore invece che 45 minuti, ma si sono risparmiati questi 1200 euro e hanno ingannato il tempo appunto grigliando salsicce e costine.
1: C'era
0: e
1: anche
0: hanno...
1: il water, se avevano
0: anche
1: dei bisogni
0: impellenti. Il water per lo scopo previsto, insomma, questo video dell'impresa è diventato virale dopo che i protagonisti l'hanno pubblicato chiaramente sui social. Nonostante l'assenza di una licenza nautica, i protagonisti di questo gesto sono riusciti a mantenere il mezzo a galla e quindi sono riusciti ad approdare poi dove dovevano.
1: Questi sono i bambini quelli che devono comprare.
0: Sì, hanno cambiato obiettivo.
1: Okay.
0: E hanno iniziato a vendere limonate
1: in Australia. Hanno un sacco di idee questi ragazzi. Mentre invece andiamo nella meravigliosa Polignano a Mare, siamo in Puglia e sapete che proprio nel centro di Polignano, in questo centro stupendo, c'è una scogliera meravigliosa che arriva sul mare, uno dei posti più belli d'Italia a mio parere, e una signora quest'oggi voleva scattare una foto un po' particolare e quindi cosa ha detto? Ha deciso di arrampicarsi sulla scogliera, che non è un posto adatto per arrampicarsi, soprattutto se l'hai fatto in infradito. La cosa è diventata ovviamente, ha preoccupato le persone là intorno, anche perché a un certo punto la signora è rimasta bloccata, è stata filmata da molte persone, video che è diventato virale, e a un certo punto la signora bloccata ha cominciato ad urlare:
2: adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua.
0: Sì, e poi qualcuno ha detto: metti un attimo il piede su quella rientranza
1: su
0: lì,
1: su quella vertebra di Molfetta, perché era giustamente a Polignano, quindi insomma, ci si poteva confondere. Comunque alla fine la signora è ancora là attaccata tipo i Geco, sai che rimangono fermi, no, in realtà è scesa
0: sana e salva, dai,
1: sì, non si sa bene come in realtà, ma pare che insomma il sindaco abbia detto che
0: cosa stai suonando
1: stavo guardando il proseguo del video che ovviamente sono cose da non fare, che è molto pericoloso, non si può assistere stato dopo stato a ripetersi di episodi come questo. Ma soprattutto la mia domanda è: ma che voglia c'avete di rischiare la vita così?
0: Anche perché lì poi la roccia è tutta franabile.
1: Eh sì, perché quindi, frana non è che fria.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, è l'ultimo disco per quanto ci riguarda e quindi niente, siamo arrivati ai saluti, intanto ringraziandovi perché abbiamo passato, speriamo anche voi, noi una bellissima serata, quindi grazie per l'affetto, per la vostra vicinanza, per i vostri messaggi. Se volete ritorniamo ensemble al stesso orario, non domani, cioè a partire di S, ma domenica.
2: Domenica alle 21 vi aspettiamo puntuali, la squadra sarà sempre questa? C'è sempre JJ?
1: Sì.
2: Oh, quindi
1: sì,
2: grazie sì. JJ Carrozzo, lo ritroviamo con noi domenica sera, grazie Filippo Ferraro.
1: Grazie ad Alessandro Corsi, che in teoria dovremmo ritornare a meno che il mio omonimo non decide di uscire un po' prima.
2: Sì, vedremo nelle prossime ore.
1: Per ora
2: è tutto tranquillo, tace.
1: Per chi non lo sapesse, insomma, la moglie di Ale è in procinto di e il bimbo si chiama proprio Filippo.
2: Filippo.
1: Siamo lì.
2: Per non litigare mai nella nostra vita.
1: Esatto.
2: Grazie amici, a domani, a domenica. Ciao.
1: A domani o domenica?
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Prima di lasciarvi la musica di RDS, l'approfondimento di Gianluca Gizzi, dopodiché il direttore Mentana. Ragazzi, un abbraccio, ci risentiamo domenica. Ciao.
6: Torna a Perugia il Festival Eco Sanfra con oltre 30 appuntamenti tra incontri scientifici, spettacoli, dibattiti su ambiente, cambiamenti climatici e innovazione dal 24 al 27 settembre. Ampio spazio anche al forum sulla finanza sostenibile con ricercatori e investitori impegnati nella transizione ecologica. Maurizia Passacchieti, organizzatrice dell'evento.
7: Parleremo di madre terra partendo proprio dal suolo, dalla terra che ogni giorno sostiene e nutre la vita e la biodiversità sul nostro pianeta. Nel cuore di Perugia ospiteremo oltre 30 protagonisti della ricerca e della divulgazione scientifica. Per noi è un'esperienza fatta di incontri, spettacoli e laboratori. Un momento per ricordare a tutti e ricordarci di essere custodi e non padroni della terra, proprio come ci ha insegnato San Francesco nel Cantico delle Creature. Vi aspettiamo a Perugia per vivere insieme queste 4 giornate di idee e confronto.
6: E ora uno dei fatti del giorno in 100 secondi con Enrico Mentana.
8: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta, con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione è di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
3: Questa è RDS.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris de Sarandi, Good Old Days. Cazzi Eye, Animal.
0: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
1: Sempre con te, anche con la nostra app.
2: RDS.
3: Perché?
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
11: Noi sì.

0: energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'1
0: con Party RDS.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
1: Anche d'estate, non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.

Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?